0: Lo capisci che mi dà l'ansia e mi soffochi? Ma te senti quando parli? Te senti?
1: La cosa che mi ha fatto più piacere è stato vedere che la gente era toccata dal film. Gli arrivava un qualcosa, poi mi hanno detto un po' tutti, di autentico, che li aveva toccati e commossi. Penso che per un regista che fa un film sia, diciamo, il premio più grande quello.
2: Presente alla proiezione del suo primo film da regista, La casa degli sguardi, la storia di un giovane segnato dalla dipendenza dall'alcol e da una profonda fragilità emotiva, Luca Zingaretti si abbandona al racconto delle più importanti tappe della sua carriera, a partire dalla passione per il calcio.
3: Io ero un ex calciatore che ancora non era proprio convinto al 100% della scelta fatta.
2: A 20 anni era stato chiamato dalla squadra del Rimini, abbandonata dopo aver superato la difficile selezione all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico.
3: Ci sono tantissime similitudini tra il calcio e il teatro. L'allenatore, regista, il palcoscenico, il campo di gioco, il gol, la messa in scena. Mi ha aiutato. Poi Ronconi mi diceva sempre che io avevo una mia inconsapevole teatralità.
2: E a proposito delle difficoltà che sta attraversando il cinema in questi anni e della sorprendente ripresa di affluenza di pubblico nelle sale e nelle arene quest'estate, Zingaretti risponde:
1: è un buonissimo segnale, perché vuol dire che la gente ha voglia di tornare a stare insieme, a condividere emozioni, no? E che il cinema nostrano e non solo è capace di queste emozioni di dargliele.
3: Penso di essere abbastanza sereno e felice di quello che sto facendo in questo periodo della mia vita.
4: Presentato a Londra, in anteprima mondiale, il nuovo film di Federico Zampaglione, Nameless Ballad, ambientato nel mondo della musica tra horror, mistero. Ma sentiamo Valeria Fraschetti.
5: Thank you so much. I'm gonna miss you.
6: La musica e l'horror, i due mondi del regista e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione si fondono nel suo ultimo film, The Nameless Ballad. Protagonista, un musicista inglese di origine italiana che, sperando di ritrovare la creatività perduta e curare la dipendenza dai farmaci, torna nei luoghi della sua infanzia, in Italia, ma nella casa in cui sceglie di isolarsi è accolto da oscure presenze che alimentano le sue paure.
7: Si parla anche di isolamento, si parla di salute mentale. E poi c'è tutta una traccia che va sul sovrannaturale, per cui ci sono delle presenze che si nutrono di queste ansie.
6: A novembre nelle sale italiane, il sesto film di Zampaglione ha fatto il suo debutto a Londra, al Fright Fest, il principale festival britannico di fantasy, horror e thriller, dove di casa è stato anche Dario Argento.
7: Ma sono molto emozionato perché è l'anteprima mondiale di questo nuovo film, forse il più personale che ho fatto, perché parla di un musicista. Viva il cinema di genere italiano, speriamo che torni ad avere sempre più spazio, perché se lo merita. Ciao.
4: 25 anni dopo, una storia che riparte dal Monte Sole, sentiamo di quale storia stiamo parlando con Sara Scheggia.
8: CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, sul prato di Montesole a Marzabotto, avvolti dal calore di 10.000 persone. Due serate magiche, niente maxi schermi, un palco nudo e la scelta di un luogo così carico di significato e memoria per dare il via a una reunion storica. A Montesole, 25 anni fa, i CSI, senza Massimo Zamboni, dedicarono un concerto a Giuseppe Dossetti, antifascista cattolico, e chiusero un ciclo perché si stavano già sciogliendo, dando vita ad altri progetti, come Per i Grazia Ricevuta. In queste due notti di fine agosto il cerchio si è riaperto nello stesso posto. Stavolta il tributo è stato anche a Francesco Guccini e al suo Appennino, con la canzone che il maestrone scrisse per i Nomadi, poi, uno dopo l'altro, i brani che hanno segnato gli anni 90. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali, nuovamente insieme dunque. In viaggio, si chiama così il tour, che proseguirà per altre 5 date, almeno per ora.
4: E ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi fra cultura e intrattenimento. A cura di Dario Marchetti, noi ci vediamo più tardi, restate con noi.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

0: has changed.
1: La guerra è cambiata, recita il monologo di apertura di quest'opera. E nei quasi 20 anni trascorsi da 2008 a oggi, anni in cui la suddetta opera è stata ostaggio di una vecchia console, anche i videogiochi sono cambiati un bel po'. Ma forse tutto questo tempo è servito a ricordarci quanto Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, fosse un videogioco imperfetto eppure attuale, anzi quasi profetico, come molte delle opere di Hideo Kojima. Una profezia che ora è alla portata di tutti grazie al secondo volume della Master Collection che porta questo quarto capitolo della storia di Snake e Big Boss su PC e su tutte le console. Lungi dall'essere un capolavoro assoluto, Guns of the Patriots vedeva la luce durante la seconda presidenza Bush, negli anni in cui, dopo l'inizio della lotta

E non stupisce che sia un game designer giapponese, cresciuto nell'incubo dell'atomica, a fare dell'antimilitarismo uno dei principali temi dei suoi videogiochi. Ma non manca di certo l'altro cardine di Metal Gear, quello dell'eredità, di ciò che lasciamo agli altri una volta terminato il nostro viaggio su questa terra. Se il primo capitolo parlava di geni e il secondo di meme, che nella definizione scientifica data da Richard Dawkins è l'equivalente culturale del DNA, Guns of the Patriots riflette sull'importanza dell'individuo in quanto punto di vista sul mondo e di quanto possiamo davvero comprenderci a vicenda. Una fatica che nel gioco si manifesta attraverso il corpo di Solid Snake, qui prematuramente invecchiato e prossimo alla morte in quanto umano nato come clone, e nella lotta fino allo stremo di un soldato che ha finalmente trovato un motivo valido per combattere, cioè provare a lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo. Guns of the Patriots è tutt'altro che un videogioco perfetto, fra meccaniche e ballerine, soprattutto quando si tratta di sparare, scene di intermezzo oscenamente lunghe, in alcuni casi oltre i 60 minuti, e un'ipersessualizzazione di alcuni personaggi femminili che già all'epoca aveva fatto sollevare più di qualche sopracciglio. Difetti che comunque non giustificano una prigionia di quasi 20 anni, in cui, come un buon vino, il gioco, ma anche Snake e in fondo anche noi, è invecchiato per poi essere stappato e bevuto da tutti, in un momento storico nel quale distinguere tra realtà e finzione, videogioco e campo di battaglia, non è mai stato così difficile.

L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce ovviamente, lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bel action classico che risale un po' a decine di anni fa, forse per questo mi piace perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bleffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con Kabilame, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto vedere voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato, quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e la prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

Perfecto.

Potrebbero essere almeno due le persone che hanno fatto fuoco su un rave party in Svizzera. L'attacco non è stato rivendicato, un'italiana uccisa, altri 5 giovani feriti, 2 i connazionali. Arrestato il comandante e l'equipaggio del traghetto che si è ribaltato al largo di Cipro Nord. L'accusa è negligenza, ignorati gli allarmi dei passeggeri. Almeno 8 le vittime, decine i dispersi. Stati Uniti contro lanciatori iraniani sull'isola di Larak, 2 morti. Pasdaran, puniremo l'aggressore, missili su obiettivi americani in Giordania e Mosca minaccia attacchi massicci in Ucraina. Resta gravissima la situazione in Nepal, le vittime dell'alluvione sono circa 900, migliaia di dispersi, fosse comuni per i corpi, irriconoscibile, si teme il contagio delle falde e possibili epidemie. Resta grave Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. L'ex deputato sui social scrive: ce la metterò tutta, un'equipa medica italiana è in viaggio verso l'isola. Calcio, seconda giornata di Serie A, il Como spugna il Maradona battendo 2-1 il Napoli, vincono Inter e Lazio, oggi in campo Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.

Buongiorno, edicola di lunedì 31 agosto. Sulle prime pagine non può esserci la nuova escalation che si registra in Medio Oriente tra Stati Uniti

Iran. E allora molti temi che si affacciano in evidenza, dagli spari a rave party, ancora una volta la Svizzera teatro di un fatto di sangue, al voto dell'Islanda che pone nuovi interrogativi all'Unione Europea, alla situazione economica degli italiani al rientro dopo la pausa estiva. Partiamo da qua allora con le considerazioni di un quotidiano economico come Il Sole 24 Ore, che parte come sempre dai numeri testardi, come dice qualcuno, il carrello della spesa. Vedete, in 5 anni rincari del 30%, ci dice Il Sole 24 Ore, con olio e caffè a guidare la rincorsa dei prezzi. Aumenti di oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetista. Ma insomma, è una tendenza che, quando Il Sole 24 Ore va a esaminare il trend dei prezzi relativi a 4 panieri differenti di spesa, le variazioni tra luglio 2021 e luglio di quest'anno, ebbene, registra appunto questo dato, rincari vicini al 30%, per la precisione al supermercato un più 29,5%, che in alcuni casi, parliamo ad esempio di zucchine, più 51% e di caffè più 50,9%, registra delle vere e proprie impennate. Un aumento dei prezzi che naturalmente non può ignorare da settimane il caro carburanti, da qui anche le iniziative che sappiamo del governo sul rinnovo del taglio alle accise. Troviamo lo stesso tema anche nel richiamo in prima sul Mattino. Caro carburanti, bonus in arrivo, ci dice il Mattino. Il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche ai redditi sopra i 50.000 euro e ai settori della logistica, quelli più bersagliati evidentemente dagli aumenti soprattutto del gasolio, del diesel. Oggi vertice di maggioranza, si fa il punto sulle risorse. 3 interventi mirati, ci dice il Mattino, per spegnere la fiammata dei prezzi sul carburante, sono quelli che il governo intende mettere in campo per domare un'impennata della spesa che non accenna a smorzarsi e che ancora ieri su strade e autostrade vedeva il prezzo medio di benzina e diesel sopra la soglia psicologica dei 2 euro, ci dice appunto il Mattino di oggi. Arriviamo sulla Stampa e anche qui il richiamo in prima sul quotidiano torinese: dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari. Andiamo a vedere meglio di che cosa si tratta nelle pagine interne della Stampa. Eccoci qua: lavanderia, estetica, casa, la corsa degli aumenti, ci dice il quotidiano torinese. Pesa anche sui servizi. Prezzi in salita del 2,7%, per barbe e baffi Torino è la città più cara, anche il biglietto dell'autobus ritoccato al rialzo, a Roma pagano i turisti. Le parole di Cristina Scocchia, parliamo del gruppo Illy e dunque di caffè: il costo dell'arabica cresce dell'80%, a Natale rischio rincari sulla tazzina. L'amministratore delegata di Illy Caffè dice: noi aziende proviamo a mitigare il colpo, ma l'Unione Europea ci zavorra con norme inutili. Le norme a cui fa riferimento Scocchia, lo diciamo subito, sono quelle del packaging dei materiali e delle procedure per le confezioni, appunto, anche del caffè. Ma sono interessanti, o meglio, ci paiono interessanti considerazioni più ampie di Scocchia sull'impatto, ad esempio, del lungo periodo di guerra di dazi tra Stati Uniti ed Europa. Gli Stati Uniti valgono il 20% del nostro fatturato, vogliamo farne il secondo mercato domestico dopo l'Italia. Obiettivo di ridurre il packaging è sacrosanto, le norme del Green Deal europeo, ma così, dice Scocchia, dobbiamo adeguarci a criteri tecnici ancora in via di definizione e dunque per le imprese si tratta di nuovi oneri in un periodo già difficile. La speculazione nel 2026 ha pesato più del clima, non ci sono stati fenomeni avversi tali da ridurre davvero l'offerta. E poi la considerazione interessante, ci pare, dell'amministratore delegato di Illy
e sull'impatto della crisi in Medio Oriente anche sul commercio internazionale del caffè. Il caffè, vede, nella stragrande maggioranza dei casi non passa da Hormuz, dice, ma da lì passa ad esempio il commercio dei fertilizzanti utilizzati

nelle piantagioni. Dunque anche per noi c'è un prima e un dopo la riflessione dell'amministratore delegato di Illy. Sul Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, carburanti, tre carte anti rincari. Vedete anche qui in evidenza le iniziative a cui lavora il governo. Governo al lavoro per estendere gli aiuti al ceto medio. Allarme raffinazione, manca il 40% della produzione. Quali sono le linee sulle quali si muove o potrebbe muoversi, a giudizio del quotidiano veneto, l'azione dell'esecutivo? Tre carte contro il caro carburanti sono quelle che il governo intende calare sul tavolo del vertice di maggioranza oggi, mentre benzina e diesel continuano a volare sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Venerdì scadrà lo sconto alla pompa deciso dal Consiglio dei Ministri, diesel naturalmente. Poi si passerà agli aiuti mirati e selettivi alle fasce più deboli. Nel frattempo la Lega ha alzato la posta chiedendo che oltre agli autotrasportatori la platea dei beneficiari di misure comprenda anche il ceto medio. E è allarme raffinazione perché il gasolio alle stelle più del greggio. La crisi di offerta di diesel e jet fuel ha spinto i prezzi di un barile raffinato a quotazioni doppie rispetto a gennaio. Manca ormai il 40% della produzione. Ecco il motivo. I recenti attacchi agli impianti russi hanno amplificato le tensioni sui mercati e naturalmente gli attacchi a cui fa riferimento il Gazzettino sono quelli portati dai droni ucraini agli impianti e alle raffinerie in territorio russo, anche a centinaia, in alcuni casi migliaia di chilometri dalla linea del fronte. Arriviamo sulla stampa, o restiamo per meglio dire sulla stampa locale, con Brescia Oggi, e qui il titolo, vedete, caro scuola, stangata di settembre, ancora una volta l'economia in primo piano, il ritorno sui banchi e i conti delle famiglie, ci dice Brescia Oggi, tra libri e corredo fino a 1.000 euro a figlio. Per i figli, tra libri e corredo, il caro scuola è una stangata di 650 euro, ma la spesa per zaini, astucci, quaderni, diari può arrivare a sfiorare anche i 1.000 euro. Questo indicano i calcoli del quotidiano bresciano. Torniamo allora per un istante sulla stampa, nelle pagine economiche. Non solo Ilva, l'autunno caldo dell'industria, dunque non solo il caro prezzi, in evidenza tra i problemi da affrontare per il governo. Da Diageo a Electrolux, ecco le crisi aperte. La Wilm, coinvolti oltre 50.000 lavoratori, il Ministero dimezzati gli addetti a rischio, salvati 11.000 posti dall'inizio dell'anno. Dunque molto è stato fatto, ma restano aperte ancora diverse vertenze. Eccole, Electrolux, c'è un piano di 1.719 esuberi su 4.500 dipendenti in Italia, congelati momentaneamente, sì, quei licenziamenti, ma poi cosa accadrà? Acciaierie Valburna, ancora si avvia a conclusione positiva il caso delle acciaierie Valburna, 2.000 lavoratori tra sede di Vicenza e Bolzano, incontro domani al Mimit. E poi PEG, Perego, il calo delle nascite, la forte concorrenza asiatica, le difficoltà di mercato sono alla base della crisi di questa azienda che riguarda 300 lavoratori, e qui c'è un tavolo già convocato al Mimit l'8 settembre, ci dice ancora la stampa. Andiamo sul Messaggero e anche qui si parla, con il richiamo in prima, di autunno caldo del petrolio. Carburanti, governo al lavoro per tre misure antirincari, mentre vedete la scelta del Messaggero è sugli spari a rave. La fotonotizia: in Svizzera spari a rave, uccisa un'italiana. E poi, Islanda, ci dice il Messaggero, il no all'Unione Europea. Ma restiamo sull'autunno caldo del petrolio, richiamato appunto dal Messaggero, e sulle tre mosse per scongiurare rincari. Si parla di accise, naturalmente. Ipotesi platea più larga sono le ipotesi su cui lavora il governo. Il governo lavora agli interventi mirati con l'obiettivo di allargarli al ceto medio. Oggi vertice di maggioranza per fare il punto sugli aiuti e sulle risorse da stanziare. Quali sono queste ipotesi al vaglio dell'esecutivo? Dice il Messaggero, ad esempio, un buono carburante aggiuntivo dei 500 euro già previsti dalla carta per dare una mano ai pensionati che altrimenti rischierebbero di restare fuori dalle misure che vengono valutate, e misure che taglierebbero invece i disoccupati, dunque bisogna guardare anche a loro. C'è poi la strada da battere degli aiuti mirati alle categorie più esposte, ovvero gli autotrasportatori e logistica, perché il

Il timore del governo è che la febbre dei prezzi finisca per far schizzare la temperatura anche sugli scaffali dei supermercati, innescando una spirale inflattiva da cui sarebbe davvero difficile venir fuori. La priorità per il settore è evitare che i costi lievitino su strada e gomma, viaggia circa l'80% delle merci lungo la penisola. Quindi, se ci sono rincari, il rischio è che sia tutta la catena a subirne le conseguenze, dice il Messaggero, con la prospettiva di un circolo vizioso nel quale a risentire poi sono i consumi. Da qui le considerazioni che vedevamo in apertura sul Sole 24 Ore. Ancora, sempre sul Messaggero, carburanti, l'allarme raffinazione, il gasolio corre più del greggio, lo vedevamo prima, la crisi di offerta di diesel e jet fuel ha spinto i prezzi di un barile raffinato a quotazioni doppie rispetto a gennaio, manca il 40% della produzione e intanto si guarda già all'inverno, gas e petrolio, che inverno sarà? Parte la corsa agli stoccaggi di metano, nell'Unione Europea mancano 15 miliardi di riserve, leggiamo sul Messaggero, la contesa tra vecchio continente e Cina rischia di farsi sentire sui prezzi, le quotazioni sono raddoppiate in 6 mesi ma restano lontane dai picchi raggiunti nel 2022. E l'origine di quel picco, ce la ricordiamo bene, l'esplosione della guerra, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tutto questo, quali ricadute politiche ha alla ripresa dell'attività dopo la pausa estiva? Il Domani punta il dito sulla presidenza del Consiglio, su Giorgia Meloni, rinnovabili, gas e caro energia. Meloni ha buttato 4 anni, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, solare ed eolico al palo e benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza, sostiene il Domani, lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles, e qui il riferimento evidentemente è al Green Deal e alla transizione energetica. Ma da tutto questo Lorenzo Castellani parte per una riflessione più ampia su crisi economica e zero risposte che dà la politica. Perché? Perché sta arrivando la tempesta, ma la politica sembra pensare ad altro, argomenta Castellani. Allora andiamo all'interno del Domani, a pagina 6, a leggere alcune delle sue considerazioni. In questo scenario, che è quello che vedevamo di difficoltà dell'economia e di rischio spirale inflazionistica dettato anche e soprattutto dal caro carburanti, la politica italiana, scrive Castellani, appare singolarmente inadeguata. Il centrosinistra si avvicina alle elezioni senza sciogliere il nodo fondamentale. E qual è? Non la semplice scelta di un candidato, ma la definizione di una coalizione politica. Elly Schlein e Giuseppe Conte competono per egemonizzare 2 elettorati diversi, 2 culture politiche differenti, 2 idee non coincidenti di Stato, di Europa, di politica estera. Si specula allora di un nome terzo, magari amministratore di una grande città, ma la popolarità locale non coincide con la legittimazione nazionale. Sindaci e governatori sono difficili da trasformare in pochi mesi in un candidato nazionale riconoscibile e credibile da contrapporre a Giorgia Meloni. A destra, intanto, la crescita del partito di Roberto Vannacci introduce un fattore ulteriore di instabilità. Significa che una parte dell'elettorato sovranista e protestatario, più grande del previsto, cerca una rappresentanza più radicale di quella offerta dal centrodestra, e ogni punto sottratto la coalizione di governo rende più incerta la possibilità di una maggioranza. Perfino la riforma elettorale in discussione potrebbe non risolvere il problema. Perché? Perché potrebbe generarsi il caso più italiano di tutti: elezioni senza un vincitore netto, nonostante la nuova legge sia pensata proprio per costruirne uno. E allora, conclude Castellani, il punto decisivo non è elettorale ma di governo. Energia, industria, difesa, riarmo, sicurezza delle infrastrutture, protezione delle catene di approvvigionamento impongono una politica di lungo periodo, richiedono compattezza, gerarchia nelle priorità, riformulazione del bilancio, una classe dirigente disposta a pagare il costo delle decisioni. Oggi invece l'Italia non sembra avere, è la conclusione amara, né un sistema politico né una leadership all'altezza di una situazione sempre più difficile in un mondo tornato competitivo, costoso e armato. Queste non sono buone notizie per il paese, conclude il Domani. Il Mattino di Puglia e Basilicata, Meloni a Bari tra festa e proteste, al porto con 10.000 persone, la premier sceglie di celebrare in Puglia il record di longevità del suo governo con 1.433
13 giorni a Chigi. De Caro che dice, sarà De Caro naturalmente il presidente

0: De Caro in Puglia sarà la benvenuta, dispiace per i fischi. Ancora su temi politici guardiamo la scelta dell'identità, proprio la longevità è il dato sottolineato e ops, la longevità del governo naturalmente, e ops, l'Italia intanto non è più il malato d'Europa, da qui anche il titolo del sorpasso con l'immagine dell'indimenticato e indimenticabile capolavoro del cinema. Ora gli investitori vendono titoli francesi per comprare BTP, ci dice l'identità. Ma allora concludiamo questo primo blocco di titoli e di riflessione dei quotidiani in edicola con le voci, le opinioni della politica, in particolare di Chiara Braga, PD, la lettura che viene data dalle opposizioni di questo difficile momento economico, e poi Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, e invece Augusto Marchetti, Lega.
1: Per il governo Meloni la priorità è la legge elettorale. Il PD ha una proposta concreta: tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extra profitti delle grandi società energetiche.
2: Gli italiani stanno pagando l'inefficienza di un governo che l'unica cosa che è riuscito a fare è una proroga per uno sconticino che sa più di presa in giro piuttosto che di soluzione, mentre per le armi sta trovando miliardi di fondi.
3: Le grandi banche hanno realizzato utili record mentre famiglie e imprese pagavano interessi altissimi. Per la Lega è giusto chiedere un contributo senza far pagare di più chi ha un conto in banca.
0: Queste alcune voci della politica al rientro dopo la pausa estiva, il confronto soprattutto su temi economici dunque, ma c'è un altro tema che per i quotidiani d'area centrodestra è ineludibile, resta quello su cui battere. Andiamo subito a vedere di quale tema parliamo con la scelta di Libero. La lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Siffrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato. Ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva La Vitola. A fine luglio, di fronte alla proposta della redazione di una sorta di cogestione dopo lo scoppio dello scandalo alla Vitola, Siffrido Ranucci attaccava duramente i colleghi, dice Libero. Non molla la presa di questa vicenda neanche il Tempo, appunto accantona, vedete nel richiamo in prima, la questione del caro carburanti, cestinare l'ISE per i bonus carburanti, altrimenti il ceto medio resta sempre a palo. Ma l'apertura è ancora una volta sulla vicenda Ranucci La Vitola, la Presutti nel mirino dei compagni, l'ultima raffica di Siffrido, è partito il massacro, sostiene il Tempo, contro la nuova conduttrice di Report da parte del fronte pro Ranucci. Foto di lei al ristorante di La Vitola, insinuazioni di Siffrido che non spiega i suoi rapporti con Valterino ma vorrebbe che lo facesse la collega. E poi la vecchia storia della denuncia di lei contro i giornalisti, Trocchia e giudice per palpeggiamenti e baci non consensuali, accuse poi archiviate però, ricorda il Tempo. Ma ora, per paradosso, essere colpevolizzata è proprio la Presutti, dice il Tempo. Ancora il giornale, Ranucci e gli 007, le carte segrete, contro indagine. Pubblichiamo i documenti, dice il giornale, che riscrivono il caso dell'autogrill. Il caso dell'autogrill è quell'inchiesta di Report 2020, inchiesta che aveva investito l'allora primo ministro Matteo Renzi. Pubblichiamo, dice il giornale, le carte, i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill, che rilanciano i sospetti di connivenze tra servizi segreti e la trasmissione di Siffrido. Spunta una foto inedita ai controlli all'auto di Mancini. Mancini era l'interlocutore di Matteo Renzi. In esclusiva sveliamo i verbali in cui l'ex capo del DIS Elisabetta Belloni ha opposto il segreto di Stato sui rapporti tra Report e l'intelligence italiana. La premier Giorgia Meloni ha rimosso quel segreto di Stato e adesso il caso potrebbe riaprirsi, dice con soddisfazione il giornale di Tommaso Cerno. Ancora la Sicilia, che ci dice terremoto Report, scontro totale tra Ranucci e Rai, rebus redazione, la sfida dopo la rimozione dal programma per il conduttore si apre una settimana decisiva, perché è sempre più scontro aperto tra Ranucci e Rai dopo la sostituzione del conduttore dalla guida di Report, dagli avvocati alla redazione fino ad articolo 21, cresce la pressione su Viale Mazzini, mi hanno ammazzato, ha dichiarato Siffrido Ranucci, mi difendo da solo, mercoledì il confronto con la redazione, il direttore di approfondimenti Paolo Corsini. Resta su questo anche Repubblica nelle pagine interne, Report corsa contro il tempo per la nuova

stagione, la russa che parla di modello da abolire. Mercoledì l'incontro tra Corsini e la redazione in rivolta, inclusi due nuovi volti. Senza aperture, addio agli inviati storici, la fretta di garantire l'avvio a novembre. L'avvio, naturalmente, la ripresa del ciclo di trasmissioni di Report. Ancora su Repubblica, Ranucci, io in politica non escludo nulla, veleno sui conduttori. A Florinas migliaia di persone per il suo spettacolo, lo spettacolo teatrale di Silfrido Ranucci che ha conosciuto in quest'estate più tappe. Migliaia di persone, dice Repubblica, per il suo spettacolo, ma chi volete che mi candidi, dice lui, attacco a Presutti, una mentitrice, la collega che appunto è stata indicata insieme a Daniele Piervincenzi per il ciclo di nuove trasmissioni per la conduzione di Report. Dunque questo resta un tema caldo sui giornali di oggi. L'altro tema che abbraccia la politica, le condizioni di salute di Di Battista, ce le ricorda il Fatto Quotidiano. Dall'ospedale attenda la seconda TAC, posta sui social, chiama gli amici. Di Battista, ce la metto tutta, ricordiamo che è ricoverato a Cuba, e vi preparo un bel reportage, dice il Fatto Quotidiano, con attenzione naturalmente per i suoi lettori tradizionalmente vicini all'elettorato 5 Stelle e dunque soprattutto alla prima fase storica del movimento, che vede Di Battista proprio tra i protagonisti. Siamo tornati su Repubblica per l'Islanda, vince il no, l'Unione Europea non attrae più. Bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frosta Tottir dice prevale la democrazia, ma Bruxelles è delusa, dice Repubblica. Il Secolo d'Italia parla con una qualche soddisfazione malcelata, diciamo così, di doccia islandese, schiaffa l'Unione Europea, a Reykjavik vince il no all'adesione e c'era una lezione per Bruxelles, dicono i conservatori al Parlamento europeo. L'Islanda gela l'Europa, vince il no all'astensione, ci ricorda il titolo scelto dal Corriere che apre sugli spari sul rave in Svizzera. E poi le considerazioni allora affidate a Paolo Lepri sulla lezione per l'Unione Europea. Eccole le considerazioni di Paolo Lepri, che dice riprendere il percorso per entrare nell'Unione Europea, accogliere l'Islanda nel club europeo, era in realtà uno scenario win-win, avrebbero avuto da guadagnarci sia Reykjavik sia Bruxelles, ma non è andata così e allora sarà certo difficile riaprire porte che sono state chiuse. Intanto però il voto islandese è un segnale per Bruxelles, dove la delusione non si può tradurre in rassegnazione o nel ridimensionamento delle ambizioni. È ovvio ripetere a questo punto che serve più Europa, non meno Europa, in un mondo senza regole nel quale Trump minaccia di annettersi la Groenlandia, confondendola talvolta con la stessa Islanda. La forza di attrazione del nostro continente e il suo fascino per gli elettori che hanno votato no, in un paese senza esercito, membro fondatore di quella NATO che il presidente americano vuole ridimensionare o scaricare, sarebbero stati maggiori se in questi anni fossero stati compiuti passi decisivi nella capacità di svolgere un ruolo da protagonista sullo scenario internazionale, nella difesa, nella sicurezza, nella protezione dei cittadini, dice Paolo Lepri. Sì, ma da 10 anni dopo l'esito di un altro referendum infausto per l'Unione Europea, quello sulla Brexit, di progressi in direzione di una maggiore integrazione, in realtà l'Unione Europea sembra averne fatti pochi. La Stampa, il no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, dice il quotidiano torinese, i sovranisti esultano, lo vedevamo, Le Pen decidono i popoli, ora è più difficile l'allargamento verso i Balcani, e allora andiamo a leggere all'interno le considerazioni affidate dalla Stampa a Francesco Sforza sul passo falso nel risico dell'Artico. Scrive Francesca Sforza: inutile dire che gli europei avevano offerto garanzie agli islandesi e che c'era persino la possibilità di recedere dagli accordi in un secondo momento. Ma qui entriamo nel difficile capitolo della comunicazione europea, che non riesce mai a essere convincente, che alla domanda «perderemo i nostri pesci?» naturalmente per quanto riguarda l'Islanda, non ha saputo offrire una risposta sufficientemente rassicurante. E da qui la soddisfazione della destra europea, la più esplicita Marine Le Pen: il voto islandese dimostra che un'altra Europa è possibile. E invece è proprio il contrario, spiega Francesca Sforza, il voto islandese dimostra che un'Europa più sicura, più attenta ai suoi interessi strategici nel lungo termine, più coesa e più capace di inventiva, sì, perché sul pesce un accordo si poteva trovare,

si sarebbe trovato non sarà al momento possibile. Ci terremo lo status quo, che tutto è tranne che una possibilità nuova, la considerazione amara della Sforza. Su questo anche il Foglio: no dell'Islanda all'Unione Europea, l'Europa non piace più, e allora l'interrogativo del quotidiano di Cerasa. Ombre sull'anno elettorale, il test decisivo in Francia, il test decisivo naturalmente il Foglio guarda alle elezioni francesi dell'anno prossimo e dice una vittoria di Marine Le Pen, la candidata della destra francese, sarebbe un colpo per l'Unione, perché la considerazione del Foglio, perché Marine Le Pen in base ai sondaggi sembra in testa. Islanda al no all'Unione Europea, ci diceva il Messaggero, l'Italia verso la proroga dello stop a Schengen, ancora sul Messaggero. Le considerazioni di Valenzise sull'altro episodio abbastanza sconcertante per noi europei, il caso Mladic e la lezione dimenticata di Brandt. Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale, per il quale la Serbia ha annunciato funerali con tutti gli onori. Insomma, dice Valenzise, troppi freni, troppe paure per aspettarci che Vucic si inginocchi in memoria delle tante vittime innocenti dell'aggressione spietata di 30 anni fa, anziché tributare un vergognoso onore al loro carnefice, Vucic, il presidente serbo, appunto richiamato dalla riflessione di Valenzise. Torniamo sulla prima di Repubblica per la vignetta di Altan. Prima il leader o il programma? La domanda. Prima l'uovo o la gallina? Risponde l'interlocutrice. E poi Ranucci contro i nuovi conduttori, presuntamente Pier Vincenzi fa il 2%, diatriba appunto sul futuro di Report. Rapidissimo sguardo anche alle pagine interne di Repubblica sul ballottaggio mossa della paura, l'opposizione prepara la battaglia, e sulla Tuca che dice il sindaco di Cesena, PD, fare in fretta ormai alle primarie non c'è alternativa. Ma vogliamo chiudere con uno sguardo rapido anche alla pagina spettacoli di Repubblica per segnalare la bella intervista a Gassman: i giovani hanno più talento della mia generazione, una stagione di impegni tra cinema, TV, teatro, dal ritorno di Guerrieri alla riapertura del Valle a Roma. E poi naturalmente i titoli dei quotidiani sportivi, Tutto Sport, SAR e non solo, i colpi di mercato.

infine chiudiamo col Corriere dello Sport. Mago Hakan, il turco protagonista in questo avvio di campionato all'Inter. Çalhanoğlu, Chivu sbanca Cagliari 1-0, domina ma nel finale rischia. Inter, il turco è una tassa, 6 punti come Milan e Juve. Secondo gol consecutivo del regista Lautaro e Pio sfiorano il 2-0. Bissek salva su un tiro di Adopo. Anche la Lazio in vetta, Fratesi colpisce ancora e Genoa KO. E dunque la Lazio è in testa, forse questa la vera sorpresa dell'inizio di campionato, che vede invece il Napoli sconfitto al Maradona. Troppi regali, dice il Corriere dello Sport, perde al Maradona col Como 2-1. Gabriel Jesus intanto va al Barça, al Barcellona, era uno dei giocatori inseguiti dal Napoli per rafforzare l'attacco. È tutto per l'edicola di oggi, 31 agosto.

0: Alta pressione sul paese e di conseguenza tempo stabile con il cielo che tenderà ad essere sereno al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi e avremo la classica instabilità pomeridiana che ci ha accompagnato in questi mesi, dove ci sarà spazio, specie in prossimità delle zone montuose alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, rovesci isolati temporali. Questo sarà più diffuso soprattutto al nord e sulle regioni meridionali. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione di maestrale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo il nostro spazio con le temperature che per la giornata di lunedì rimarranno stazionarie con valori decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi.
1: Ancora ben trovati da Renews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno, partendo dagli scambi a fuoco per la prima volta in un mese tra Stati Uniti e Iran. Le forze statunitensi hanno colpito ieri due rampe di lancio iraniane sull'isola iraniana di Larak, provocando alcuni morti e feriti. I Pasdaran rivendicano a loro volta un attacco contro basi degli Stati Uniti in Giordania e negli Emirati, e a fuoco nello stretto di Hormuz una petroliera dopo aver urtato due mine. Ed è caccia l'attentatore che ha sparato ad Arau in Svizzera durante un rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. Cinque i feriti, trovati dei boccioli di pistole e fucili d'assalto. Nell'indagine emerge anche che potrebbe non aver agito da solo l'attentatore. Dario Franceschini, senatore ed ex ministro del PD, rivela di avere il morbo di Parkinson. Ci convivo dal 2020, la diagnosi è stata una botta tremenda, dichiara in un'intervista al Corriere della Sera. Il suo appello ai malati come lui: non isolatevi, combattete e continuate a vivere. Ed ancora al calcio, Lecce Roma alle 18.30, Atalanta Bologna alle 20.45 completano questa sera il tabellone della seconda giornata di Serie A. Ieri a Napoli la vittoria esterna del Como nel primo scontro diretto fra squadre di vertice. Resta a punteggio pieno l'Inter grazie all'1-0 a Cagliari, stesso risultato per la Lazio in casa contro il Genoa. E torniamo ai nuovi raid americani sull'Iran. Colpita, lo dicevamo, l'isola di Larak, almeno due sarebbero i morti. Per gli Stati Uniti è stato necessario per evitare l'installazione di nuove mine nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde con missili su basi americane in Giordania, ma sarebbero stati tutti intercettati. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
2: Nel mirino due lanciatori sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Torna a colpire l'Iran, Washington, un attacco e subito dopo un altro. Non succedeva da fine luglio. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, svela Axios. E a confermarlo a sito di informazione è il portavoce del comando centrale americano. Monitoriamo la situazione sullo stretto. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno due vittime e due feriti e controminaccia. Gli Stati Uniti hanno commesso un errore fatale, la risposta sarà devastante e dolorosa. Delle esplosioni sono state udite nel sud della Giordania, che ospita forze dell'esercito americano. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta. 50.000 i soldati statunitensi in allerta nell'area, nonostante, a svelarlo il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Hegseth da alcuni generali e ammiragli

0: che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran o indeboliremo gli Stati Uniti sugli altri fronti, anche quello interno.
1: Boccioli calibro 9 compatibili con pistole mitra, altri per fucili d'assalto, sono stati trovati sulla scena della sparatoria avvenuta da Lawin in Svizzera durante un rave party in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana. E caccia all'attentatore, che potrebbe non aver agito da solo, ma sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
2: L'inferno di colpi comincia poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Una ragazza viene colpita, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata di Berna, il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri Tajani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli esteri della Svizzera, Cassis. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, alcuni in condizioni gravi. Tutti i ragazzi tra i 24 e i 27 anni. In Svizzera è ora caccia all'uomo, ma vengono effettuati controlli anche oltre frontiera. Le autorità comunicano che sono stati trovati due proiettili, uno da pistola, uno di un'arma a canna lunga, ma ancora non è chiara la dinamica dell'attacco. Il DJ Tekibo racconta su Instagram il proprio dolore. È straziante, perde una persona molto cara, poi la M maiuscola di Maria. I raid dovrebbero essere luoghi di libertà e sicurezza.
1: Il traghetto affondato a largo delle coste di Cipro, 8 morti, 17 dispersi, mentre gli altri 242 passeggeri sono stati tratti in salvo. Arrestato il comandante dell'imbarcazione per presunta negligenza, ma sentiamo i dettagli da Marina Lalovic.
3: La ricerca dei dispersi continua dopo che un'imbarcazione si è ribaltata a pochi chilometri dal porto di Chirenia, lungo la costa del Cipro del Nord. Sul traghetto che affondava si vedevano ammassate decine di persone a chiedere l'aiuto. La maggior parte dei passeggeri erano di nazionalità turca. Dopo essersi capovolta, l'imbarcazione è affondata a una profondità di oltre 500 metri sotto la superficie del mare. L'incidente è avvenuto a largo della costa settentrionale di Cipro, uno stato non riconosciuto a livello internazionale, controllato dalla Turchia in seguito all'invasione turca dell'isola mediterranea nel 1974. È una tratta importante per questa regione, una delle principali a collegare il Cipro del Nord con la Turchia. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Nel fare le condoglianze per le vittime, il presidente turco Erdogan ha assicurato che la ricerca dei dispersi prosegue senza interruzioni, mentre il comandante e altri membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Cipro del Nord, Unal Ustel, assicura: ogni aspetto di questo incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.
1: Alessandro Di Battista resta ricoverato a L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli esteri italiano. Un'equipe del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornirgli assistenza medica. Ma sentiamo Sabrina Carreras.
4: Il primo segnale dopo ore di paura arriva dallo stesso Alessandro Di Battista, che dall'ospedale dell'Avana risponde sui social ai tanti messaggi di vicinanza. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Anche se le sue condizioni restano gravi, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è cosciente, lucido e stabile. Mentre al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla diagnosi. Aveva accusato un forte mal di testa venerdì sera mentre si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage, poi il malore e la perdita di conoscenza. Ricoverato inizialmente in un ospedale di Santa Clara, dopo alcune ore aveva ripreso i sensi ed è stato trasferito all'ospedale dell'Avana, dove ha parlato con i medici ed è stato sottoposto a nuovi accertamenti. L'Italia è pronta a riportarlo in Italia, fa sapere la Farnesina, che segue il caso fin dalle prime ore e ha già messo a disposizione un volo sanitario, anche se al momento le condizioni di Di Battista non consentirebbero il trasferimento. Uno dei volti simbolo del Movimento delle Origini, Di Battista è stato deputato dal 2013 al 2018. Nel 2021 l'addio ai 5 Stelle, poi il ritorno alla sua antica passione, il giornalismo, i viaggi e i reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Il mondo della politica si unisce nell'esprimere vicinanza ad Alessandro Di Battista, colto dal malore a Cuba. Intanto gli schieramenti sono pronti a confrontarsi sulla legge elettorale. Nel campo largo prosegue anche il dibattito sulle primarie, come ci racconta Eva Giovannini.
5: I primi giorni della settimana saranno cruciali per la maggioranza, almeno su un paio di questioni. La prima riguarda le misure strutturali per il caro carburante, la seconda riguarda la legge elettorale. Martedì alle 12 scadrà il termine ultimo per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Gli sherpa nella maggioranza ragionano su un possibile ballottaggio, proposta che piace soprattutto a Fratelli d'Italia, e sul ripristino dell'alternanza di genere. Quello che è certo, come conferma anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, è che al Senato verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze, perché, dice, è una battaglia di Giorgia Meloni. Preferenze che però non vogliono né Lega né Forza Italia, e mentre sul ballottaggio gli azzurri sono possibilisti, dal Carroccio non sembrano arrivare aperture. Le opposizioni contestano la proposta elettorale della maggioranza nel merito. Meloni vuole doppio turno perché ha paura di perdere, ma trovano vergognoso anche il metodo usato e sono in corso interlocuzioni per provare a presentare emendamenti unitari. Ma nel centro-sinistra non si è ancora sciolto il rebus della leadership. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Patuanelli le primarie sono l'unica via, ma nel PD non tutti le vogliono, e da AVS anche Fratoianni frena e dice primarie da evitare. È un dibattito surreale. La sintesi per Azione è che il centrodestra approfitta del campo largo nel pallone per farsi una legge elettorale su misura.
1: Una vittima di 35 anni, 5 gli intossicati, tra cui uno in gravi condizioni, è il bilancio della fuga di monossido di carbonio avvenuta in Alta Quata, in provincia del Verbano Cusio-Ossola. Sentiamo Caterina Canavà.
6: Pietro Maria Fiori aveva 35 anni e una passione, la montagna. Qui aveva cominciato a correre, qui con l'associazione Pastur si affiancava ai margari per condividerne la vita in alpeggio. Qui il volontario milanese ha perso la vita nel sonno, probabilmente per il monossido di carbonio di un boiler malfunzionante che ha intossicato tutti i presenti. La tragedia in alta montagna, nella baita a quasi 2000 metri dell'alpeggio Buscagna, all'Alpe d'Evero, comune di Baceno, in Ossola, non lontano dal confine svizzero. Dormivano dopo una giornata iniziata presto per accudire il bestiame e preparare i formaggi. Il sonno si è confuso con il torpore dovuto all'intossicazione, ma uno di loro, pur intontito, è riuscito a dare l'allarme. Accorrono soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e sanitari del 118, con l'elisoccorso provenienti da Torino e da Como. In condizioni gravissime una ragazza di 19 anni, codice rosso, al Niguarda di Milano. Ricoverati anche gli altri 4 intossicati, i gestori dell'alpeggio e i collaboratori dell'azienda agricola Biondo di Masera. 2 sono in camera iperbarica nel Novarese, gli altri al San Biagio di Domodossola. Sono tutti monitorati, non vengono ancora considerati fuori pericolo. L'inchiesta affidata alla Guardia di Finanza, sotto accusa un boiler che avrebbe saturato gli ambienti del gas killer, in colore inodore micidiale.
1: In Lombardia il presidente Attilio Fontana visiterà oggi i luoghi colpiti dal maltempo nei giorni scorsi. A Cremona, in attesa di stimare i danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandine, proseguono i lavori di messa in sicurezza del Duomo e di numerosi edifici. Sentiamo Francesca Giacolda.
7: Qui stiamo vedendo una delle colonne dell'aguglia crollata del Duomo, che come vedete è pericolante verso il piazzale antistante la facciata, e qui altre due colonne sempre pericolanti ancora appoggiate sui resti dell'aguglia.
8: I vigili del fuoco di Cremona mettono a punto il piano di bonifica della città dai detriti della tempesta di venerdì. Mancano ancora più di 350 interventi, il più spettacolare coinvolgerà il Duomo.
7: Consisterà nella rimozione di queste colonne tramite un autogru e personale specializzato che si calerà scenderà da una piattaforma da 50 metri per vincolare le colonne e portarle a terra.
8: Ancora in corso la conta dei danni.
9: Il problema riguarda gli edifici perché al di là dei danni evidenti occorre adesso l'analisi dei singoli contesti. Adesso stiamo cominciando a monitorare le scuole.
8: Martedì anticipano il rientro a quelle comunali per i bambini da 0 a 6 anni in attesa della campanella generale del 14 settembre. Preoccupano soprattutto le condizioni dei tetti e delle finestre. La viabilità è stata ripristinata, ma sono più di 500 le piante abbattute, in gran parte ancora da smaltire.
10: La priorità è fare in modo non solo di rimuovere gli alberi che potete ancora vedere per la città, ma soprattutto consentire che eventi accidentali possano dimostrarsi pericolosi in questo momento.
8: Arriverà in città il presidente della regione, Attilio Fontana, alle 17, nuovo vertice in prefettura.
1: Lo sport, il calcio, la Serie A, il Napoli inciampa nella prima Maradona contro un Como già formato Champions. La Fratesi regala la vittoria alla Lazio contro un Genoa che si sveglia tardi. Aurelio Capaldi.
11: L'ambizione del Como è alta e il colpo in casa del Napoli la certifica ulteriormente. Cesc Fabregas rovina la prima di Max Allegri al Maradona e si porta via tre punti pieni di prospettive interessanti. Troppi errori in difesa per i padroni di casa, con Olivera tagliato fuori dallo stop al volo di Diao. L'assist per Baturina si rivela vincente anche grazie alla disinvoltura del croato che firma il primo vantaggio. Il Napoli sembra in grado di riprendersi perché in attacco c'è Højlund e il danese non vuole fare lo spettatore. La sua giocata in area avversaria non è soltanto estetica, ma pure efficacia. 1-1 dopo mezz'ora, ma dura poco perché il Napoli è in vena di regali. Il pasticcio in fase di costruzione ha la doppia firma di Anguissà e Rachmani. Il tutto si traduce in occasione imperdibile per Dovikas. 1-2, episodio decisivo. Successo in trasferta anche per l'Inter, subito presa per mano da Çalhanoğlu a Cagliari. La precisione del turco porta avanti i campioni d'Italia che sfiorano più volte il bis, ma rischiano pure di subire il pareggio nel finale. Inter a punteggio pieno, come la Lazio, che supera di misura il Genoa in un Olimpico ancora deserto. Il protagonista è di nuovo Frattesi, a bersaglio e decisivo, come nella gara di esordio. L'arrivo del centrocampista romano, fortemente voluto da Gattuso, si sta rivelando una buona idea.
1: Ora la nostra rubrica Motori 24, dedicata alla mobilità con l'auto trasformata. Scopriamo mezzi camaleontici, dalla vettura che coordina i soccorsi con i droni all'elettrica modulare che ripari nel tuo garage, fino alle pazze conversioni australiane. La seguiamo insieme e poi il nostro TG torna alle 8. Vi aspettiamo.

0: Vista dall'esterno, potrebbe sembrare una normale compatta elettrica per un servizio d'emergenza, ma se ci avviciniamo, cambia davvero tutto. Non più un semplice mezzo per spostarsi, ma un vero e proprio centro di comando mobile, un nodo operativo su quattro ruote pensato per portare tecnologia e connettività proprio dove servono di più. È la mobilità in una forma davvero particolare, quella che mette il veicolo al cuore di un'emergenza. Aprire il portellone posteriore è un po' come entrare in una sala operativa. Al posto del bagagliaio tradizionale, una vera postazione di lavoro, due schermi ad alta definizione, una scrivania estraibile, vani dedicati all'equipaggiamento protettivo e ai dispositivi elettronici. Radio, tablet, computer restano alimentati direttamente dall'impianto del veicolo anche in movimento. Niente cavi penzolanti, niente improvvisazione, tutto integrato, tutto funzionale. E sul tetto un sistema di antenne trasmette un segnale 5G e Wi-Fi, creando una bolla di connettività laddove le reti civili siano assenti o magari fuori uso, un punto d'appoggio digitale che può fare la differenza quando ogni minuto conta. Il cuore tecnologico di questa vettura, però, è quello che sta sul tetto, un drone autonomo a lungo raggio, alloggiato in una piattaforma dedicata che può essere schierato direttamente dalla console di bordo. Pierre-Adrien Flexix coordina il team che ha progettato questo sistema.
1: Questa è una vettura elettrica che abbiamo trasformato e modificato per attrezzarla per i vigili del fuoco. La prima cosa che abbiamo integrato è la connettività. Il veicolo è in grado di generare una bolla completa di 5G e Wi-Fi per consentire ai pompieri di accedere a internet in qualsiasi situazione. È poi dotato di un drone autonomo posizionato sul tetto del veicolo.
0: I soccorritori non devono saper pilotare un drone, basta indicare sul touchscreen l'area da sorvolare. Il sistema fa tutto il resto in modo completamente autonomo. Le immagini tornano in tempo reale al veicolo, elaborate dall'intelligenza artificiale integrata a bordo. Una mobilità

0: decide e agisce, anche nell'emergenza.
1: Renault's got a long history.
2: Questo costruttore ha una lunga tradizione di concept car, spesso piuttosto audaci. Questa sembra abbastanza concreta a prima vista. Sappiamo che i produttori stanno rendendo le loro vetture sempre più connesse. L'auto connessa è uno dei grandi temi del momento. Sono online, comunicano tra loro e con la rete. Questo è un esempio molto interessante di tutto ciò.
0: Il progetto nasce dal contributo operativo di Vigili del Fuoco arrivati da 19 paesi diversi. Per ora, è vero, è un prototipo, ma è un prototipo che funziona.
3: E se la prossima volta che la vostra auto elettrica si guasta non doveste chiamare nessuno? Se bastasse un'app sul telefono, uno sportello laterale e le vostre mani? È esattamente quello che propone Aria, un progetto di vettura elettrica modulare nato nei laboratori dell'Università di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Un'automobile pensata fin dal primo bullone per essere capita, smontata e rimessa in sesto dal suo proprietario. Una mobilità particolare questa, dove la relazione tra chi guida e la propria auto torna a essere diretta, concreta, umana. Al centro del progetto c'è un sistema diagnostico che chiunque può usare. Si collega l'auto al proprio smartphone tramite un semplice cavo USB-C. L'applicazione identifica in pochi secondi il problema, lo localizza sul modello tridimensionale del veicolo, con un punto rosso ben visibile, e indica gli strumenti necessari per la riparazione. Aria ha persino una cassetta degli attrezzi integrata, sistemata nel vano anteriore. Niente di ridondante, solo quello che serve, dove serve. Il ragionamento è semplice, ma taglia netto su uno dei punti più delicati della transizione all'elettrico. Con le auto a batteria la complessità tecnica è cresciuta al punto che il proprietario medio non può più fare quasi nulla da solo. Taco Olmar, team manager del progetto, spiega perché questo è diventato un problema.
0: Ogni auto può essere riparata, ma quello che vediamo è che esiste una reale necessità di conoscenze specializzate, soprattutto con i veicoli elettrici di adesso. Quello che cerchiamo davvero di fare è ridare al consumatore il potere di riparare la sua auto.
3: Uno degli ostacoli più concreti alla gestione in autonomia di un'auto elettrica sono le batterie. Nei modelli convenzionali i pacchi batteria sono completamente integrati nella scocca e accessibili solo a tecnici autorizzati. Aria ribalta questa logica. Il sistema energetico è suddiviso in 4 moduli separati, raggiungibili dall'esterno attraverso un semplice sportello laterale. Callum Armour, ingegnere del progetto, lo mostra dal vivo.
0: Questo è il nostro pacco batteria modulare, accessibile attraverso questo sportello laterale. Si preme, si apre, si trovano i moduli. Quello che si può fare è scollegare un solo connettore e poi estrarre la batteria in questo modo. Ed è davvero semplice farlo da soli, a mano. Chiunque può farlo.
3: Lo stesso principio modulare si applica al gruppo motore, alloggiato nel vano posteriore in un sistema di gabbie facilmente smontabili. E persino alla carrozzeria. Paraurti e parafanghi sono fissati con perni speciali. Bastano una chiave dedicata, 90 gradi di rotazione e il pannello e via. Senza bisogno di alcun attrezzo professionale. In pochi minuti. Aria, per ora, è un concept. Ma il messaggio che porta è già potente. La democratizzazione della mobilità elettrica non può fermarsi all'acquisto dell'auto, deve arrivare fino alla sua manutenzione. E questi studenti olandesi hanno già trovato una risposta, concreta, intelligente e molto meno lontana di quanto sembri.
2: In Australia alcune delle auto più amate e conosciute hanno cambiato natura, non sotto i ferri di un meccanico, non per un aggiornamento tecnologico, ma per mano di un gruppo di studenti con un'idea artistica precisa e una connessione profonda con la propria cultura. Queste vetture, che per anni hanno percorso le strade australiane, sono diventate qualcos'altro. Saune, vasche a vapore, piscine riscaldate, oggetti di mobilità trasformati in spazi di cura. È il progetto Wainapuni Pulse e nasce da un istituto secondario di Hobart in Tasmania. Studenti di origine aborigena, guidati dall'artista Benjamin Paul, hanno lavorato per mesi fianco a fianco con mentori specializzati, tagliando, saldando, smontando e rimontando i veicoli fin nei loro interni. 5 automobili danneggiate trasformate in 5 installazioni funzionanti, perché l'automobile in questo progetto non scompare, viene reinterpretata, diventa la struttura portante di un'esperienza che parla di acqua, di comunità, di appartenenza a un territorio. Paul spiega l'idea di partenza.
0: L'idea alla base di Wainapuni Pools è il bagno come modo di connettersi al territorio e tra di noi. Riguarda anche il trasformare queste auto e rimmaginarle come contenitori di cura e di connessione.
2: Il risultato è un centro benessere a cielo aperto, dove le auto, una volta simbolo di movimento, sono diventate luoghi di sosta, calore e incontro. L'Australia è un paese dove l'automobile ha sempre avuto un posto speciale, quasi mitico. Non stupisce allora che qualcuno abbia deciso di andare oltre, di trasformare la propria vettura in qualcosa di straordinario, capace di raccogliere intorno a sé curiosità, ammirazione e persino la storia personale di chi l'ha costruita. Che si tratti di una sauna ricavata da una vecchia berlina o di una Jeep trasformata in un veicolo direttamente uscito dal più celebre film di dinosauri della storia del cinema, in Australia l'automobile è diventata tela d'artista. Quello di Zachary Wire è un progetto diverso, più personale, quasi viscerale, ma nasce dallo stesso impulso: prendere un mezzo e reinventarlo. La sua Jeep, ricostruita nei minimi dettagli per assomigliare all'iconico veicolo del blockbuster hollywoodiano sui dinosauri, non passa certo inosservata per le strade di Adelaide.
0: Ogni volta che parcheggio da qualche parte, in pratica mi ritrovo persone che si avvicinano, chiedono di farsi una foto, roba così. Una volta un tipo è quasi caduto dalla bici perché cercava di guardarla mentre passava.
2: Weyer non è solo. Intorno a questa passione è cresciuta una vera comunità di appassionati che si danno consigli e supporto tecnico per realizzare le proprie repliche. Il salto di qualità più recente è arrivato quando alcuni di questi veicoli sono stati usati come scenografia per un cortometraggio realizzato da filmmaker amatoriali. La macchina cinematografica, letteralmente, figurativamente, ha incontrato l'automobile trasformata in arte. 2 storie lontane geograficamente, eppure vicine per spirito. In Tasmania e ad Adelaide, l'automobile non è più solo un mezzo di trasporto. È materia da plasmare, da reinventare, da fare propria.

Una buona giornata ai telespettatori di Rai News. Oggi, 31 di agosto, si chiude l'estate meteorologica. Certamente non si chiude l'estate, quella astronomica la saluteremo con l'equinozio tra una ventina di giorni e passa, ma soprattutto non cambia molto la situazione dal punto di vista meteorologico rispetto agli ultimi giorni. Ancora una circolazione che vede una nuvolosità che si addensa sui monti durante le ore centrali del giorno, Alpi centro-orientali e Appennino per quel che riguarderà oggi, e poi molto sole. È ancora parecchio caldo, anche se appena mitigato rispetto agli ultimi giorni. Andiamo a vedere la grafica relativa proprio alla previsione per oggi. Notiamo i temporali sull'area alpina, specie centro-orientale. Verso sera potranno scendere anche un po' più giù sull'alta collina del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Li ritroviamo anche nelle ore centrali di oggi sull'Appennino meridionale. Lì si spegneranno al tramonto e quindi molto sole sulle coste, con una ventilazione un po' più sostenuta rispetto agli ultimi giorni, o soprattutto diversa, ovvero nord-ovest in area tirrenica e ionica soprattutto, e questo contribuisce a rimescolare l'aria, pur mantenendo però un moto ondoso a tratti un po' più accentuato sul Tirreno, sullo Ionio, sui canali tra le isole maggiori. Il tutto, come dicevo, in un contesto di temperature che tendono a scendere un po' sulle regioni meridionali, e quindi non più oltre i 40 gradi, ma appena sotto, in un contesto di valori che saranno meno diffusamente elevati, e quindi con una tendenza, seppur graduale, al termine di questa ennesima e forse potremmo dire anche ultima onda di calore dell'estate. Un'occhiata rapida ai valori di temperatura attesi sui nostri capoluoghi di regione, giusto il tempo per salutarvi e per augurarvi un buon proseguimento con la programmazione di Rai News. Arrivederci.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, lunedì 31 agosto, eccoci qua.
0: In primo piano il no dell'Islanda all'Unione Europea. Con un referendum i cittadini hanno scelto di non proseguire con le trattative per entrare in Europa e poi riapre i battenti il Parlamento. Questa settimana in Senato la legge elettorale, ma il dibattito politico è acceso anche su schieramenti, alleanze primarie.
1: Non solo Giulia, altre due notizie, parleremo di monopattini, perché alcune città minacciano nuove regole relativamente ai monopattini, serviranno per arginare anche l'inciviltà di alcune persone che abbandonano i monopattini per strada e infine ci sposteremo in Cina con le Olimpiadi del robot. Cosa c'è dietro questa scelta della Cina? Riguarda così una minaccia cinese per così dominare il mondo anche dal punto di vista tecnologico? Insomma, tante cose anche oggi Giulia, ci siamo?
0: Eccoci,
1: pronti?
0: A tra poco, vi aspettiamo.
1: Tra poco.

0: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come Coni gelato a 2,19€ e giacca in jeans da bambini di Paw Patrol a 7,99€. Lidl, vale davvero.
1: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare il Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
0: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.
4: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
5: Qui è Verisure, si identifichi subito.
4: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
7: Guardate! Il nostro futuro.
8: Una risaia.
7: Assaggiate.
0: Crispis di riso per un effetto extra crunchy. Che idea le riso frolle. Riso frolle Balocco. Fate i buoni.
9: Con Oral B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
10: Nulla pulisce come Oral B IO.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
18: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
19: De Agostini presenta My Hero Academia. Collezione i personaggi dell'anime. Izuku, Katsuki, All Might e molti altri. La prima uscita soli 2,99€. E in più, le leggende che hanno fatto la storia della MotoGP. Modelli in scala.

0: a 1,12 con dettagli da campione. La prima uscita a 6,99€. E non perdere anche Guitar Legends, una collezione imperdibile per scoprire le storie e la musica dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Il primo volume a solo 1,99€. In edicole su deagostini.com. De Agostini.
1: Da 1€ se acquisti Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core 5 a 549€ e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 200€. 1€.
2: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
3: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

0: Mosca prende di mira la grande distribuzione, con ripercussioni mai avvertite prima in oltre 4 anni e mezzo di guerra.
1: Capita di vedere gli scaffali vuoti, anche perché c'è chi fa scorte di cibo. È un'abitudine degli ucraini quando hanno paura che le cose si mettano male.
0: Tra poco più di un mese, in Ucraina tornerà a farsi sentire il freddo, quest'anno con un motivo di inquietudine in più.
2: Non lasceremo che gli europei vengano a pescare qui o che ci dicano quanto possiamo pescare.
3: Il testa a testa è durato tutta la notte, tanto che in un primo momento si esultava nel fronte del sì.
4: Alla fine no al 52,8%, sì al 47,2%.
5: Una raffica insistente interrompe la quiete notturna di Arau.
6: Arau rave, let's go!
5: Un rave autorizzato, migliaia di giovani, almeno 3.000, su una grande spianata verde. Maria Spinelli, 22 anni appena, abruzzese di Atri, muore dopo l'arrivo dei soccorritori. C'è in tutto lo Stato e caccia all'uomo, anzi agli uomini.
7: Eccoci tornati in studio con Agora Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, tanti temi e poi ancora giovani vittime italiane in Svizzera. E questa volta si tratta di una giovane di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, Maria Spinelli. Tra poco ci collegheremo con la inviata Rai per avere le ultime aggiornamenti. Intanto vi presento i nostri ospiti, qui in studio con me Gianni Riotta, editorialista, docente universitario alla Scuola di Giornalismo della LUISS, autore del podcast Riottoso. In collegamento abbiamo Francesco Maria Del Vigo, vice direttore del giornale, buongiorno.
8: Buongiorno, grazie per l'invito.
7: E Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, buongiorno Agnese, benvenuta.
9: Buongiorno.
7: Dicevamo, nella notte tra sabato e domenica, questo assalto armato, ancora non si capisce bene la dinamica di quanto accaduto, gli autori, c'è stata questa sparatoria in un rave party in Svizzera. Per gli aggiornamenti andrei a collegarmi con l'inviata del TG3 da Berlino, Romana Fabrizi. Buongiorno Romana, ci sono aggiornamenti sulla vicenda?
10: Sì, buongiorno. Purtroppo ancora non si sa molto, le indagini sono ancora in corso e potrebbero essere molto lunghe. La polizia nell'ultimo punto stampa ha detto che ancora va stabilita la dinamica dell'incidente, il movente. L'unica cosa che hanno detto è che sono stati trovati proiettili di calibro diverso, 9 mm, quindi un proiettile per una pistola, un mitra, e poi altri proiettili diversi invece per un'arma a canna lunga, un fucile d'assalto. Non si sa ancora se è stato una sola persona a sparare o se possono essere più persone. Gli autori sono fuggiti immediatamente, le indagini appunto sono difficili, si stanno facendo controlli, vengono fermate le automobili anche oltre frontiera in collaborazione con la polizia di Friburgo, con la polizia tedesca di Friburgo, che è la città di confine. Ma ancora deve essere anche chiarito da dove sono stati sparati, esplosi questi colpi e quanti colpi sono stati esplosi. Per il momento non si esclude nessuna ipotesi, ci si concentra soprattutto su 3 ipotesi: o un attacco criminale di cui appunto ancora non si conosce il movente, potrebbe essere un regolamento di conti così come una vicenda privata, o un attacco terroristico o un attacco indiscriminato contro la folla in preda a un raptus di follia. L'Italia ha intanto mandato una task force per collaborare alle indagini con le autorità svizzere sul decesso della nostra connazionale Maria Spinelli, ricordiamo, una ragazza di 22 anni, italiana, originaria dell'Abruzzo, che lavorava ed era residente in Svizzera, ed anche per assistere gli altri nostri connazionali coinvolti, perché 2 italiani sono anche tra i feriti. Per fortuna hanno riportato soltanto ferite lievi e stanno bene, non corrono alcun pericolo. Chiaramente oggi ci si aspettano altre dichiarazioni, altre novità. C'è da dire che questo attacco, come ricordiamo, è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, quando alcuni ragazzi stavano ancora ballando, ma molti di loro stavano già rientrando a casa. Per questo all'inizio si era detto come poco probabile un attacco terroristico, perché è avvenuto nel momento in cui, diciamo, l'ammassamento della folla si stava disperdendo, cioè le persone stavano tornando a casa, e in più proprio vicino c'era un'altra festa con ancora più persone, ancora più affollata. Bene. Vi aggiorneremo chiaramente nelle prossime edizioni, per il momento è tutto.
7: Grazie a Romana Fabrizi e buon lavoro. Gianni, che idea ti sei fatto di questo episodio?
6: Che è un episodio organizzato, perché la presenza di boss di arma pistola e arma da guerra è chiaramente organizzato, naturalmente sappiamo pochissimo, e colpisce, poi vedremo se si tratta di terrorismo, di vendetta, di un matto all'americana, di quelli che assaltano le scuole. Certamente colpisce moltissimo la vicenda di questa ragazza, la ragazza italiana che è morta, perché la sua vita è stata difficilissima, ha avuto una vita familiare molto difficile, ha avuto una vita di inserimento sociale difficile. Parlava ieri un suo professore che diceva che era andata in Svizzera a cercarsi un lavoro come cameriera con tanta passione, e quindi era bella la passione della musica techne. È davvero un tatuaggio che diceva buona suerte, buona fortuna, e non ha avuto fortuna. Quindi devo dire che quello che mi colpisce di più è questo destino spezzato o brutale.
7: Certo, allora Marco, vogliamo vedere meglio chi era Maria Spinelli?
9: Sì, lo vediamo Giulia, partiamo dalla clip 3, ovviamente tutta la nostra solidarietà e la vicinanza va alla famiglia di Maria Spinelli, 22 anni, lei si era trasferita da poco in quel cantone della Svizzera, gli amici dicono per ricominciare una nuova vita, perché veniva da un periodo difficile, e proviamo a capire di più in questo filmato, servizio del TG1, Elena De Vincenzo.
11: Nell'ultimo post, la scorsa primavera, un evento di musica techno, la sua passione, il rave, per Maria Spinelli era un appuntamento imperdibile. Capelli scuri, il trucco nero sugli occhi, le frasi romantiche. 23 anni, il prossimo

0: Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni che dall'Abruzzo si era trasferita in Svizzera un mese fa per lavorare, amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona sorte per cominciare una nuova vita, ma non ne ha avuto il tempo. Non sono gravi, invece, seppure sotto shock, i due ragazzi italiani feriti che sono già tornati a casa. Ma è un altro evento, dopo la tragedia di Crans-Montana, che lascia il paese sgomento.
1: Nei pressi di Napoli, ucciso in un agguato, il boss Raffaele Afeltra, elemento di spicco della criminalità, era stato scarcerato da poco. Diego Di Onoro.
2: Assassinato nel suo territorio, in quello che doveva ritenere un fortino, Raffaele Afeltra, 69 anni, è stato ucciso a fucilate mentre era in auto con il genero a Pimonte, tra la fitta vegetazione dei Monti Lattari, l'Appennino campano, tra le province di Napoli e Salerno. Di quella zona, in particolare tra Gragnano e Agerola, Afeltra era considerato il punto di riferimento della criminalità. Tornato libero nel 2023, dopo l'ultimo arresto nel 2019, seguito a una latitanza di 3 mesi, aveva già scontato una pena di 20 anni, una lunga carriera delinquenziale tra estorsioni, armi e traffico di droga, conclusa con l'agguato di ieri sera, evidentemente pianificato per eliminare soltanto lui. I colpi di fucile hanno infranto il parabrezza della vecchia Panda sulla quale viaggiavano i due, ma soltanto dal lato passeggero. L'assassino o gli assassini conoscevano bene le abitudini del boss, che amava passare del tempo non lontano da dove è stato ucciso, in località Zappino, in compagnia degli animali che allevava.
1: Dobbiamo darvi conto di un nuovo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 55 anni ha perso la vita travolto da un blocco di cemento in un cantiere ad Origio, nei pressi di Varese. L'incidente è intorno alle 9, in corso gli accertamenti sulla dinamica. Una madre uccisa per mano del figlio minorenne, l'ennesima tragedia familiare alla periferia di Roma. A denunciare l'accaduto, il figlio 16enne affetto da problemi psichici. Sentiamo Valeria Papitto.
3: Nessuno ha sentito niente, tra i vicini non uno racconta di problemi tra madre e figlio, ma quella di ieri qui al primo piano di uno di questi palazzi all'Alessandrino, periferia est della capitale, non è stata una domenica come le altre. Venite, ho colpito mia madre, si sentono dire gli operatori del 112 poco dopo le 2 del pomeriggio. Quando arriva la polizia, gli agenti lo trovano seduto fuori dal palazzo in stato confusionale, la maglietta ancora sporca di sangue. Ha appena compiuto 16 anni. Nell'appartamento la donna di 50 anni, un lavoro da badante, dog sitter per andare avanti. Respira ancora, ma è gravissima. Soccorsa dai sanitari, viene portata in ospedale a Tor Vergata e muore poco dopo. Il padre del ragazzo assente, una tragedia della solitudine.
4: Così come noi adulti abbiamo un disagio che parla attraverso i sintomi o parla attraverso il corpo, negli adolescenti spesso il disagio parla attraverso i loro agiti e spesso sono agiti che fanno male.
3: Saranno le indagini a chiarire cosa sia successo in quell'appartamento dove mamma e figlio vivevano da 3 anni. Mai un problema, almeno in apparenza, secondo chi abita qui. Lui ora è ricoverato in psichiatria all'Umberto I e sarà ascoltato dagli inquirenti della procura minorile, appena possibile assistito dagli psicologi.
4: Questo fa pensare che esista un problema di sicurezza che sicuramente esiste, ma che è fortemente imbricato al tema del supporto che va dato sia alle famiglie che agli adolescenti che stanno male.
1: E ancora emergenza incendi, resta alta l'allerta in Sicilia, in corso la conta dei danni urgenti, gli aiuti per i comuni colpiti e l'appello dell'ANCI. Antonella Gurieri.
5: L'ultima domenica di agosto ha lasciato cenere e fuoco su gran parte della Sicilia. Le alte temperature che hanno superato i 40 gradi e il vento hanno ingigantito i roghi. I vigili del fuoco, forestale e protezione civile, impegnati nello spegnimento con l'aiuto dei Canadair, hanno lavorato ininterrottamente, soprattutto nella fascia orientale dell'isola. Ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese, un incendio è divampato davanti un deposito di oli esausti. Panico tra la popolazione costretta a lasciare le case. Le fiamme hanno coinvolto diversi edifici, particolarmente complesse le operazioni di contenimento e spegnimento dell'incendio. Fiamme anche a Scordia e Linguaglossa. Nel siracusano squadre di volontari e autobotti sono state dispiegate a Lido Sacramento, a Melilli e lungo la provinciale tra Carlentini e Brucoli, mentre nel messinese pompieri ancora in azione a Castelmola e Letoiani, dove da due giorni è in corso un vasto incendio che ha attraversato anche i centri di Granito.

0: Uniti e Mongiufimelia. Sul fronte occidentale, in provincia di Trapani, le squadre di intervento si sono concentrate nei comuni di Mazara del Vallo, Poggio Reale e Partanna. Tecnici già in azione per i sopralluoghi. La conta dei danni li impegnerà per parecchi giorni.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio della devastante alluvione in Nepal, oltre 900 i morti, più di 4.000 i dispersi e cresce il rischio di epidemie. Alviselosi.
2: Le squadre di soccorso e recupero decollano senza sosta dai campi del distretto di Nuwakot. La priorità, salvare gli operai bloccati nelle centrali idroelettriche del paese. Almeno 6 gli impianti coinvolti in tutto il Nepal, 933 i lavoratori intrappolati. Non è chiaro in quali condizioni. Dall'altra parte del confine, in Cina, lo scenario per le squadre di soccorso non cambia. Fango, frane, anche qui il tentativo di trovare qualcuno ancora vivo dopo 5 giorni. Si scava per cercare, si scava per liberare le strade. Finora l'accesso alla vallata era limitato all'aria, ma per portare cibo e beni di prima necessità alle popolazioni colpite è necessario utilizzare i mezzi su gomma. Quest'uomo ha perso ogni cosa e migliaia sono nella stessa situazione. Intanto in Nepal i morti accertati hanno ormai superato i 900, i corpi sepolti dopo aver prelevato campioni di DNA per dare un'identità alle vittime, le famiglie in attesa di risposte per poter quantomeno un giorno rispettare la tradizione dei riti funebri. I dispersi salgono a 4.247, 592 gli stranieri, tra loro anche il ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera composta da Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Si trovavano in aree diverse ma erano tutti al confine con il Tibet, dove pure i dispersi sarebbero 546, le vittime solo 16. Numeri filtrati dalle autorità cinesi a Pechino, mentre in India, nella regione dell'Uttar Pradesh, al confine col Nepal, fonti statali riferiscono di aver recuperato almeno 17 corpi dai fiumi che scorrono dall'Himalaya, anche loro vittime delle inondazioni, finora non conteggiate nel bilancio complessivo.
1: È di almeno un morto e 15 dispersi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, tra i siti turistici più famosi degli Stati Uniti, costringendo alla fuga decine di persone, danneggiando l'unica conduttura idrica che rifornisce il parco. Il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato vicino a Crystal Rapids, lungo il fiume Colorado. Il National Park Service ha dichiarato di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Siamo allo sport calcio. Nella seconda giornata di Serie A, la vittoria dell'Inter a Cagliari, della Lazio contro il Genoa e del Como che supera il Napoli 2-1. La cronaca e le sfide di oggi nel servizio di Paolo Maggioni.
3: Terra sarda di bellezza e sofferenza per l'Inter di Chivu, porzione di gara per il nuovo acquisto Curtis Jones, ma ancora a Cancialanoglu ad aprire le danze con una perfetta conclusione da fuori, come all'esordio col Monza, stavolta meno potenza ma una precisione chirurgica. È l'1-0 che tiene l'Inter a punteggio pieno, poi i nerazzurri potrebbero dilagare, alla fine saranno 31 tiri in porta, ma con la gara non chiusa i sardi si fanno arrembanti in più occasioni. Il salvataggio di Bissek vale un gol e la vittoria. Dal Maradona arriva un segnale forte al campionato. Il Como di Fabregas porta a casa 3 punti e la consapevolezza che le porte dei sogni sono tutte aperte. Il solito Baturina segna il vantaggio, una magia suola angolino e la firma speciale di Højlund che vale il pareggio, ma un pasticcio della difesa azzurra consente ad Uvicas di mettere a segno un rigore in movimento. Festa l'Ariana, stecca la banda Allegri, sabato con l'Inter a San Siro la prima occasione di rivincita per i partenopei. Notte di abbracci all'Olimpico tra campioni del mondo, Gattuso e De Rossi. Per il grande ex giallorosso un derby nel derby, lo decide un altro ex romanista, Davide Frattesi. Inserimento perfetto e seconda rete in 2 giornate. Il rossoblù ancora secco, invece faticano a trovare la strada del gol. In serata Atalanta-Bologna e Lecce-Roma, Dea e giallorossi non vogliono perdere il contatto con la vetta.
1: E poi c'è il tennis con il colpo di scena agli US Open. Novak Djokovic si arrende all'argentino Navone, il campione serbo, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, è stato eliminato in 5 set. Una sconfitta storica per Djokovic, eliminato al primo turno per la prima volta in 20 anni. Tra le possibili cause, un dolore alla schiena e problemi allo stomaco. L'attesa oggi è per gli azzurri, in campo Arnaldi, Berrettini, Darderi e Cocciaretto. Ora il Festival Imagination, che premia i migliori videoclip dell'anno ed omaggia Riccardo Cocciante con un filmato realizzato con l'intelligenza artificiale del brano Margherita, che quest'anno compie mezzo secolo. Martina Proietti.
4: Un Riccardo Cocciante giovanissimo immerso in una Roma degli anni 70. E poi arriva a Cinecittà nel leggendario teatro.

0: Teatro 5, dove appare Margherita, mentre è seduto all'immancabile pianoforte. Poi il trasformarsi in un quadro.
1: Io non posso stare fermo.
0: A creare queste immagini 50 anni dopo l'uscita di questa canzone è l'intelligenza artificiale.
1: Quante cose devo fare?
0: Un estratto inedito di uno dei videoclip del progetto Capolavori Immaginati del Festival Internazionale del Videoclip Imagine Action, che si svolgerà a Ravenna a dicembre, ed è solo il primo di una lunga serie di omaggi.
2: Questo video serve a valorizzare il valore dell'intelligenza artificiale, che se usata in maniera etica, in maniera poetica e controllata, in questo caso da noi esseri umani, può produrre, penso, veramente delle opere d'arte.
1: Corriamo per le strade e mettiamoci a ballare.
0: Un brano, quello di Riccardo Cocciante, che non ha mai avuto un videoclip, che questo omaggio ricostruisce. 50 anni di uno dei capolavori della storia della musica che il maestro ha portato live per tutto l'anno nelle grandi arene e nei luoghi di interesse storico.
3: Tutto per questa edizione, l'appuntamento con tutte le notizie del TG3 e come sempre per le 14:20. Grazie per averci seguito e una buona giornata.

0: con Giorgio Zanchini, quante storie. Da lunedì 7 settembre alle 12.25, Rai 3.
1: La mela è un frutto apprezzato e conosciuto fin dall'antichità, tanto che l'albero che lo produce è il più coltivato nel mondo. Questo frutto è stato oggetto nel corso del tempo di racconti veritieri e di leggende. Ne esistono diverse migliaia di specie in molti paesi della Terra. In Italia se ne contano circa un migliaio, ma poche specie vengono coltivate perché risulterebbe antieconomico gestire in modo adeguato la produzione, il trasporto e la conservazione di tante varietà. Le mele sono coltivate in gran parte del territorio italiano, ma solo alcune regioni hanno un rapporto antico e speciale con questo frutto dai colori accesi. Tra queste, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige, dove ancora intorno alle mele si incontrano vecchie tradizioni che sopravvivono da secoli.

0: Le note e i colori di questo gruppo folk ci dicono che siamo in Valle d'Aosta, una bellissima terra montana, la più piccola regione d'Italia, ma che possiede le montagne fra le più alte del continente europeo. Le valli sottostanti possiedono l'ambiente ideale per la coltivazione dei meli.
1: Siamo a San Cristofe, nelle vicinanze di Aosta, in un meleto, dove possiamo vedere una caratteristica della mela di montagna a una quota di 600 metri,

0: dove il sole e le basse temperature notturne producono un bel colore rosso caratteristico delle mele di montagna.
1: Alla fine dell'estate arriva il tempo della raccolta. In questa fase non ci sono molte regole da seguire, ma una è particolarmente importante. Le mele devono essere colte con delicatezza e nello stesso modo dovranno essere trattate in tutti i passaggi successivi.

0: Prende pas tant pis de quatre de chouissate, parce que sinon, tu saison et c'est gâton.
1: T'as raison.
2: Nel dialetto patois, l'idioma parlato in tutta la Valle d'Aosta, vengono fatte le raccomandazioni ai più giovani di non caricare tante mele tutte insieme, perché potrebbero cascare e danneggiarsi. Prima della raccolta, le mele vengono protette sull'albero dalle foglie, un prezioso alleato di notte e di giorno.
3: Noi in Valle d'Aosta abbiamo un forte balzo termico e le foglie sono molto importanti all'interno del frutteto perché proteggono sia dal freddo della notte e dal caldo del giorno. Quindi, come vedi, producono queste colorazioni, questi disegni sulla mela, simpaticamente una faccina sulla nostra mela, quindi è una mela, oltre di avere un buon gusto, è anche un bel vedere.
2: Le cosiddette faccine, oltre ad essere particolarmente care ai valdostani, dimostrano la buona crescita della mela nel tempo, fino a quando, poco prima della maturazione, si lascia decorare dai raggi del sole. Comunque le faccine vengono prodotte solo nei versanti dei filari dove batte il sole e purtroppo, in qualche caso, quando la mela possiede una certa inclinazione che coincide con i raggi del sole, si scotta e la buccia viene letteralmente bruciata. Proprio nel mezzo di questa valle, dove nascono le mele e dove scorre serena la Dora Baltea, si trova Aosta, una bella città non tanto grande, ma curata e con numerosi siti che ricordano il lontano passato e la sua storia. Furono i Romani a fondare questa città, tanto che le rovine più evidenti risalgono all'antica Roma, come le lunghe murate conservate quasi integralmente e la bella facciata del teatro che sovrasta le gradinate dell'anfiteatro.

Durante il Medioevo, anche nella città di Aosta, vengono costruite le torri difensive. Poi, in tempi successivi, alcune sono state trasformate in campanili, strutture che oggi, insieme alle torri campanarie di altre chiese, svettano sulla parte storica della città.

sedevano il loro vergè, un piccolo meleto, nel giardino della propria casa. Il colore e il profumo delle mele in questi ambienti oggi è solo un ricordo. L'unico meleto ancora esistente nel cuore della città si trova nei terreni adiacenti l'anfiteatro romano, nei giardini di un antico convento eretto nel 1200.

0: La presenza delle mele ad Aosta e nella sua valle è antichissima, così come lo è la tradizione di creare i dolci con questi frutti asprigni. Particolarmente famosa è la torta che le donne preparano a Gressan, una cittadina a pochi chilometri da Aosta. In questo periodo della raccolta, il profumo delle mele è davvero intenso. Per preparare la torta di Saint Gras, alla polpa delle mele si aggiunge il burro, lo zucchero e una piccola quantità di cannella. Il tegame viene messo sul fuoco il tempo necessario di cuocere le mele. Non passa molto tempo e dopo una decina di minuti di paziente mescolata, le mele sono già cotte e insaporite. Il composto ritorna sul tavolo dove riceve la farina di mais, ma è molto importante non abbondare, anche perché a questo fa seguito l'aggiunta di una piccola quantità di farina di grano tenero e infine una minima quantità di lievito. Si unge la tortiera prima di versare quello che è stato preparato con grande cura e che tra poco andrà in forno per cuocere e acquisire quella bontà che ha reso famosa questa semplice torta di mele.
1: Adesso devo mettere la cannella e lo zucchero e appena la metto in fuoco.
2: Con butta patro di zucchero, se no entro dusso.
3: Saint Gras, fête avec le pomme de Gressan.
2: De la Valdusta.
3: Que bon, puis il y a goûté.
2: Et les framboises, hein?
3: Que bon.
0: Qui nella valle le mele sono costantemente presenti nella vita degli abitanti, così come lo sono le montagne, che cambiano il vestito secondo la stagione, ma sono sempre lì. Allo stesso modo le mele. In estate sono sugli alberi, durante l'inverno nelle cantine e nelle loro tavole, ma sono sempre lì ad accompagnare la loro vita.
4: In Valle d'Aosta è ancora tradizione che tutte le famiglie abbiano un loro frutteto di mele. La maggior parte dei frutteti sono coltivati in valle nella grossa piana che collega Aosta con Courmayeur. È un'antica valle di origine glaciale in cui i terreni sono particolarmente permeabili e ricchi di sabbia. Le mele poi, se prodotte in più rispetto al surplus della famiglia, convogliano in una cooperativa che si trova a Saint-Pierre.
0: Diverse famiglie hanno deciso di coltivare questa preziosa risorsa locale non solo per tradizione, ma anche per lavoro. Sfruttano la bontà di questi terreni e il clima secco della montagna, condizioni particolarmente adatte per la coltivazione e la crescita di mele dalle caratteristiche straordinarie.
4: Sono frutti che per qualità hanno una buccia molto delicata e molto sottile, questo anche qui legato alle particolari condizioni climatiche della valle, normalmente poco piovosa e con molto vento.
0: Il clima è determinante per ottenere frutti dolci, colorati e dal profumo intenso. Il castello di Saint-Pierre domina la sua bella valle e la città che nel tempo è cresciuta intorno. Questo castello, molto antico, riveste una notevole importanza, rappresenta uno dei simboli di

0: tutta la Valle d'Aosta. Da alcuni decenni è sede del Museo regionale di Scienze Naturali. Qui è custodito e mostrato l'ambiente valdostano in tutti i suoi aspetti. Le mele nella Valle del Castello sono sempre state presenti, ma oggi a Saint-Pierre confluiscono gran parte delle mele coltivate nella regione. Nell'osservare questo centro, ciò che maggiormente colpisce è la cura che viene riservata a ogni singola mela. Addirittura, per limitare i traumi, i frutti vengono immersi e convogliati su corsie d'acqua. Le mele galleggiano fino a raggiungere il punto dove vengono asciugate e smistate in base alla pezzatura e alla loro integrità. Poi incontrano nuovamente le mani dell'uomo, che delicatamente le posiziona una per una dentro la cassetta per il trasporto finale. Quando la mela è matura, pian piano diviene sempre più lucida. Alina ci spiega perché questo avviene.
1: Col passare dei giorni dopo la maturazione, la mela naturalmente produce una sostanza cerosa che si chiama pruina, che è una sostanza che la mela fa per difendersi dall'evaporazione. Quindi in natura la mela, il frutto, ha il significato, ha il ruolo di proteggere il seme, quindi il seme della mela si trova all'interno. La natura ha fatto in modo che la mela proteggesse il suo seme, facendo diventare questa buccia più impermeabile, per permettere all'acqua di non evaporare. Quindi è una sostanza naturale che rende la mela molto lucida e che non va confusa. Qualche volta il consumatore pensa che sia un artificio, invece è proprio una questione normale del frutto.
0: L'abbondanza di mele nelle valli di queste montagne ha permesso a coloro che qui vivono di sperimentare diversi metodi per la conservazione, tra questi l'essiccazione, una pratica antichissima. Oggi tanti preferiscono acquistare le mele già essiccate. Molte famiglie non hanno più il tempo disponibile di una volta per queste piacevoli attività. Tuttavia, anche se alcune fasi sono meccanizzate, le mele vengono essiccate in maniera molto artigianale. Una piccola macchina provvede a sbucciare la mela, a privarla del torsolo con i semi e a suddividere la polpa in sottili ciambelle. Queste vengono separate e disposte sulle teglie in modo da garantire una perfetta essiccazione una volta che entreranno in forno, dove in alcune ore perderanno tutta l'acqua che contengono. Una volta raffreddate, vengono confezionate senza l'aggiunta di nessuna sostanza, ma conterranno tutta la bontà e l'aroma delle mele valdostane. In molte regioni italiane si preparano le frittelle di mele, soprattutto in occasione del carnevale, ma solo in alcune questa delizia può essere considerata un dolce tradizionale. Qui nella Valle d'Aosta le famiglie amano preparare questo dolce a base di mele durante l'inverno, talvolta in occasioni speciali, ma spesso semplicemente per offrire ai bambini una sana merenda. Oltre alle mele, che devono essere sbucciate e tagliate in piccoli pezzi, è necessario preparare una pastella di uova, zucchero e farina. Questi sono i semplici ingredienti per preparare le bugnette. Così chiamano le frittelle di mele nella Valle d'Aosta.
2: Ehi, apri venire a buttare le bugnette, che la fa la nonna, eh? Va bene?
0: Nella lingua patois, la nonna delle bambine preannuncia l'arrivo delle frittelle, che nel frattempo hanno assunto una decisa doratura e vengono scolate e ricoperte di candido zucchero a velo. Le bugnette non possono mancare alla festa delle mele di Gressan. Tutti gli anni nel mese di ottobre questa è un'occasione di incontro intorno alle mele e segna anche la fine della raccolta stagionale.

Qui i sapori sono accompagnati dalle musiche tradizionali che vivaci rallegrano l'atmosfera e ci ricordano il passato. Particolarmente affascinante è il ritmo del flegè, questo strumento a percussione del tutto simile a quello utilizzato anticamente nelle campagne per battere il grano.

0: vecchie tradizioni, alte montagne e maestose valli rappresentano l'ambiente ideale per coltivare le mele con pochissimi trattamenti per via del clima secco e per la buona esposizione ai raggi del sole. La mela, in termini botanici, è un falso frutto. Infatti, il vero frutto è la parte interna del torsolo con i semi, mentre la parte polposa che noi mangiamo non è altro che l'accrescimento del ricettacolo floreale cresciuto durante l'estate. Il successo della mela è dato non solo dal gusto e dalle capacità nutrizionali che possiede, ma la vera forza è quella di essere divenuta una parte importante della tradizione valdostana nei secoli e che oggi, anziché affievolirsi per lo stile di vita moderno, completamente nuovo e differente dal passato, acquista ulteriore importanza e l'avrà sempre, almeno fino a quando gli abitanti della Valle d'Aosta manterranno viva questa tradizione e saranno pronti tutti gli anni a raccogliere questo dono della terra, la dolce mela.
1: Anche quest'estate il Kilimangiaro in prima serata.
2: Con nuovi straordinari viaggi negli angoli più belli del mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
1: Vi aspettiamo.
2: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, giovedì alle 21:15 su Rai 3.
3: Guarda questo, è buono o no?
4: Ah no, è un falso galletto.
5: Per il ciclo Walale Cinema, un film di François Ozon.
3: Ma che cosa?
6: Ci ha chiamato tua figlia, l'abbiamo trovata priva di sensi.
3: Di fame.
4: Ho rischiato di morire, mamma.
3: Lei pensa che davvero volessi ucciderla?
7: Alla tua libertà, tesoro mio.
4: Lo conosciamo il suo passato e quello di tua madre, perché lavoravano insieme.
3: Non capisci che ci hanno rovinati?
7: Con i nostri figli abbiamo sbagliato tutto.
5: Sotto le foglie, venerdì 21:15, Rai 3.

0: quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20:35, Rai 3.
2: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come Coni gelato a 2,19 euro. E giacca in jeans da bambini di Paw Patrol a 7,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Perché non l'ho fatto prima?
4: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
5: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
6: È un'altra cosa.
7: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800 3800.
8: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
9: Qui è Verisure, si identifichi subito.
8: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Moraiolo.

0: Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
1: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire grazie alla tecnologia liquida, si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
2: In Beko testiamo tutti i nostri prodotti per occasioni come questa. Questo l'abbiamo testato. Sottoponiamo ogni prodotto ai test più estremi. Per questo Beko è una scelta di vita.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'862-9889 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.
4: Bontà o salute?
5: Bontà e salute.
6: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.

0: Bonsoir, mon amour.
1: Bonsoir, Pierre.
0: È pronta la cena, Marie?
1: No, Pierre.
0: Pourquoi?
1: Pourquoi? Ho passato tutto il pomeriggio in laboratorio.
0: Te l'ho detto tante volte. Tu in laboratorio mi combini solo pasticci. Mm-hmm. Devi stare in cucina, chérie.
1: Sei antifemminista, Pierre.
2: Un inizio scherzoso. Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Un inizio scherzoso che in realtà tocca un tema enorme, serio, grave. Due geni, ovviamente, i coniugi Curie, lei soprattutto un genio, due Nobel, professoressa, corretta.
3: Due Nobel.
2: Ilaria Capua ha scritto un libro anche militante, Non mollate, scienziata e virologa di fama internazionale, Non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile. Alicia, buongiorno anche a te.
4: Buongiorno a te, Giorgio, alla professoressa Capua e a chi ci sta seguendo.
2: In cui affronta un tema enorme, quello della difficoltà di affermarsi per una donna in tutti i mondi, ma nel suo caso nel mondo scientifico, attraverso sei storie che da un lato mi hanno colpito molto, dall'altro mi hanno anche indignato. Le chiedo subito, storie vere quelle sei?
3: Vere, tutte vere, che io ho avuto modo di conoscere molto da vicino, anche un po' edulcorate.
2: Che dimostrano da un lato diciamo, il barbarico del maschile, il sessismo, anche in un ambiente, questa è una domanda che le ho fatto anche prima di iniziare la trasmissione, in un ambiente che uno considera il più serio che ci sia, diciamo così, quello degli scienziati e delle scienziate.
3: Però diciamo le relazioni fra le persone sono le stesse, cioè le donne purtroppo, come abbiamo visto dal vostro brillantissimo inizio, Ciccio e Franco, sono percepite un po' così, come se

0: non si meritassero di avere un futuro professionalmente gratificante anche in campo scientifico.
1: Per questo è importante, abbiamo pensato insomma che fosse importante mettere a confronto tre giovani studiose, studentesse o postdoc, quindi già ricercatrici, con la professoressa Capo, e noi ci colleghiamo con l'Università Tor Vergata di Roma, dove troviamo da sinistra a destra due studentesse di fisica, Giulia Mazzarella, Giorgia Casano, e una postdoc, che vuol dire una giovane ricercatrice, che è Alice Leoncini. Vi darei subito la parola perché immagino che voi abbiate, più e meglio di me, delle domande da fare alla professoressa Capua.
2: Sì, ecco. Diciamo, visto che comunque il tema principale è la discriminazione di genere, lei, dottoressa, ha esperienza nella discriminazione, ha avuto episodi di questo tipo? Se può raccontarci un episodio che per lei magari è stato molto difficile, come l'ha affrontato e superato?
0: Ma allora, come dicevo prima, le storie che racconto in questo libro, alcune di queste sono capitate a me, quindi io ho vissuto in prima persona un atteggiamento discriminatorio che però vorrei un po' contestualizzare. Ripartendo da Ciccio e Franco, no, cioè... anche nel mondo scientifico, in particolare poi nelle vostre discipline, quindi le scienze molto dure, c'è un potere che è un potere monosex, cioè maschile. Si sa che le professoresse ordinarie nelle vostre materie non arrivano al 20%, e quindi esiste proprio uno squilibrio molto importante. Noi come paese facciamo studiare le ragazze, l'istruzione in Italia è gratuita, e quindi uno dei temi principali del libro, al di là delle storie che servono per esplicitare il ragionamento, è: l'Italia spende 9 miliardi l'anno per le studentesse universitarie. Se queste studentesse non riescono a sfondare quel soffitto di cristallo, e questi sono soldi che comunque non è un buon investimento. Diciamo che l'investimento nell'istruzione deve avere un ritorno. Allora, il nostro paese, e io parlo per le scienze biomediche, allora a medicina, veterinaria, odontoiatria ci sono sempre più donne. Quando ero negli Stati Uniti gli iscritti a medicina erano 80% donne. Allora, possiamo permetterci di relegare a lavori, secondari o poco gratificanti questa
1: tutto
0: immensità di talento?
1: Che c'è stato, tra l'altro, guardate questo disegno che sintetizza un'espressione che io ho scoperto leggendo il libro di Ilaria Capua, e cioè il leaky pipeline. È una metafora di un tubo che perde, perché le donne partono in tante, i numeri appena dati dalla professoressa Capua, e poi come ordinarie, e la goccia d'acqua che viene restituita alla società in ultima analisi è veramente poca. A questo proposito, nel 1958, ingegnere, guardate questa scena.
3: Senta signora, lei da quanto tempo è laureata?
4: Sono laureata dal lontano 1920, ossia da 38 anni.
3: Lei signora?
5: Da 33 anni.
3: E in quale specialità?
4: Io come ingegnere industriale meccanica.
5: Ed io elettrotecnica, e poi ho fatto anche, dopo qualche anno dalla laurea, la specializzazione radiotecnica.
3: Lei signora, perché ha scelto ingegneria?
4: Ma ho scelto ingegneria perché mi piaceva molto la matematica, e d'altra parte non amavo l'insegnamento, per cui pensavo che l'unica soluzione era quella di diventare ingegnere.
3: E gli altri in che modo giudicavano allora la sua presenza all'università?
4: Ma l'hanno giudicato in principio come una cosa molto strana, e mi prendevano come se fossi un cavolo gigante o un coniglio a due teste, ma poi invece si sono abituati e mi hanno sempre considerata una compagna, una collega, e siamo stati sempre buoni amici.
1: Giorgia e Giulia, se volete in maniera brutale e diretta, un cavolo a tre teste, cioè all'interno dell'università voi non vi sentite degli elementi estranei rispetto ad assetti molto maschili, come diceva la professoressa Capua? Giorgia?
2: Sì, io, dottoressa, le volevo chiedere in particolare come fosse stata la sua esperienza in America e quali sono le differenze sostanziali fra la ricerca all'estero e in Italia, se potesse appunto raccontare la sua esperienza.

0: Esperienza, grazie.
1: Allora, prima di questo voglio fare un richiamo a quello che abbiamo visto. La
2: L'ingegnera.
1: ingegnera l'ha chiamata
2: Sì, brava,
1: signora,
2: io anche l'ho notato
1: intanto
2: subito.
1: l'ha chiamata signora. Aggiungo una cosa che io ho scoperto e mi è venuta la pelle d'oca. Le ragazze si potevano iscrivere a Cambridge, all'università, potevano seguire i corsi, ma non si potevano laureare tipo fino agli anni 50. Quindi, cioè, gli anni 50 era ieri, voglio dire, no? Quindi, questa è una storia che viene da molto lontano. Allora, io quello che posso dire è che, diciamo, il potere unisex maschile è dappertutto, cioè non è solo un problema italiano, è un problema anche in molti paesi europei. Noi guardiamo alla Svezia come se fosse il faro illuminante, poi vai a vedere i numeri, le professore ordinarie in Svezia, donne, sono più o meno 3 punti in più di quelli in Italia, quindi diciamo che è un problema molto diffuso. Quello che posso dire rispetto agli Stati Uniti è che la diversità, cioè ci sono sempre meno donne come, diciamo, professori ordinari o come direttori di laboratorio, ma la diversità di formazione etnica,
2: Provenienza,
1: linguistica,
2: esatto.
1: che tu trovi nei trovavi
2: Sì, brava, perché con Trump le cose stanno cambiando.
1: nell'America che fu. Io la
2: Sì.
1: chiamo l'America che fu, perché adesso il panorama sta cambiando molto rapidamente, ci vorranno veramente decenni per ristabilire quei centri di ricerca. Comunque, nel mio corridoio io avevo un coreano, un iraniano, in America, un americano, un giapponese. Quindi, secondo me, la ricerca italiana soffre in particolare della mancanza di diversità nei
2: L'endogamia,
1: talenti, poi
2: chiamiamola
1: al
2: così.
1: di là
2: Sì.
1: del genere. E credo che noi siamo penalizzati dal fatto che l'italiano lo parlano solo gli italiani. Qui, e gli italiani, il Papa e qualche svizzero. Quindi, per un ricercatore, voi l'inglese lo sapete ovviamente, qualcuna di voi saprà anche qualche altra lingua, quindi andare in Germania o andare in Inghilterra sono lingue che magari hai studiato a scuola. E per un giapponese venire in Italia o per un, voglio dire, norvegese
2: È
1: venire in
2: molto più
1: Italia è
2: complicato.
1: molto più difficile, perché nei laboratori, e questo voi magari mi sapete dire se poi nel vostro ambito è uguale oppure no, però nei laboratori italiani ancora si parla tanto
2: Lo
1: italiano.
2: chiedo seccamente ad Alice Leoncini.
3: Sì, ciao, io lavoro ai laboratori nazionali del Gran Sasso e posso dire che là l'ambiente è internazionale, quindi in realtà la lingua principale è l'inglese perché vengono ricercatori, insomma, da tutto il mondo. Quindi sì, ovviamente, diciamo, tra i colleghi italiani si parla l'italiano, però in realtà la lingua preponderante è l'inglese e secondo me anche, diciamo, professori che magari hanno una certa età e quindi l'inglese lo stanno imparando anche tardi e anche loro comunque tendono a parlare inglese, insomma. Insomma, quindi i laboratori secondo me è più un ambiente internazionale, forse all'università invece è più un
2: Sì.
3: ambiente, insomma,
2: Guardi
3: italiano.
2: Alice, guarda Alice, da questo punto di vista, dicevamo all'inizio, questo libro è un libro di esempi, di storie che vogliono essere appunto degli esempi, ma anche un libro in cui vengono citate delle grandi scienziate e quindi delle storie di grande interesse, a cominciare da quella di Kathleen Caricò, che ci vediamo.
4: Nel sistema ero considerata un outsider perché non avevo prestigio, non avevo borse di studio e avanzamenti di carriera. Ma come outsider però avevo un vantaggio rispetto agli altri, studiare e fare quello che volevo. Ma avevo bisogno che qualcuno mi pagasse lo stipendio. Così che ho iniziato a lavorare sull'RNA, per caso. Ero una studentessa e mi trovavo in laboratorio, l'unico posto in cui potevo trovare un lavoro estivo. Non immaginavo che l'RNA fosse così importante. Non sono stata una visionaria. Facevo tutto da sola e non riuscivo a ottenere i finanziamenti. E ho dovuto essere molto logica, molto efficiente, perché, sapete, avevo solo 24 ore come tutti gli altri. Ma quando ho formulato l'RNA, ottenendo 1000 volte più proteine, ho avuto una spinta che mi ha permesso di andare avanti, di fare altri esperimenti. È stato un grandissimo stimolo per me.
2: In questo libro lei indica.

0: che ha una serie di virtù che dovrebbe avere le donne, tra queste allora, almeno un paio ce l'ha la Caricò, no?
1: Ma pure di più ce l'ha la Caricò, la perseveranza, la determinazione. La Caricò che arriva come, diciamo, dall'ex blocco comunista, arriva negli Stati Uniti con $900, mi sembra, nell'orsetto della figlia di peluche, perché che arriva e inizia a lavorare, e però nella ricerca, voi lo sapete meglio di me, poi in fisica ancora di più, non è che proprio tutte le ciambelle escono col buco e diciamo quello che l'idea che tu ti sei fatta poi funziona. E quindi lei che ha cominciato a lavorare con l'mRNA e però diciamo stentava, è stata demansionata, le hanno detto no guarda te intanto retrocedi e se vuoi continuare con queste trappolette fai pure, però magari è meglio che ti butti su qualcosa di mainstream. Invece appunto la determinazione e il desiderio di farcela anche se si incontrano degli ostacoli che sembrano insormontabili, questa non è solo, diciamo, una realtà del mondo scientifico, in particolare, diciamo, il mondo scientifico è molto importante, però anche in altre discipline o in altre professioni, il senso del mio libro è gli ostacoli si incontrano, li incontrano le donne, li incontrano le minoranze, non è un libro che vuole essere un manifesto femminista. Ci sono anche tanti ricercatori, magari i cosiddetti nerd, no? Che vengono ghettizzati, emarginati, quando magari hanno un cervello fantastico per fare determinate cose e poi dal punto di vista sociale sono un po', diciamo così. E quindi quello che io voglio dire è che il contesto è questo. Il potere in tutto il mondo, cioè lo vediamo, è largamente in mano al genere maschile. Le cose stanno cambiando, perché già rispetto a 10 anni fa le cose stanno migliorando, però ragazze bisogna pure fare di necessità virtù, quindi tiriamo fuori queste virtù.
0: Aggiungo un elemento che rende il quadro, ma lo sapete, complicato, quello della precarietà. E nelle carriere scientifiche c'è, come in tante altre carriere, e ne sono vittime le donne più degli uomini, credo. Guardiamo questo filmato e ne parliamo.
2: Dopo molti anni che lavoro già al CNR, ho avuto una proroga, ma si tratta solo di 2 mesi. Il mio contratto scadrà a fine febbraio 2026.
3: Con la sua squadra ha seguito un progetto da centinaia di migliaia di euro, un chip in grado di giocare d'anticipo sul Parkinson.
2: Si tratta di un chip a veramente basso costo, pochi euro, che potrebbe essere utilizzato da chiunque, quindi non da operatori specializzati, con un piccolo campione biologico che può essere ad esempio anche solo una lacrima. Ma purtroppo tra qualche mese il progetto si chiuderà e quindi il sensore rimarrà in un cassetto.
3: Nessuno potrà sostituirli perché non ci sono le competenze di base, l'idea era loro. 120 ricercatori in un laboratorio alla Normale di Pisa, 40% precari.
2: Alcuni hanno già visto il loro contratto scadere, è in uscita tra dicembre e gennaio e febbraio, siamo ancora altri 8. Sostanzialmente i laboratori si sono svuotati.
3: Migliaia i precari della ricerca in Italia, in attesa di fondi mai sufficienti. Non restano che i sogni e le speranze.
0: Dice, credo che lei su questo abbia un'altra domanda.
4: Sì, io appunto sono una ricercatrice precaria e a tal proposito, diciamo, essendo più grande delle mie colleghe qui presenti e approcciandomi ai 30 anni, mi domando, cioè, mi preoccupa il problema di conciliare la maternità con questo mondo, perché ho avuto, insomma, diverse amiche e anche ex colleghe che hanno dovuto abbandonare la ricerca per appunto poter conciliare anche la famiglia, e quindi le chiedo, secondo lei, come si possono conciliare le due cose e se bisogna rinunciare a una per l'altra.
1: Allora, ricordo che le donne generano vita e hanno figli con i maschi, o comunque, diciamo, generalmente con i maschi. Quindi la maternità che ricade interamente sulle spalle delle donne, in realtà è veramente un controsenso, perché se le donne diciamo diventassero tutte sterili, facciamo così, ne parlo nel libro, l'umanità si estinguerebbe in 50 anni. Quindi È vero, prima Giorgio Zanchini mi ha chiesto, è vero che sono le donne che

0: sono più penalizzate. Allora, c'è sto problema della maternità. Va bene, allora, se fai figli troppo presto, perché l'hai fatti troppo presto? E magari il dottorato lo rimandiamo, perché? Se ne fai uno solo, ma perché ne hai fatto uno solo? Se ne hai fatti tre, ma perché ne hai fatti tre? Se ti prendi tutta la maternità, però se è presa tutta la maternità, se ne prendi di meno, sei una cattiva madre, perché? Cioè, basta. La maternità deve essere una responsabilità condivisa. Quindi, poi in un paese come il nostro, nel quale c'è un inverno demografico, sì, no? Cioè, è proprio una cosa senza senso. Alle donne bisognerebbe pagarle per fare i figli, non so se mi spiego. Bisognerebbe, e non penalizzarle. Quindi, purtroppo la situazione è quella che è, e le donne fanno figli sempre più tardi, perché insomma cercano poi di emergere dal punto di vista professionale. Questo porta a una serie di problemi di fertilità, eccetera, eccetera. Ecco, io vorrei con questo libro anche far capire che se una giovane ricercatrice rimane incinta, allora, nessuno è indispensabile, i cimiteri sono pieni di persone indispensabili, no? Ecco, quindi, se una ricercatrice rimane incinta, la ricercatrice deve prendersi il tempo che si vuole prendere, ma non è la fine del mondo. Poi oggi va veramente, ma si può lavorare da casa, ma si può lavorare da remoto. Io parlo per esempio delle donne chirurgo. Le donne chirurgo sono trattate malissimo, un po' perché c'è questa immagine che il chirurgo deve essere maschio. Ma le donne chirurgo, che dal momento in cui rimangono incinta non possono più mettere un'unghia dentro il reparto, dentro insomma la struttura, quando oggi gli interventi si fanno coi robot, cioè si fanno da casa, quindi queste perdono un anno che magari potrebbero lavorare anche col pancione da lontano, e poi rientrare è difficile, perché c'è anche questo, no? Tu magari devi lasciare indietro delle pubblicazioni, è così. Degli studi, e poi devi risalire sul treno.
1: All'inizio abbiamo citato dei numeri, e quella perdita di liquido che portava alle conseguenze di pochissime ordinarie nel settore universitario. Noi siamo andati a farci un giro alla Sapienza, dove abbiamo incontrato Raffaele Manco, diverse professoresse, insomma il contesto generale.
2: Nelle università le laureate sono più del 50% della popolazione che si laurea, e questa percentuale però crolla andando avanti nei livelli di carriera, e quando arriviamo a livello apicale di professoresse e professori ordinari, le donne sono meno del 25%. Ci troviamo all'Università di Roma La Sapienza nel Dipartimento di Fisica. La situazione nel caso delle materie STEM, cioè scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, è ancora più complessa, perché le laureate sono circa il 30% e comunque a livello apicale siamo meno del 20%.
3: Da un'indagine che abbiamo fatto presso il nostro corpo studentesco non c'è una vera percezione che questo sia un problema, cioè viene accettato come un fatto naturale che le donne docenti siano così poche. Dall'altro, all'interno sia del corpo studentesco che delle ricercatrici e delle docenti, è un disagio che molte percepiscono come una dimensione personale e non invece come una dimensione collettiva che come tale va affrontata.
4: Per questo noi nel nostro dipartimento promuoviamo una serie di attività che creino la costruzione di una rete transgenerazionale con le studentesse di dottorato e le studentesse dei corsi di laurea insieme a ricercatrici e docenti.
5: Raccogliendo una serie di frasi sessiste che erano state rivolte a tutti i livelli della carriera, una che ci ha colpito è stata quella riferita da un docente che alla fine della lezione chiedeva se anche le signorine avessero capito. Invece frasi dette tra pari, in questo caso tra studenti, di uno studente che ha detto alla compagna: questo lavoro è fatto così bene che pensavo fosse stato fatto da un uomo.
6: 9 anni fa, quando sono arrivata, praticamente questo era un dipartimento a grande maggioranza maschile, c'era una professoressa ordinaria, adesso ce ne sono 6. Questo ci ha permesso in realtà di creare una rete, di creare una serie di iniziative che stanno cambiando sia la nostra vita, sia la percezione che studenti e studentesse hanno del corpo accademico.
7: Sì, dunque, nello scorso febbraio è stato presentato il rapporto di genere Alma Laurea 2026.

0: Sai che fotografa i laureati nel 2024. Ora ripetiamo un dato in alto a sinistra che già abbiamo dato. Nelle facoltà STEM si laureano, il 40% sono donne e il 60% sono uomini, che è un dato invertito rispetto ai dati delle lauree generali, dove il 60% sono donne e il 40% sono uomini. Quindi è un dato interessante. Ma guardiamo queste tavole sotto. Intanto nelle facoltà STEM il 95% degli uomini trova lavoro dopo 5 anni dal titolo e il 91% delle donne trovano subito lavoro, quindi un tasso altissimo. La retribuzione invece è un dato meno rincuorante, perché le donne prendono il 15% meno degli uomini al loro primo lavoro, quindi rispetto a 1840 euro gli uomini 2100. Quindi questi sono dati che arricchiscono quello che stiamo dicendo.
1: E che valuteremo per chiudere con la professoressa Capua, però faccio una domanda secca a Giorgia, a Giulia, Giorgia e ad Alice. Andrete all'estero? Giulia, comincia tu.
2: Beh, se l'occasione si presenta, sì, comunque dipende sempre dalle opportunità. Se un'opportunità migliore all'estero, allora perché no? Cioè, alla fine uno deve rincorrere la ricerca.
1: Giustissimo. Giorgia?
3: Dipende pure per me dall'occasione che si presenta e dalla situazione in realtà generale che sto vivendo in quel momento della mia vita, quando questa occasione mi si presenterà, cioè non lo so in questo momento specifico.
1: Alice, lei lavora in un posto bellissimo, il problema, e credo su questo chiuderà la professoressa Capua, è che se uno va all'estero difficilmente torna.
4: E allora... Dal mio punto di vista sono d'accordo con le colleghe, anche con la professoressa, e io farei un'esperienza all'estero anche magari di 1 o 2 anni, però tornerei, e ho anche molti colleghi che hanno fatto un'esperienza, comunque ti arricchisce sia dal punto di vista del curriculum sia professionalmente e personalmente, però poi si ritorna sempre insomma alla fine al luogo natale. In Italia comunque ci sono molti laboratori e centri di ricerca di eccellenza, e quindi insomma secondo me anche dopo un'esperienza all'estero è possibile ritornare. Certo gli stipendi sono molto diversi, però esistono opportunità. Comunque, per tornare in Italia a fare ricerca.
1: Sì, tra l'altro Alice, la professoressa Capua è tornata.
5: Io
1: però
5: sono
1: l'Italia
5: tornata.
1: È poco attrattiva, professoressa, l'Italia è poco attrattiva.
5: È poco attrattiva, cioè io consiglio a tutte le ragazze e ragazzi, tutti quanti che lavorano in ambito scientifico, di farsi un'esperienza all'estero, perché ti apre la testa. Vai nel corridoio dove ci stanno questi che vengono da tutto il mondo, impari bene un'altra lingua, impari a farti capire e quindi e impari ovviamente cose nuove. Quindi assolutamente va fatta. Il problema dell'Italia è che noi non solo non ci riprendiamo i nostri italiani che vanno all'estero, ma non abbiamo neanche quella circolazione di oro grigio che è tipico del mondo della ricerca. C'è il problema della lingua, che secondo me è un problema che forse
1: però
5: è stato sottovalutato.
1: Tutti in inglese, voi scienziati.
5: Sì, però lo diceva, insomma, un conto sono i grandi centri di ricerca come il laboratorio del Gran Sasso ed altri, e un conto poi sono altre realtà. Però l'Italia, anche dal punto di vista degli stipendi, è proprio misera da questo punto di vista, quando in realtà noi siamo un paese che tecnologicamente avrebbe delle grandissime potenzialità. E però senza i nostri talenti migliori, maschi o femmine che siano,
1: stiamo fermi.
5: Noi il PIL perché non cresce? Non cresce perché non c'è innovazione, non c'è...
1: In linea generale noi investiamo meno degli altri grandi paesi europei in ricerca.
5: Assolutamente. E ci schiodiamo poco da lì. Esiste adesso poi, tra l'altro, questa situazione geopolitica drammatica, certo, anche per la scienza, perché l'America si sta chiudendo. Adesso ottenere un visto per andare a lavorare in America è complicatissimo. Abbiamo in Europa la situazione del riarmo, quindi tanti soldi andranno lì e questi soldi verranno tolti anche alla ricerca. Ma io vorrei dire un'ultima cosa, 10 secondi, l'Europa deve essere faro in questa tempesta, deve cogliere l'occasione della distrazione americana per investire in ricerca.

0: ricerca.
1: Tra l'altro questo libro si chiude con un decalogo, in realtà sono 8 punti, con l'operazione Resistosfera, ovvero 8 punti per non mollare. Ecco, il titolo del libro è Non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile, pubblicato da Rizzoli, scritto da Ilaria Capua, che ringraziamo molto per essere venuta ai nostri studi.
0: Grazie.
1: Grazie davvero a Alice Leoncini, Giorgia Casano e Giulia Massarella, grazie a tutte. Grazie
0: e non mollate.
1: Non mollate, grazie ad Alice.
2: A te,
1: e alla prossima.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Prino ha una grande penisola. Il sostegno lombare si adatta alla schiena. E allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 1.299 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: Oggi a passato e presente parliamo dei Gracchi, forse gli antesignani della sinistra mondiale, della storia della sinistra mondiale, ma per il momento limitiamoci a vedere i momenti salienti della loro storia.
1: 133 a.C. Tiberio Gracco, eletto tribuno della plebe, propone una riforma agraria improntata a nuove idee umanitarie per tentare di risolvere la questione dell'abbandono delle campagne. 123 a.C. 10 anni dopo la morte di Tiberio, Gaio Gracco riveste la stessa magistratura del fratello e presenta una serie di leggi che si ispirano agli stessi ideali, ampliando il piano di riforma. 121 a.C. Con la morte di Gaio Gracco, la sua opera rimane incompiuta. Il fallimento dei Gracchi e la loro morte violenta aprono la strada alla crisi della Repubblica e al periodo delle guerre civili.
0: Dei Gracchi parliamo col professor Umberto Roberto, con Chantal Fantuzzi e Matteo Marroni. Partiamo da lontano, siamo a ridosso delle guerre puniche. Cornelia, la madre dei Gracchi, è figlia di Scipione l'Africano. E vuol dire questa loro tensione alla redistribuzione delle ricchezze che di ricchezza se n'era prodotta tanta, che le guerre puniche furono il momento in cui si produsse attorno a Roma più ricchezza di mai?
2: Certamente, le guerre puniche e le guerre che seguirono, che portarono Roma a espandersi in Oriente, crearono uno spazio dominato dal popolo romano che noi possiamo già chiamare impero. Questa è una repubblica imperiale e questo improvviso afflusso di grandi ricchezze, di grandi capitali, porta a un gravi problemi di tenuta sociale e istituzionale nella Repubblica Romana, che possiamo sintetizzare in una crisi sostanzialmente economica e fenomeni di grave ingiustizia sociale.
0: Dunque è notevole che produca i primi personaggi attenti al tema della redistribuzione. Comunque vediamo la nostra storia vedendo qual era il problema della povertà a fianco di tanta ricchezza, guidati da Pietro Sorace.
3: L'età dei fratelli Gracchi è un periodo di mutamento degli equilibri sociali della Res Publica Romana. La guerra contro Annibale ha percorso tutta la penisola e inferto profonde ferite. Tuttavia, le vittorie dei Romani hanno anche apportato un incremento notevole di territori e un grande afflusso di beni che ha rimpinguato le casse dei ricchi. Vengono pianificate grandi opere pubbliche per migliorare i collegamenti, per costruire acquedotti, per dedicare nuovi templi. A beneficiarne sono appalti privati e tutto ciò trasforma la struttura sociale dello Stato, fino ad allora basata su un'economia prevalentemente agricola. Con il ricorso massiccio della manodopera servile e l'afflusso a Roma di grandi quantità di grano dalle province, i piccoli proprietari non riescono a sostenere i prezzi della concorrenza e sono costretti a vendere i loro terreni per cercare un nuovo futuro nella grande città. Ma in una società in cui il servizio militare è strettamente connesso alla proprietà terriera, l'impoverimento dei contadini determina immediate ripercussioni sull'arruolamento dell'esercito. Problemi ai quali, a 10 anni di distanza, proveranno a rispondere due tribuni della plebe, i fratelli Gracchi.
1: Tiberio e Gaio Gracco fanno parte dell'aristocrazia romana. I loro antenati sono stati consoli e pretori. Il nonno materno era Cornelio Scipione l'Africano, il celebre generale che aveva sconfitto Annibale a Zama. Il loro padre era Tiberio Sempronio Gracco, uno degli uomini politici più potenti dell'epoca, che aveva trionfato in una gloriosa campagna in Spagna e domato la ribellione dei Sardi. Alla sua morte, la moglie Cornelia si trova a crescere i figli da sola, occupandosi anche della loro educazione. Archetipo della matrona romana, Cornelia è una donna dotta e di nobile lignaggio. Porta la vedovanza con dignità, dichiarandosi orgogliosa dei suoi figli.
4: Cornelia, madre dei Gracchi, quando una matrona campana ospite presso di lei le mostrò i propri gioielli, i più belli di quel tempo, la intrattenne con discorsi, finché dalla scuola tornarono i suoi figli e disse: «Questi sono i miei gioielli».
1: Nel 133 a.C. Tiberio Gracco ricopre il tribunato della plebe, una magistratura popolare molto antica. L'autorità dei tribuni è protetta da Sacro Sanctitas, una sorta di inviolabilità assoluta che deriva da un patto di fedeltà tra il popolo e il tribuno. Per contrastare il problema della povertà, Tiberio propone una legge agraria che prevede la ridistribuzione delle terre dello Stato ai nullatenenti, sottraendole ai nobili che le avevano occupate abusivamente. Limitando la concentrazione dei lotti dell'agro pubblico nelle mani dei privati cittadini, contrasta il latifondismo e l'impiego del lavoro servile. Inoltre, risolve il grave problema che impediva ai nullatenenti di essere arruolati nell'esercito. Una proposta ineccepibile dal punto di vista giuridico. Tiberio ha saggiamente bilanciato il suo programma riformatore. La Lex Sempronia Agraria prevede l'assegnazione ai cittadini romani di un massimo di 500 iugeri di terreno in proprietà privata, incrementabili fino a 1000 a famiglia. Assegna invece ai cittadini nullatenenti la concessione di un lotto di 30 iugeri, circa 7 ettari e mezzo, inalienabile. Una soluzione per garantire ai più poveri una base di sopravvivenza nelle campagne e permettere loro di essere arruolati nell'esercito di Roma.
4: I comandanti ingannano i soldati nelle battaglie, esortandoli a combattere i nemici in difesa delle tombe e delle cose sacre. Ma nessuno tra tanti romani ha un altare sacro né un sepolcro adito. Ma combattono e muoiono per il lusso e la ricchezza altrui e sono chiamati i padroni del mondo, mentre non hanno una sola zolla di terra che sia propria.
0: Professor Roberto, le chiedo un attimo di attenzione perché vorrei chiedere prima a Chantal Fantuzzi di Cornelia. Perché domande di Cornelia? Perché secondo me c'è un gigante a monte dei Gracchi, che è Scipione l'Africano, il primo stratega che propone una pace costruttiva dopo aver chiuso la Seconda Guerra Punica, nel senso che propone una pace che sta in piedi. Cornelia è una grande madre, i Gracchi sono, come vedremo, dei grandi personaggi. Cornelia.
5: Cornelia è la figlia di Scipione l'Africano, ma è anche la madre dei Gracchi. Ed è una matrona sui generis, perché è rimasta vedova, non si risposa, ma mantiene il suo potere attraverso i figli da lei stessa educati. E secondo Cicerone, Quintiliano, Seneca e Plutarco, scende in campo attivo in politica, appoggiando la Lex Agraria di Caio, ostaggiata invece dal console Opimio. E Cornelia appoggia Caio 10 anni dopo aver perso Tiberio in una lotta politica che è anche familiare, perché Tiberio viene, come vedremo, assassinato durante i comizi elettorali da Publio Scipione Nasica, che è suo primo cugino, in quanto figlio della sorella maggiore di Cornelia. Ma Cornelia ha anche una figlia, Sempronia, che è sposata a Scipione Emiliano, avverso alla politica dei cognati Gracchi. Infatti,

0: dopo la morte di Tiberio vorrebbe addirittura divenire dictator, ma secondo Appiano muore misteriosamente. E dopo la tragedia dei Gracchi, consumatasi a distanza di 10 anni l'uno dall'altro, Cornelia, secondo Plutarco, si ritira nella villa di Scipione l'Africano, suo padre, a Miseno, e ricorda i suoi figli come eroi dell'età antica, dando prova, dice sempre Plutarco, di quella virtù di cui lei stessa è incarnazione.
1: E probabilmente ricordava anche l'amarezza di suo padre, Scipione Africano, che era stato il primo personaggio a pagare in qualche modo il successo ottenuto, puntando sulla personalità, sul consenso popolare. È vero che Scipione Africano aveva raggiunto una pace stabile soprattutto per la Repubblica che aveva abbattuto Cartagine, ma negli anni successivi lui e il fratello avevano pagato in qualche modo questo loro successo, e è interessante vedere.
2: Bravo,
1: che
2: professore, questo è il punto in cui la voleva. Scipione, Cornelia e i Gracchi sono lungimiranti, ognuno nel proprio campo, e tutti e tre la pagano cara. Come mai?
1: Perché, volendo rispondere semplicemente, questo è un sistema dove vige la libertas. Libertas vuol dire condivisione del potere. Se emergono le personalità, in questa fase vengono ancora schiacciate. Ed è quello che caratterizza appunto la vicenda dei due fratelli Scipioni e dei due fratelli Gracchi.
2: Matteo Marroni, è importante il tribunato della plebe? È un posto consistente quello che ottiene uno dei due Gracchi?
3: È una magistratura importantissima e anche molto antica, se noi diamo credito alla tradizione che ci racconta che sarebbe nata in occasione delle lotte tra patrizi e plebei che studiamo a scuola. La cosa interessante è che il tribuno della plebe fu concepito effettivamente come un controconsole. Aveva un potere, quello che citava il filmato, la sacro sanctitas, che lo rendeva inviolabile, e soprattutto il potere di porre un veto alle decisioni degli altri magistrati, compresi i consoli. Poi ovviamente nel corso dei secoli la società romana e anche la classe dirigente romana è cambiata, si è trasformata e ha incluso i plebei che all'inizio venivano difesi dai tribuni. Arriviamo all'epoca dei Gracchi, in cui in effetti Roma è ormai diventata una repubblica, un impero, comandato da una oligarchia piuttosto ristretta e litigiosa al suo interno, e quindi il tribunato della plebe diventa una casella fondamentale negli scontri di poteri interni a questi gruppi di famiglie. Secondo un copione che peraltro vedemo per i Gracchi, ma anche nei decenni successivi, quando c'è un tribuno troppo vicino a posizioni popolari, ci sarà un tribuno che invece sarà più vicino alla controparte aristocratica senatoria.
1: Sì, questo è in sintesi quello che avviene. Certamente il tribunato della plebe era uno degli strumenti che proprio in questo regime di libertas la Repubblica aveva individuato per arginare il potere enorme dei consoli, perché il potere dei consoli era quello del re, solo che era stato sdoppiato, quindi c'era sempre attenzione a evitare che potesse abusarne. Il tribunato era nato con questo scopo, soprattutto a difesa del popolo. Quello che succede con la vicenda dei Gracchi è che, ed è questo uno dei temi che viene discusso nella storiografia e nell'immagine che dei Gracchi si dà, è che il tribunato della plebe diventa una magistratura antagonista con cui poter portare avanti dei programmi di riforma o dei programmi politici in contrapposizione al Senato e al Console. Non è un caso che proprio la vicenda dei due Gracchi termina sempre con una richiesta del Senato a uno dei consoli di intervenire.
2: Lei ne parla come se alludesse a tempi successivi in cui il tribunato della plebe fu usato come oggetto per scardinare il potere legittimo, è così?
1: Inizia proprio con i Gracchi questa possibilità di utilizzare l'alleanza con il popolo per contrapporsi al Senato.
2: Allora vediamolo questo nel secondo capitolo, sempre guidati da Pietro Sorace.
4: I nobili romani sono consapevoli dell'urgenza di riforme sociali, ma sono divisi in due fazioni, optimates e populares. L'attività politica di Tiberio mira al potenziamento della sovranità popolare. Nella sua sensibilità per il sociale, improntata a uno stoicismo egualitario, possiamo notare l'influsso dei suoi consiglieri greci. La Lex Sempronia prevede un collegio triumvirale, di cui, oltre allo stesso Tiberio, fanno parte il giovane fratello Gaio e un illustre esponente del Senato, Appio Claudio Pulcro. Si tratta di una commissione

che ha il compito e la responsabilità di recuperare il terreno pubblico detenuto in eccesso e distribuire i lotti ai cittadini. La riforma viene approvata con grande difficoltà. Il progetto individua i fondi per la sua realizzazione nel tesoro del re di Pergamo.

0: a causa della commissione distributrice, né ricomprare dagli assegnatari i lotti, giacché Gracco, prevedendo questa eventualità, aveva proibito l'alienazione dei lotti.
1: Il giorno in cui il progetto riformatore va ai voti, un altro tribuno della plebe, Marco Ottavio, pone il veto alla proposta. Tiberio non si ferma davanti a questa opposizione. Prima cerca di convincerlo e poi mette in discussione la sua autorità, sostenendo che con il suo veto va a tradire il rapporto sacro con il popolo di Roma, di cui il tribunato è espressione. La magistratura tribunizia, infatti, deve tutelare gli interessi del popolo sopra ogni altro dovere e lui è venuto meno al mandato popolare. Marco Ottavio viene deposto, ma è una forzatura delle regole. La Lex Sempronia viene approvata, nonostante la campagna ostile del Senato, e Tiberio si ricandida per l'anno successivo, offrendo il fianco a chi pensa che lui aspiri a un potere personale. Una calunnia questa che lo dipinge come un tiranno, un manovratore e un attentatore dell'ordine repubblicano. E così, nel corso di un comizio sul Campidoglio, Tiberio viene assassinato da un gruppo di avversari politici insieme a molti dei suoi sostenitori, proprio nel luogo più sacro della città. Ma l'onda riformatrice non si ferma con il suo assassinio. La riforma va avanti e così anche l'attività della commissione triumvirale. In quegli anni la penisola è scossa dal malcontento degli alleati italici che chiedono la cittadinanza e i latifondisti protestano mentre vengono fissati nuovi cippi a delimitare i lotti e i confini. Il fratello minore di Tiberio, Gaio Gracco, membro della commissione agraria, dà prova delle sue capacità oratorie e politiche. Nel 123 viene eletto tribuno della plebe e, riallacciandosi alla politica di Tiberio, amplia la sua opera riformatrice proponendo innovazioni rivoluzionarie, in particolare una legge frumentaria e una legge giudiziaria. Gaio rinforza i poteri della commissione agraria e istituisce nuove colonie nei territori conquistati di Taranto, Squillace e Cartagine, proponendo che una quota mensile del grano riposto nei grandi granai pubblici sia garantita, a prezzo calmierato, alla plebe urbana, per evitare fenomeni speculativi. Ma la parte più rivoluzionaria del suo operato è certamente la nuova legge giudiziaria.
2: La uccisione di Tiberio è un'anticipazione dell'uccisione di Giulio Cesare. Entrambi sono dei grandi benefattori, gli si accusa di essere dei potenziali dittatori e si ordisce un complotto e li si fa fuori.
3: Giulio Cesare è in una posizione completamente diversa, però non c'è dubbio che Tiberio Gracco aveva esagerato nel andare avanti in maniera ostinata nelle sue nella sua proposta di riforma, appoggiandosi sulla forza della massa che lo sosteneva.
2: Le faccio una domanda molto semplice: si poteva fare quella operazione senza esagerare? Che significa aver esagerato? C'era un modo più cauto di muoversi, facendo una politica di alleanze? Qual è fu il suo errore?
3: È esattamente quello che lei sta dicendo, che lui andò avanti fondandosi sulla forza della massa popolare, soprattutto di coloro che dovevano beneficiare di questa riforma, ignorando completamente l'opposizione che esisteva, soprattutto da parte dell'aristocrazia senatoria. E il fratello Gaio comprese l'errore e cercò di trasformare, come dire, l'azione politica in un programma politico, cercando alleanze anche al di fuori della massa popolare.
2: Allora, Chantal Fantuzzi, a lei abbiamo dato il compito più difficile, quello di riguardarsi tutto quello che hanno detto Cicerone e Plutarco di questa vicenda, notando le differenze. Quali sono queste differenze?
4: Allora, innanzitutto Cicerone non condivide il credo politico dei Gracchi in quanto sostenitore degli Optimates e di Pompeo, mentre sarà proprio Giulio Cesare, quasi un secolo dopo i Gracchi, ad approvare la Lex Agraria. Però nel De Officiis di Cicerone si trova un paragone: Cicerone è il primo ad accostare Tiberio e Caio Gracco ad Agide IV e Cleomene III, gli ultimi re di Sparta, che erano riformatori e sono considerati idealmente i precursori dei fratelli Gracchi. E in Plutarco, nelle Vite Parallele, l'unica squadra che consta di 4 vite anziché 2 è proprio quella di Agide Cleomene e Tiberio e Caio Gracco. È grazie a Plutarco, per i quali sia Agide Cleomene che Tiberio e Caio Gracco sono eroi,

0: eroi di libertà, riformatori, ed è proprio Plutarco che ci dà il ritratto più vivido dei Gracchi. Tiberio, giovanissimo, che milita eroicamente in Africa, in Spagna, propone la Lex Agraria e poi viene trucidato a soli 29 anni, e Caio, che ripercorre le orme del fratello e ne condivide il tragico destino, e come appunto Agile IV e Cleomene III, gli ultimi re di Sparta, che oltre alla tragica sorte dei Gracchi condividono appunto la biografia di Plutarco.
1: Plutarco è un autore molto favorevole ai Gracchi, che si distingue in realtà dall'opinione complessiva, soprattutto sul versante diciamo romano, dell'opera.
2: Secondo lei l'opinione complessiva è più vicina a quella di Cicerone?
1: Sì. Sì. Più vicina a quella di Cicerone.
2: E quindi è passato che erano dei demagoghi, che sostanzialmente...
1: Pensiamo all'altra fonte per noi importante sui Gracchi, Appiano, un autore che vive nel secondo secolo d.C. Beh, per lui il 133 è il momento in cui la Repubblica inizia il declino. Questo stato forte che aveva in pochi anni conquistato il bacino del Mediterraneo, a causa degli sconvolgimenti messi in opera dai Gracchi, generosi per cercare di salvare la situazione di una parte dei cittadini romani, però porta a fenomeni come l'eversione e la violenza.
2: Chiarice. Senta, e quel richiamo a Sparta di cui ci parlava Fantuzzi sta in piedi? Sparta, dove la prima volta si verificò qualcosa di simile a quella che sarebbe stata poi l'opera dei Gracchi.
1: Sta in piedi anche in una prospettiva interessante che dobbiamo mettere a fuoco. Uno degli elementi che caratterizza il legame con Cornelio e Scipione Africano è che i Gracchi sono sempronii, ma appunto tramite Cornelia si tratta di una famiglia allargata. I Gracchi vivono in un ambiente dove la presenza di filosofi greci, di idee greche, è molto forte. Tra coloro che appoggiarono l'ideazione del programma di riforma c'è Blossio di Cuma, Diofane di Mitilene, filosofi che vivevano in quello che era il circolo degli Scipioni e poi, come dire, il gruppo intellettuale intorno a Cornelia. E i Gracchi avvertivano questa presenza di pensiero greco che serviva a mettere in piedi poi programmi
2: concreti. Ma perché greco di Sparta e non greco di Atene?
1: Beh, la Grecia era molto vasta, non c'è solo Atene, insomma, ecco.
2: Mi incuriosisce Sparta, perché Sparta è passata la storia come quasi una città protofascista, e invece che ci sia stata là una...
1: A Sparta, come a Roma, c'era un problema di ridistribuzione della ricchezza in un sistema sociale ingiusto che passava anche nella possibilità di assegnare terre. Questo è l'elemento che interessa a Plutarco.
2: Mi ha risposto. È noto dalle guerre puniche al discorso che lei sta facendo adesso su Sparta che laddove si producono grandi ricchezze, in genere in seguito a guerre vinte, nascono problemi di redistribuzione, anche di povertà, di redistribuzione. Forse questi spiegano perché le riforme dei Gracchi finirono nel sangue. Vediamo nel terzo capitolo, guidati da Pietro Sorace.
3: La storiografia di matrice aristocratica presenta il tribunato della plebe come la più eversiva di tutte le magistrature e indica nell'età dei Gracchi l'inizio della degenerazione progressiva della res publica, che di lì a poco avrebbe vissuto la triste stagione delle guerre civili. Certamente questo è un punto di vista di parte, ma di sicuro l'azione politica dei fratelli Gracchi finisce per forzare gli schemi. La loro attività riformatrice, sebbene ispirata a nobili ideali di maggiore equità, esercita pressione sui vincoli posti dalla tradizione romana. Del resto, proprio il concetto di innovazione non è ben visto tra i senatori. Le res nove, le novità, si sa, non sono gradite nell'antica Roma. Nonostante le resistenze del Senato, i Gracchi provano a trovare una soluzione a una crisi che avanza di pari passo con l'espansione di Roma. Una crisi che non si può più nascondere come polvere sotto il tappeto. Sebbene di famiglia aristocratica, spendono tutta la loro attività politica a favore dei cittadini più poveri, ed è al popolo che vogliono dare risposte. Un popolo schiacciato da un'emergenza che impone il cambiamento.
4: Nel secondo secolo avanti Cristo, l'amministrazione delle province risulta minacciata da gravi segni di corruzione. Cavalieri, cittadini romani e provinciali denunciano abusi e ruberie

0: da parte dei governatori nell'esercizio delle loro funzioni. Sono tutti senatori e anche la giuria che deve giudicarli è formata da senatori. Si crea così una rete di complicità che impedisce il regolare decorso della giustizia. Per mettere fine a questo circolo vizioso, Gaio propone una legge giudiziaria che assegni i tribunali ai cavalieri. Il Senato, che percepisce la legge come una limitazione del proprio potere, si oppone con continui attacchi.
1: La potestà tribunizia suscitò le occasioni di tutte le sedizioni, poiché sotto l'apparenza di difendere la plebe, cercava di assicurarsi l'amore e il favore del popolo con le leggi agrarie, frumentarie e giudiziarie. Vi era in tutte l'apparenza della giustizia.
0: Un'altra legge, quella sulla cittadinanza, va a urtare l'umore del Senato di Roma. Gaio pensa di concedere la cittadinanza agli alleati italici per ripagarli in qualche modo dei terreni sottratti loro dalla riforma agraria. Ma la maggioranza dei romani lo osteggia perché teme di perdere gli antichi privilegi. Il programma politico di Gaio Gracco punta a rinnovare le strutture sociali e costituzionali dello Stato romano per adeguarle alla nuova condizione di grande potenza del Mediterraneo. Ma anche questa volta le iniziative finiscono con ledere gli interessi e i privilegi dell'oligarchia senatoria, che agisce occultamente per minare il suo prestigio e la sua popolarità. Nei primi mesi del 121 scoppiano gravi disordini a Roma. Il Senato fa ricorso alla procedura del Senatus Consultum Ultimum, che affida ai consoli pieni poteri per reprimere la sedizione. Davanti al massacro dei suoi sostenitori, Gaio sceglie la morte. La vicenda politica dei Gracchi apre un capitolo nuovo e drammatico della storia di Roma, dominato dall'uso dell'eversione e della violenza nella vita politica. Il corso della storia va in una direzione diversa da quella sperata dai Gracchi. Solo una totale trasformazione del sistema costituzionale avrebbe potuto realizzare le loro aspirazioni democratiche e umanitarie. Il programma di riforme avviato da Gaio Gracco rappresenta in parte la base politica su cui si formerà il Principato. Al di là dei metodi e dei risultati ottenuti, i due fratelli Gracchi rimangono nei secoli la nobile incarnazione dei principi di difesa delle masse più povere e di giustizia sociale.
2: Allora, professor Roberto, le pongo a questo punto la domanda più brutale che era implicita nel modo in cui ho presentato questa puntata. Furono o no i Gracchi i capostipiti della storia della sinistra nei 2000 e rotti anni che vennero dopo di loro?
3: Direi di no, nel senso, dal punto di vista della storia romana, senz'altro no. Furono i capostipiti, soprattutto Gaio Gracco, di un'idea che abbiamo ascoltato nel filmato e che è molto importante. Mentre Tiberio generosamente aveva pensato di andare avanti con una sola riforma appoggiandosi sul popolo, Gaio Gracco prende esempio da quello che è successo al fratello e propone varie riforme. Lui sì che ha un programma politico che possiamo dire rivoluzionario, e la cosa più grave che fa dal punto di vista dei suoi avversari è che non si appoggia più solo sul popolo, fa un'alleanza con i cavalieri. Abbiamo sentito la lex giudiziaria, la legge sui tribunali che consentiva ai cavalieri di giudicare e condannare senatori che erano stati governatori in provincia è qualche cosa che avvicina i cavalieri, cioè un ceto ricco ma che non aveva visibilità politica, al popolo. Si rompe un equilibrio che è alla base della Repubblica. La Repubblica romana non è una democrazia, è un'aristocrazia. Ecco che Gaio Gracco con questa idea porta i cavalieri dalla parte del popolo e fa un'altra cosa, si apre anche agli italici, quindi cerca di sostenere in maniera politica un consenso molto più allargato, ed è per questo che viene eliminato con brutalità come nemico dello Stato.
2: Guardi, professore, l'ho ascoltata con attenzione e mi ha convinto del contrario del suo no iniziale. Ma prima mi faccio chiedere a Matteo Marroni se è vera la mia ipotesi. Perché ci fu un mito dei fratelli Gracchi in tutta la storia degli anni successivi?
4: Ci sono i Gracchi e poi c'è un mito dei Gracchi, in effetti. Per molti è un mito negativo, di Cicerone abbiamo già parlato, ma mi ha stupito scoprire che un autore successivo di quasi due secoli,

0: cioè il poeta Lucano, all'interno di un'opera che è un'opera di genere epico storico, il Bellum Civile, in qualche modo identifica nei Gracchi gli iniziatori della fine della Repubblica e in una sorta di pandemonio infernale, nel sesto libro di questa storia, li associa a personaggi che incontreremo successivamente come Catilina, Mario, in fondo lo stesso Cesare, come coloro che hanno inferto una ferita profonda alla Repubblica. E Lucano scrive Ausos ingentia, coloro che hanno osato grandi cose, cose smodate, senza dimenticare però che la parola Ausos, che rimanda ad audere, il verbo che significa osare, all'audacia, è una parola che nel lessico conservatore ha un significato negativo, perché più che l'audacia, il coraggio significa la sfrontatezza, la ribellione. Quindi per Lucano, in qualche modo, i Gracchi sono l'inizio della fine di quella Repubblica che lui rimpiange da nostalgico della Repubblica all'epoca di Nerone, dell'imperatore. Di tutt'altro segno, dopo tanti secoli, troveremo un personaggio al tempo della Rivoluzione francese, François-Noël Babeuf, che recuperando l'idea dei Gracchi come antesignani delle lotte per addirittura l'abolizione della proprietà privata, intitolerà il suo giornale Il Tribuno del Popolo e assumerà addirittura lo pseudonimo di Gracchus.
1: Ecco, Babeuf fa parte di quei studiosi pensatori del Settecento che in qualche modo errarono nel riflettere sulle riforme dei Gracchi. I Gracchi, sia Tiberio sia Gaio, non intendevano toccare in alcun modo la proprietà privata. Quello di cui si parlava era la terra demaniale, che si chiamava Ager Publicus, quindi terra del popolo, e nella loro visione doveva servire al popolo. E il riferimento a Lucano è molto pertinente e molto interessante, perché Lucano, nella Farsaglia, è colui che descrive l'emergere del Principato come la morte della libertà, la morte di quell'assetto che aveva consentito a Roma di diventare grande. E giustamente lei fa riferimento a quella parte dove i Gracchi sono evocati, e lì è interessante perché i Gracchi sono evocati con diciamo la linea politica che li caratterizza. Sono i populares, sono coloro che vogliono cambiare lo Stato, ma lo vogliono fare contrapponendo le esigenze del popolo a quelle che sono le esigenze del Senato, a quello che è il ruolo del Senato, cioè di conservare lo Stato. Ed è questo

0: di cui fu anche vittima.
1: E lo erano? Adesso, 2000 anni dopo, secondo lei, in qualche modo lo erano i Gracchi? Poteva avere un po' poco ragione Cicerone?
0: Tiberio agì con degli strappi e dei comportamenti che indussero poi una reazione violenta che fu giustificata. Gaio Gracco cercò anche di sovvertire l'equilibrio che durava da secoli. Quindi generosamente loro cercarono di risolvere i problemi, però si contrapposero a un ordine fece opposizione molto forte e li eliminò.
1: Professor Roberto, a questo punto le lascio sull'unico compito, è quello di darmi 3 libri per...
0: Certo, allora, come introduzione, davvero molto interessante e gradevole anche alla lettura, Mattia Balbo, I 12 anni che cambiarono Roma. Una lettura che ci dà una visione più generale della situazione in cui i Gracchi si trovarono a operare e anche dell'architettura che cercarono di cambiare, quella presentata da Claude Nicollet nel mestiere di cittadino nell'antica Roma. E poi una lettura comunque sempre molto bella e suggestiva è appunto quella di Plutarco, Le vite di Tiberio e Caio Gracco.
1: Quella di cui ci ha detto Chantal Fantuzzi, che ringrazio ancora una volta lei, Pietro Sorace, Fantuzzi e Matteo Marroni. Prendete nota dei 3 libri che vado rapidamente a prepararmi per le conclusioni.
2: I 12 anni che cambiarono Roma. La vicenda dei Gracchi nella crisi della Repubblica. Mattia Balbo, Edizioni Secula, 2019. Il mestiere di cittadino nell'antica Roma, Claude Nicollet, Editori Riuniti, 1994. Vite parallele, Agide e Cleomene, Tiberio e Gaio Gracco, Plutarco, Rizzoli, 1991.
1: Umberto Roberto ci ha detto che il mito dei Gracchi è proseguito fino ai giorni nostri, in particolare durante ai tempi della Rivoluzione Francese, quando un grandissimo personaggio, François-Noël Babeuf, prese per l'appunto il nome di Gracco, si chiamò Gracco Babeuf. Perché è importante? Perché dopo l'uccisione di Robespierre, ai tempi della Convenzione Termidoriana, cioè di Barras, Fouché, Tallien, gli uomini che riportarono una sorta di ordine pre-rivoluzionario in Francia, lui continuò con una congiura, la cosiddetta congiura degli uguali, che si proponeva come meta il comunismo. E Barras gli mandò contro Napoleone alle prime armi nel 1796, Napoleone lo sconfisse, li smascherò, li sconfisse, e nel 1797 Gracchus Babeuf fu ucciso, ma lasciò un erede, Filippo Buonarroti, che si era unito a lui e che continuò nella sua battaglia.

0: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
2: Quante cose che non sai.
3: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita, potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
4: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Da giovedì 10 settembre, 21 e 20, su Rai 3.

0: stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Alto, il campionato del mondo è finito.
2: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare, ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
3: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Dimmi come mangi, martedì 8 settembre alle 21:20, Rai 3.
4: Montebottone a linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo solo questa settimana a soli 699 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.

0: Buono, buono, buono!
1: È buono! Bonduel, il buono che ci piace, per accontentare tutti, ma proprio tutti.
2: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato, cantautori. Rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. In edicola il primo libro Fabrizio De André a solo 3,99 euro. RBA.
3: Sparco stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: The Voice 6, prossimamente Rai 1.
2: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
3: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1550 euro.
4: Attenzione Danish Team, famiglia in arrivo, pronti per le macchie ostinate?
5: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
6: Hai visto queste macchie? Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio, macchie. Fidati di Vanish e la macchia svanisce.
7: E per questa maglia? Guarda com'è ingrigita.
6: Usa Vanish Bianco Splendente. Rimuove le macchie e ripristina i bianchi ingrigiti. Per bianchi sempre più bianchi, fidati di Vanish.

0: Origin, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Bradisismo, un mese dopo la scossa 4.7, comitati davanti alla prefettura chiedono interventi urgenti, il vertice con Piantedosi. 3 anni fa l'omicidio del giovane musicista Jojo intervenne per sedare una lite, oggi la commemorazione, la mamma, intitoliamogli una piazza. La bimba di 5 mesi sottratta alla casa famiglia di Castelvolturno, già per i 4 fratellini la stessa sorte, si indaga per ritrovarli. Rientro tra i cantieri, lavori in corso alla riviera di Chiaia, obiettivo riaprire prima delle

0: gare preliminari dell'America's Cup. Esordio amaro per Napoli al Maradona, sconfitto da Como per 2-1, Allegri, pagati gli errori, non bisogna mai uscire dalla partita. In Serie B, pareggio in extremis del Benevento. Buon pomeriggio dal TGR Campania. In primo piano l'emergenza bradisismo. A Napoli, in prefettura, il vertice con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in particolare sul pacchetto di emendamenti all'ultimo decreto Campi Flegrei. Fuori intanto la protesta dei comitati. Ci colleghiamo con Francesca Ghidini.
1: Buon pomeriggio, si attende tra pochissimi minuti il ministro dell'Interno Piantedosi, che dovrebbe rilasciare alcune dichiarazioni. Consegnato al ministro il pacchetto di emendamenti al decreto Campi Flegrei, tra le varie richieste di modifica: contributo al 100% per l'adeguamento antisismico degli edifici, contributo fino a 30.000 euro per danni non gravi agli edifici, ancora aiuti alle attività economiche e imprenditoriali penalizzate dalla scossa del 31 luglio, ed è giusto un mese, scossa di 4.7. Dicevamo, lo aspettiamo tra pochissimi secondi. Intanto però hanno preso parte anche alcuni rappresentanti dei comitati, che sono in presidio davanti alla prefettura. C'è stata una protesta, ma una protesta, devo dire, una mobilitazione pacifica, proprio in attesa di questo confronto, di questo colloquio. Dicono: vogliamo le nostre case fatte e non parole, fate presto. Ascoltiamo i comitati, poi torniamo in diretta.
2: È il giorno in cui basta chiacchiere, è passato esattamente un mese dalla scossa che ha devastato Pozzuoli, è il momento in cui lo Stato deve assumersi le responsabilità e mettere in campo le risposte di cui hanno bisogno il popolo di Pozzuoli e Campi Flegrei. Abbiamo assolutamente bisogno di un tetto sulla nostra testa.
3: Cosa chiedete al ministro?
4: Di fare tutto il possibile per mettere le persone dei Campi Flegrei a vivere in sicurezza, e quindi c'è bisogno di misure urgenti, anche straordinarie, ma per far sì che ci siano la ristrutturazione degli edifici e la possibilità di poter convivere con un fenomeno con cui si può convivere se lo Stato fa quello che deve fare.
3: Di cosa ha bisogno Pozzuoli?
5: Ha bisogno di rinascere. Purtroppo è una cittadina che sta morendo, ed è un gran peccato perché è una gran bella cittadina storica. Quindi
6: chiediamo la possibilità di avere ristori subito. Io la voglio aggiustare casa mia, da sola non ce la faccio.
1: Al vertice hanno preso parte il governatore Fico e anche naturalmente gli amministratori dei comuni dell'area Flegrea. Intanto la giornata del ministro Piantedosi era cominciata con la cerimonia di commemorazione di Giovan Battista Cutolo, il giovane ucciso il 31 agosto di 3 anni fa in piazza Municipio. Il servizio di Alessio Aversa, e poi riprendiamo la linea se il ministro arriva e rilascia dichiarazioni, altrimenti linea allo studio.
7: 3 anni dopo Napoli ricorda Giovan Battista Cutolo nel luogo in cui venne ucciso, in piazza Municipio. Fiori, musica e istituzioni per Giogiò, il giovane musicista di 24 anni colpito a morte mentre cercava di difendere un amico, un gesto tutt'altro che scontato.
8: Giogiò in un mondo di vili ci ha insegnato che cos'è il coraggio, e soprattutto Giogiò ci ha insegnato il noi. In un'epoca in cui con l'io, io, che sembra il raglio di un asino, Giogiò ci dice: fermatevi tutti, se non utilizziamo il noi non rappresenteremo più il villaggio, non saremo più comunità.
7: Per il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è necessaria una battaglia per Napoli, perché è una città che esprime grande bellezza e grande cultura e non merita il controcanto della violenza e della prevaricazione. E per questo le istituzioni sosterranno attività educative attraverso un accordo proprio con l'associazione della mamma di Giovan Battista. Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la risposta passa anche dal lavoro comune delle istituzioni. Dalla scuola, dai servizi e dalle occasioni da offrire ai ragazzi nei quartieri più difficili.
9: È chiaro che il lavoro delle istituzioni deve essere sulle, diciamo, cause, quindi lavorare sulla dispersione scolastica, ovviamente anche sul controllo del familiare.
7: Giogiò resta così il simbolo di una città che non vuole dimenticare e che prova a trasformare una tragedia, un dramma, in un impegno collettivo contro la violenza.
0: Dall'area Flegrea a Pimonti, ancora nel napoletano, dove ieri sera un uomo di 69 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Indagano i carabinieri, i particolari ci li

0: da Diego De Onoro.
1: Assassinato nel suo territorio, in quello che doveva ritenere un fortino, Raffaele Feltra, 69 anni, è stato ucciso a fucilate mentre era in auto con il genero a Pimonte, tra la fitta vegetazione dei Monti Lattari, l'Appennino Campano, tra le province di Napoli e Salerno. Di quella zona, in particolare tra Gragnano e Agerola, a Feltra era considerato il punto di riferimento della criminalità. Tornato libero nel 2023, dopo l'ultimo arresto nel 2019, seguito a una latitanza di 3 mesi, aveva già scontato una pena di 20 anni, una lunga carriera delinquenziale tra estorsioni, armi e traffico di droga, conclusa con l'agguato di ieri sera, evidentemente pianificato per eliminare soltanto lui. I colpi di fucile hanno infranto il parabrezza della vecchia Panda sulla quale viaggiavano i due, ma soltanto dal lato passeggero. L'assassino o gli assassini conoscevano bene le abitudini del boss, che amava passare del tempo non lontano da dove è stato ucciso, in località Zappino, in compagnia degli animali che allevava.
0: Ed a Gragnano, la 75enne trovata carbonizzata in casa il 28 agosto, si è concluso l'interrogatorio di garanzia della figlia, che ha ammesso: ho appiccato il fuoco ma non volevo uccidere mia madre. Gianluca De Martino.
2: Volevo incendiare casa, non ammazzare mia madre. Si è difesa così Francesca Buonopane, la 53enne che venerdì pomeriggio ha ucciso Gena Totaro nel tentativo di incendiare l'appartamento a Gragnano. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato la decisione sul fermo per omicidio volontario emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata al termine di un interrogatorio in cui la donna ha confessato di essere la responsabile dell'incendio, ma ha precisato di aver chiesto alla madre di scappare dalle fiamme proprio per metterla in salvo. L'avvocato Aldo D'Apuzzo, che difende la 53enne, ha chiesto una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere. La donna soffrirebbe di disturbi psichici non ancora accertati. Nel pomeriggio di venerdì, come ha raccontato agli inquirenti, sarebbe stata guidata da alcune voci che le avrebbero chiesto di bruciare la casa. Sua madre, Gena Totaro, nel tentativo di spegnere il focolaio, è stata investita e uccisa da una fiammata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la figlia aveva tagliato con delle forbici, poi sequestrate, il tubo che collegava il fornello della cucina alla bombola di gas e poi avrebbe appiccato il fuoco con un accendino.
0: Castel Volturno, la bimba di 5 mesi rapita dalla casa famiglia che era stata affidata, già i 4 fratellini erano stati allontanati dalla famiglia e poi sottratti da un'altra struttura. Si indaga, Francesca Martelli.
3: Da questi muri bassi che circondano la casa famiglia sono probabilmente passati i rapitori della piccola Gabriella, la bambina di origine rom scomparsa a Castel Volturno nella notte tra il 28 e il 29 agosto. Le ricerche continuano, ma le speranze di ritrovarla, secondo la tutrice legale Simona Molisso, si affievoliscono.
4: Ero in contatto quotidiano con la struttura fino a venerdì notte, quando sono stata raggiunta dalla telefonata sconvolta della responsabile nell'imminenza della sottrazione della piccolina.
3: Gli inquirenti stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza del vicino della casa famiglia.
5: Dalle telecamere di sorveglianza, anche quelle del vicino, si vede proprio che la prima che salta sembra una donna, anche se avevano delle tute, dei cappucci, però sembrava più la sagoma di un fisico femminile.
3: Era stata proprio la direttrice della struttura a lanciare l'allarme e chiamare la polizia. La vicenda giudiziaria e quella familiare si intrecciano. L'avvocata Molisso è anche tutrice legale dei 4 minori, tutti tra i 2 e i 10 anni, che sono i fratelli della piccola. Allontanati dalla famiglia a maggio del 2025 per le gravi condizioni di incuria e degrado in cui avrebbero vissuto in un campo nomadi tra Quarto e Pianura. Anch'essi rapiti, ma da un'altra casa famiglia, questa volta nel Napoletano, circa un anno fa. Le indagini per questa scomparsa sono ancora in corso. Chissà qualcosa parli, è l'appello della tutrice legale.
0: Torniamo a Napoli, cantieri aperti in città. Tra gli obiettivi la riapertura della Riviera di Chiaia entro le regate di settembre dell'America's Cup. Il servizio di Vittorio Marotta.
6: La data obiettivo è quella del 20 settembre, in modo da consentire l'allestimento del villaggio per le regate preliminari dell'America's Cup su via Caracciolo. Per quel giorno i lavori per la linea tranviaria da San Giovanni a Piazza San Nazaro, che interessano la Riviera di Chiaia, dovranno essere terminati.
7: Queste due corsie della Riviera di Chiaia, cosiddette preferenziali, diventeranno le due corsie per spostarsi da Piedigrotta verso Piazza Vittoria, quindi deve essere pronta l'intera tratta da Piazza Vittoria fino a Piazza della Repubblica.
6: La speranza è di riuscire a riaprire il tratto con qualche giorno d'anticipo. Il 15 settembre iniziano le scuole e la zona di Chiaia teme il congestionamento.
8: Terminate le regate preliminari, questo tratto di strada diventerà una corsia preferenziale in attesa del via libera per la circolazione dei tram, si spera per fine anno.
6: A pochi metri di distanza procedono i lavori sul lungomare, che dovrebbero terminare entro fine novembre.
7: Per la pre-regata avremo finito, diciamo, da Piazza Vittoria fino all'altezza, diciamo, della facciata dell'Istituto Orientale, quindi tutti i primi ristoranti saranno liberi.
0: Torniamo in diretta in prefettura, dove si è svolto il vertice sul bradisismo. C'è Francesca Ghidini, dovremmo collegarci. Eccoci.
9: Eccoci il ministro dell'Interno Piantedosi. Eccoci.
10: E quindi voglio dire, questo è stato fatto, mi è stato consegnato, mi verrà rifinito adesso alla luce anche di alcuni ulteriori contributi che sono pervenuti da quest'ultimo incontro che abbiamo avuto con i comitati dei cittadini. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti che qui su questa drammatica vicenda c'è un buon livello di coordinamento istituzionale, perché tutti i livelli di governo territoriale, con raccordo anche della prefettura, si ritrovano stabilmente in questa cabina di regia. È stato fatto un importante lavoro. Certo, c'è da dare una risposta più forte a quelli che sono i problemi che stanno emergendo. Insomma, sono 4.000 persone che hanno perso l'abitazione e che quindi, insomma, si sta cercando di alleviarne le pene, diciamo, attraverso l'erogazione del contributo di autonomia e sistemazione, che è lo strumento principale a cui queste persone hanno fatto ricorso, e quindi, ecco, questa è un po' la situazione. Adesso vedremo sugli emendamenti, ci sono sulla falsa riga di quello che è l'esperienza maturata in altri contesti analoghi. Si cercherà di creare una maggiore speditezza delle procedure e di estensione alla possibilità di intervento speditivo maggiore anche nei casi in cui ci fossero delle situazioni di difformità che non siano, diciamo, per dimensione, per diretta incidenza su quelle che sono le condizioni di stabilità degli edifici, che non siano di particolare rilevanza. È già accaduto, quindi cercheremo di estendere anche questo. Qualcosa c'era già nel testo.
9: È tutto, poi vi aggiorniamo naturalmente nella prossima edizione.
0: A Guardia Lombardi la festa degli agricoltori irpini, un settore vitale per l'economia campana con tanti problemi da affrontare. Rino Genovese.
11: Non è una semplice festa, è il momento di incontro di una comunità operosa, quella degli agricoltori irpini, tantissimi i giovani. La festa dell'agricoltura di Guardia Lombardi. Due giorni per gli agricoltori per incontrarsi, discutere, festeggiare, fieri di rappresentare un settore vitale per l'economia campana, ma anche consapevoli dei tanti problemi da affrontare.
12: La grande sfilata dei trattori, simbolo in questi anni di tante proteste e rivendicazioni da parte degli agricoltori, ma anche strumento, simbolo di un lavoro quotidiano continuamente al passo con le innovazioni.
13: Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 300 trattori e agricoltori in un territorio agricolo straordinario. Si sono riunite tradizioni, cultura, economia in due giorni di svago e riflessione.
12: E qui si può assistere ad una gara unica al mondo, il tiro della slitta da carico.
11: Guardate che mieti, trebbi e mastodontiche, ma nonostante le tecnologie all'avanguardia sono tantissimi i problemi che devono affrontare gli agricoltori.
14: Stiamo vivendo un periodo molto difficile, soprattutto per la cerealicoltura. Siamo alla fine della mietitura e abbiamo assistito ad un prezzo del grano che oscillava dai 15 ai 25 euro al quintale. Sinceramente non possiamo più permetterci questi prezzi al di sotto dei costi di produzione.
11: È difficile per un giovane oggi scegliere di fare l'agricoltore?
15: Sì, oggi come oggi sì, ci sono diverse difficoltà, molte spese, però noi non lasceremo mai il nostro terreno.
11: L'agricoltura è una delle attività più importanti per l'Irpinia, ma per la regione Campania, anche a livello economico, a livello di PIL. È importante quindi che tutte le istituzioni siano al fianco di un settore strategico per lo sviluppo dell'Irpinia e della regione Campania.
0: Il calcio, Napoli battuta in casa da Como per 2-1, il gol del pareggio annullato per un fuorigioco di Lucca. Prossima sfida sabato alle 18 fuori casa con Inter ed il 9 settembre la Champions in casa con l'Arsenal. Ivan Palumbo.
16: Quando l'arbitro finisce di fischiare cominciano i tifosi. Il debutto del Napoli al Maradona è deludente, battuto e sorpassato in classifica dal Como, surclassato nel primo tempo sul piano del gioco al di là del risultato e delle occasioni spesso sporche che pure arrivano. Certo, i gol dei lariani sono regali. Il vantaggio al 17esimo. Olivera si fa sorprendere alle spalle da Diao sul lancio di Dacugna. Baturina controlla, si gira e segna. Occorre svegliarsi. Lang di testa spreca da due passi sul cross al bacio di Politano. Ci pensa Højlund allora a rimediare. Il pari alla mezz'ora con dribbling su Ramon e sinistro nell'angolino è pura bellezza. La frittata di 4 minuti più tardi, colpevoli Anghissà e Rachmani, è l'esempio della cosiddetta distruzione dal basso, ma anche di come pressare alto induca gli avversari all'errore. Duvikas, 2 reti in 2 partite, è il solito opportunista. Nico Paz, indisturbato a centro area prima dell'intervallo, sicuramente meno.
17: Nel primo tempo loro sono stati molto bravi, erano più freschi, si muovevano tutto in continuazione e noi facevamo fatica. Io capisco che vorremmo avere sempre la palla, ma non la possiamo avere per 90 minuti. In quel momento lì non devi subire. Quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
16: La ripresa è un lieve crescendo che però porta a poco. Fuori il fantasma di McTominay, il triplo cambio De Bruyne, Alisson, Santos, Spinazzola, poi seguito dal rientro di Neres dopo 7 mesi e mezzo, riaccende il Napoli. Il Como fa muro, chiude con il 5-4-1, ma non è il Genoa. E quando al 95esimo Lobotka la butta dentro, il miracolo è cancellato. Il piede di Lucca è oltre. Il punto strappato in extremis forse sarebbe stato troppo. Sabato a San Siro contro l'Inter sarà meglio cominciare a giocare dall'inizio.
0: La Serie B, Piero Vitiello.
18: Perdere sarebbe stato clamoroso. Poche parole ma chiare, quelle di Floro Flores in conferenza stampa dopo l'1-1 tra Benevento e Sud Tirol, che ha regalato ai sanniti il primo punto in campionato e soprattutto evitato una beffa immeritata, perché al Vigorito, nella seconda di fila in casa dopo il debutto amaro col Modena, per 45 minuti si è vista una sola squadra, coi tentativi senza fortuna di Salvemini e Lamesta e quelli senza precisione di Tumminello. Più equilibrata la ripresa, inaugurata dagli squilli recapitati da Bjarkason verso la porta di Vannucchi. Un avviso di diventato poi allarme quando Mercai, in ripartenza 1-1, ha vinto il duello con Saio e portato il Sud Tirol in vantaggio. Floro Flores si è detto già stanco di prendere gol così, riconoscendo però la forza d'animo della sua squadra, capace di reagire con 3 occasioni create da Okereke, al debutto in giallorosso, e poi di trovare il pari sul rigore nei minuti di recupero. Fallo ingenuo di Schrott su Schimmenti, il bomber della promozione Ciccio Salvemini ringrazia e dal dischetto fa 1-1. La strega muove la classifica, completando il buon fine settimana delle campane di Serie B, dopo che l'Avellino aveva battuto 3-0 il Vicenza al Partenio Lombardi e la Juve Stabia ha fatto il colpaccio a Marassi, 2-1 sulla Sampdoria.
0: Il judo ai giochi del Mediterraneo, l'oro per l'Italia, in squadra il napoletano Cristian Parlati. Fabrizio Tumbarello.
19: Cristian, abbiamo una nazionale fortissima, mancavano anche diversi elementi, ma vedo che le nuove leve pure sono molto promettenti.
20: Sì, hanno messo un cuore sul tatami davvero incredibile e ci hanno creduto fino alla fine, il pubblico è stato con noi, ci ha creduto fino alla fine e siamo felicissimi di questo risultato.
19: Una medaglia insomma che ti ripaga anche del mancato oro nell'individuale, dove comunque hai preso un'ottima medaglia d'argento e questa vale di più, no? Poi la gara a squadra è bellissima.
20: Sì, la gara a squadra è fantastica, poi riprendere lo stesso avversario in finale, quindi mi ha dato anche quella motivazione in più. E ci abbiamo creduto perché volevamo quest'oro e ce l'abbiamo fatta.
19: Poi era il primo incontro, lo stavi perdendo, mancavano 5 secondi, nessuno ha capito come hai fatto a piazzare quel Vazzari.
20: Come ho detto, non abbiamo smesso di crederci, non ho smesso di crederci. E questo pubblico penso che meritava un oro e spero di averli resi e li abbiamo sicuramente resi orgogliosi.
0: Il premio di Giacomo, Fabio Forlano.
21: Il racconto di donne e di uomini, di imprese e di emozioni. Oltre alla cronaca dell'evento, il giornalismo sportivo è strumento capace di creare memoria condivisa. E proprio nel ricordo di una grande firma del passato, il premio Salvatore Di Giacomo rinnova l'appuntamento con la sezione dedicata a Ciccio Degni, il re del pezzo dettato a braccio, calcio, ippica e l'amore per Sant'Agata sui due golfi.
22: Ciccio Degni, oltre ad essere un grande giornalista, aveva letto a residenza abituale Sant'Agata, per cui ci sembrava doveroso ricordarlo nell'ambito del premio Salvatore Di Giacomo.
21: Il riconoscimento quest'anno è andato ai giornalisti Rai Gianfranco Coppola e Stefano Bizzotto.
23: Devi essere all'altezza della situazione perché sai che c'è gente che su quello sport sa tutto e quindi ti prenderà in castagna se sbagli qualcosa, oppure c'è gente che non sa nulla di quello sport ma vuole avvicinarsi. E allora devi essere tu il tramite fra queste persone e questo sport.
0: È tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.
1: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Sulla Campania, instabilità. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, addensamenti pomeridiani con possibili isolati rovesci, ampie aperture successive. Sull'Appennino campano, nuvolosità consistente nel pomeriggio con associate piogge e rovesci, decisi rasserenamenti dalla sera. Sul Salernitano, locali annuvolamenti con possibili brevi piovaschi durante le ore pomeridiane, decise aperture dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: Più bassi.
1: Fissi lì.
0: Ancora più bassi. Bassi.
1: Fissi lì. Così va bene?
0: Ancora più bassi.
2: Bassi, bassi, fissi, fissi.
1: Ma fai da Conad.
3: Via, via. Vieni.
4: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1550 euro.
8: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
9: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
10: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
11: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
12: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
13: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
14: Benvenuto al Super Pilota!
15: Ciao Alex!
14: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari. Però non ho ancora il wifi.
14: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: governo proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, Madrid ribatte, allora anche noi faremo controlli per altre 2 settimane. A Ceuta sale la tensione. USA e Iran tornano i raid, americani bombardano l'isola di Larak, Teheran attacca basi in Giordania ed Emirati. Il prezzo del petrolio in forte rialzo per le nuove tensioni su Hormuz. Svolta sull'omicidio di Maria Spinelli, la 22enne abruzzese vittima della sparatoria al rave vicino a Zurigo. La polizia arresta un 43enne svizzero, oscuro il movente. Tragedia alla periferia est di Roma, un 16enne picchia violentemente la madre 50enne, poi chiama il 112, la donna muore in ospedale, il ragazzo soffre di problemi psichici. Addio a Guido De Maria, portò i fumetti in TV con Gulp e Super Gulp, creò con Bombi il personaggio di Nick Carter, 93 anni, muore a pochi giorni dal suo grande amico Francesco Guccini. Buongiorno dal TG3. Il governo conferma fino a metà settembre lo stop a Schengen con la Spagna e Madrid reagisce a stretto giro prolungando di altre 2 settimane la contromisura. Un braccio di ferro sul tema migranti che per le opposizioni vuole solo nascondere le difficoltà dell'esecutivo sul piano economico. Allora andiamo subito a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
1: Per il governo la situazione a Ceuta, dove restano migliaia di migranti, continua a costituire una minaccia. Per questo in mattinata, dopo i contatti telefonici tra Meloni, Tajani e Piantedosi, si è deciso di prorogare per 2 settimane la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e quindi i controlli ai porti e agli aeroporti per chi arriva da quel paese. Misura necessaria, ha detto il ministro dell'Interno, secondo quanto risulta dalle analisi degli specialisti della sicurezza alle frontiere, mentre per quello degli esteri, cioè Tajani, è una misura che serve a evitare qualunque infiltrazione anche jihadista. 2 settimane, non un mese come il primo provvedimento, perché l'Italia riconosce gli sforzi fatti dal governo spagnolo col quale intende continuare a collaborare. Piantedosi, prima della decisione di oggi, ha sentito l'omologo di Madrid. Governo spagnolo che però ha accusato e continua ad accusare l'Italia di scarsa solidarietà, ha parlato di decisione prettamente politica e oggi, come ulteriore contromisura, ha annunciato di aver esteso a sua volta per 2 settimane i controlli. Allora i servizi di Giusy Sansone e poi Gerardo Vitali Rosati.
2: Confidiamo sia l'ultima proroga, ma la crisi di Ceuta è ancora aperta, dicono dal centrodestra, che cerca compattezza sul tema migranti dopo le divisioni emerse su tanti dossier. E su Ceuta ciascun alleato rivendica protagonismo, a partire dai meloniani.
3: L'invasione dei migranti a Ceuta ha dimostrato che senza la difesa dei confini non vi è sicurezza. Il governo Meloni lo ha sempre sostenuto e oggi la sua linea è considerata un modello per tutta Europa.
4: La Lega non guarda, fa.
2: La Lega manda a Ceuta un suo inviato di peso, il sottosegretario Alessandro Morelli, intenzionata a non lasciare a Bandanci il suo tradizionale cavallo di battaglia.
5: Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
2: Anche Forza Italia fa sentire la sua voce, opportuno prolungare lo stop a Schengen. Per le opposizioni invece Meloni continua a strumentalizzare Ceuta a fini elettorali. Serve un intervento solidale europeo, torna a chiedere il PD. Un governo di incapaci rende l'Italia lo zimbello d'Europa, attaccano i 5 Stelle. Sui migranti non possiamo inseguire Vannacci, denuncia anche Renzi.
6: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
2: Solo propaganda sulla disperazione delle persone è l'affondo di AWS.
7: I controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in Spagna continueranno per altri 15 giorni. Lo ha affermato il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska subito dopo l'annuncio della proroga della sospensione di Schengen da parte italiana. E a tenere alta la tensione con l'Europa sono anche le parole del premier Pedro Sanchez.
8: Europa deve essere solidaria.
7: Abbiamo bisogno della solidarietà dei paesi dell'Europa centrale e settentrionale, dice. A Lampedusa la Spagna era presente per accogliere i migranti in arrivo. Il premier esclude ogni responsabilità da parte del Marocco nella crisi di Ceuta.
8: Nessuna informazione.
7: Non c'è alcuna informazione. informazione proveniente dai servizi di intelligence sul coinvolgimento delle autorità marocchine. Rabat ha offerto una collaborazione immediata, fondamentale per i rapidissimi rimpatri. A scatenare l'arrivo di 70.000 migranti, invece, torna a spiegare la notizia falsa che chi fosse entrato a nuoto non avrebbe potuto essere respinto. Informazioni diffuse da mafie e reti criminali legate alla Russia e a Israele, dice, che avrebbero agito in sinergia con l'internazionale dell'ultradestra. Nell'enclave, questa è la situazione stamattina. Decine di agenti hanno sparato in aria per sedare gli scontri scoppiati tra migranti accalcati all'ingresso di un centro di accoglienza. Tensioni che si ripetono da giorni. Almeno 5.000 sono ancora bloccati a Ceuta in condizioni critiche, secondo Madrid, oltre 1.200 i minori non accompagnati.
0: E come dicevamo, le opposizioni attaccano il governo sulle mancate misure economiche che pesano sulle tasche degli italiani e mentre in maggioranza si discute sulla legge elettorale in vista del prossimo approdo in aula. Sentiamo Stefano Galeotti.
9: Non solo le preferenze e la trattativa sull'equilibrio di genere, a una settimana dall'approdo al Senato della legge elettorale, la maggioranza è tentata dall'introduzione del ballottaggio, nella proposta di Fratelli d'Italia, un secondo turno che scatta se nessuno schieramento raggiunge il 48% dei voti. La Lega è fortemente contraria, da Forza Italia arriva un'apertura, ennesima divisione tra due partiti distanti su molti fronti, dalla politica estera ai temi economici, con lo scontro durissimo sugli extra profitti di banche e società energetiche. Gli azzurri propongono invece un contributo concordato.
10: Noi pensiamo che questo paese le tasse debbano solo calare, perché è un paese che ha la più alta tassazione al mondo su tutti, sulle banche, sui cittadini medi, della fascia media, della fascia più bassa.
9: Le opposizioni attaccano sul caro vita. Il carrello della spesa vola, ma Meloni pensa soltanto a cambiare la legge elettorale, affonda la segretaria del PD Schlein, che il 13 settembre sarà a Reggio Emilia per la chiusura della festa nazionale dell'unità, il programma presentato oggi.
11: Il governo Meloni rivendica la propria longevità, ma non risolve un solo problema degli italiani. Il costo del carburante è ormai fuori controllo. Noi chiediamo che vengano utilizzati gli extra profitti che il governo invece non vuole applicare.
9: Il governo ignora gli italiani, rilancia il leader 5 Stelle Conte e pensa ad imbullonarsi alle poltrone.
12: Provano a cambiare la legge elettorale perché impauriti da Vannacci e impegnano lo Stato con i prestiti Safe a spendere 9 miliardi di euro per le armi. Che vergogna.
0: Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, è immediata la risposta di Teheran che attacca le basi americane in Giordania ed Emirati e intanto vola il prezzo del petrolio a $91 al barile. Sentiamo Lucia Sgueglia.
13: Lo mostra la CNN all'alba. Nel fine settimana Washington è tornata a colpire l'Iran dopo quasi un mese. Obiettivo, la piccola isola di Larak nello stretto di Hormuz, divenuta strategica per i Pasdaran che da qui controllano il traffico marittimo e ispezionano le navi di passaggio. Un attacco limitato e preciso. Secondo il comando centrale statunitense abbiamo colpito due lanciarazzi che si preparavano a posare mine nello stretto. Ma per i Pasdaran, che denunciano il rogo di una petroliera dopo aver urtato delle mine proprio a Hormuz e diversi morti e feriti tra soldati e civili sull'isolotto, le mine sono solo una

0: Una ripresa di bombardamenti su scala massiccia, quindi, dietro ci sono le difficoltà del regime e l'allarme dei comandanti americani al Pentagono, per cui prolungare il conflitto è insostenibile. Il rischio di una nuova escalation nel Golfo. L'Iran non vuole la guerra, dice il presidente Pezeshkian da Bishkek, ma risponderemo alle aggressioni.
1: E torniamo a parlare della sparatoria alla festa techno in Svizzera in cui è stata uccisa una giovane italiana, perché c'è stato un arresto. Allora andiamo subito in diretta dall'inviata a Berlino Romana Fabrizi. Romana.
2: Sì, è di poco fa la notizia che è stato fermato ed arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia chiede riservatezza al vaglio. Adesso gli investigatori stanno verificando le informazioni acquisite. Un punto stampa per informare l'opinione pubblica è previsto mercoledì, ma la polizia ha dichiarato fino a quel momento non verranno rilasciate altre informazioni ufficiali. Intanto comunque ad Aarau si è tirato un sospiro di sollievo, perché l'uomo era comunque fuggito armato. Ma vediamo il punto nel nostro servizio e poi linea a voi. È stato fermato in auto e poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau, un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e, secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Le indagini serrate portate avanti anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto del presunto autore dell'attacco, però, il capo della polizia non ha voluto rispondere. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione, fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento gli investigatori hanno dichiarato che informeranno l'opinione pubblica con i dettagli in un punto stampa mercoledì. Attualmente si cerca di capire la dinamica e il movente dell'accaduto. Secondo le autorità, le persone colpite sarebbero casuali, non erano target. Tra loro, vittima Maria Spinelli, la ragazza italiana di 22 anni, che dall'Abruzzo si era trasferita in Svizzera per lavorare, amante della musica e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una nuova vita, ma non ne aveva avuto il tempo. Sono tornati a casa, invece, i due ragazzi italiani feriti.
1: Torniamo in Italia con una notizia arrivata pochi minuti fa. A Roma tre persone sono state trovate senza vita in un appartamento del quartiere Pietralata, nord-est della capitale. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un'intera famiglia, padre, madre e figlia. Sul caso indagano i carabinieri e non si esclude l'ipotesi di omicidio-suicidio. E restiamo a Roma, un sedicenne picchia la madre e poi chiama i soccorsi. La donna muore in ospedale, il ragazzo è ricoverato in psichiatria e in passato avrebbe avuto problemi. Valeria Papito.
3: Una delle tante tragedie, direi, della simbiosi, cioè di un rapporto tra genitore e figlio in cui non riesce a inserirsi quel meccanismo fondamentale che è quello della separazione e individuazione, che è un compito evolutivo fondamentale per tutti gli adolescenti e qui chiaramente risulta bloccato, probabilmente bloccato da una patologia preesistente e da una patologia che chiaramente non è stata curata.
4: Quando la polizia arriva qui tra questi palazzi dell'Alessandrino, periferia est di Roma, lo trova fuori in stato confusionale, la maglietta sporca di sangue. È solo un ragazzo, ma a chiamare i soccorsi ieri nel silenzio di una domenica di fine agosto è proprio lui. Venite, ho colpito mia madre, dice agli operatori del 112. Nell'appartamento la donna di 50 anni, un lavoro da badante, dog sitter per andare avanti, respira ancora ma è gravissima. Soccorsa, viene portata in ospedale e muore. 16 anni, forse qualche problema psichico già alle spalle. Saranno le indagini a chiarire cosa sia successo. Mai una lite tra madre e figlio, secondo chi abita qui. Ora lui è ricoverato in psichiatria e sarà ascoltato dagli inquirenti, appena possibile assistito dagli psicologi.
3: Questo fa pensare che esista un problema di sicurezza, che sicuramente esiste, ma che è fortemente imbricato al tema del supporto che va dato sia alle famiglie che agli adolescenti che stanno male.
1: Ancora una vittima sul lavoro, un muratore è morto in un cantiere in provincia di Varese, l'inviato Iari Pilati.
5: Quanto pare non c'era, non era spinottato bene, non lo so, si è staccato.

0: andato a tirare via puntello per liberare, per fare il catrame, e a quanto pare si è lasciato andare. Ho visto correre gli altri operai di qua e poi ci hanno detto che si è fatto male un ragazzo, poi non so.
1: Un pesantissimo cubo di cemento, lo chiamano bocca di lupo. Alex Vezzoli, 55 anni, bresciano, 30 anni di esperienza nei cantieri e due figli, è rimasto schiacciato lì sotto e ora si lavora per rimuovere quel blocco. Il suo corpo è ancora lì sotto, ore dopo. Alle 9 stamattina stava disarmando, rimuovendo i supporti. Qualcosa è successo.
2: Secondo loro è un cedimento strutturale dal cassone.
3: Fin quando vedremo la sicurezza come un costo, continueremo a farla conta, purtroppo. Cioè, dobbiamo uscire dalla logica, entrare nell'ottica che la sicurezza non è più un costo, ma è un salvavita.
1: All'ora di pranzo, i colleghi assistono in silenzio al triste spettacolo dei lavori per liberare il corpo senza vita di Alex. Era un cantiere in regola, controllato dai sindacati appena prima delle ferie, quello delle palazzine in via Don Minzoni a Origgio, tra Milano e Varese. Ma Alex lavorava per una ditta che era il terzo subappalto di una catena.
2: Spesso succede, chi muore in cantiere è proprio ultimo subappalto. Subappalto, chi fa lavoro, risorse sono sempre meno. E dove si risparmia in molti casi proprio sulla sicurezza.
4: Da giorni gli incendi stanno devastando la Sicilia ed è ancora emergenza mentre comincia la conta dei danni. Massimo Veneziani.
5: Il fuoco illumina le colline, il paese di Letojanni nel Messinese ha trascorso la notte avvolto dal fumo. In tutta la Sicilia è stato lo scirocco a spingere le fiamme. Ettari di vegetazione in cenere, paura tra i cittadini, brucia l'isola in questi giorni di agosto. Allerta massima in tutte le 8 province. Rientrata ieri l'emergenza nel territorio di Siracusa. Tornate a casa le famiglie che erano state sgomberate.
6: Ah, vicino fuoco. Scendiamo di qua. E ci amo tutti.
7: Pace tu stavolta.
6: No, io.
5: Situazione delicata nel palermitano. Qui a Ciminna, un ferito grave per il fuoco. A Polizzi Generosa è stato il sindaco a ferirsi mentre dava una mano ai suoi concittadini. Brucia l'aria, brucia la terra, alberi e cespugli anche in Sardegna. In Ogliastra in fumo 300 ettari di bosco e macchia mediterranea.
8: Quello che è successo qua ad Arzana ha preoccupato per tutti, perché ha lambito le case, insomma. E quindi c'era il pericolo che succedesse davvero l'irreparabile.
9: Ci ha circondato l'incendio e quindi mi sono trovato senza luce, senza acqua, con un sacco di problemi, perché ha preso fuoco anche un deposito di attrezzature.
10: Le nostre olive
8: le hanno bruciate,
10: polverizzate. Purtroppo.
8: Ma non è possibile.
10: Il fuoco c'era fin lì.
5: Dopo che ieri a Roma il fuoco aveva attaccato la riserva della Valle della Niene, stamattina i vigili sono intervenuti nella zona sud-ovest della capitale in cenere, vegetazione e alcune sterpaglie.
4: Tennis, clamorosa eliminazione di Djokovic, esce al primo turno dagli US Open. Ho un problema serio, dice in lacrime l'ex numero uno al mondo. Sentiamo Jacopo Cecconi.
11: Prima i crampi durante il quarto set, quando sarebbe ancora pienamente in partita. Poi si vede che le gambe del campione cominciano a cedere. Sbaglia, cade, si accascia. Novak Djokovic non è più lui, debole, come malato. Vomita a bordo campo, chiede l'intervento dei medici per dolori ovunque. Quando fa un punto e scoppia in lacrime, il pubblico gli dà calore. Poi però si arrende senza opporre resistenza all'argentino Navone,

0: Insieme questi sapori. Addirittura sul fuoco a legna del camino. Pochi minuti di cottura e i cavatelli, col loro impasto di semola e la forma scavata, sono pronti ad accogliere il condimento. Nati in Molise, i cavatelli si sono diffusi in gran parte del meridione, perché questa regione ha fatto da cerniera tra centro e sud, tra Adriatico e Tirreno e, in un tempo lontano, anche tra Oriente ed Occidente. D'altronde, come sarebbe potuta sfuggire alla fortuna una pasta così invitante? A una manciata di chilometri da Colle d'Anchise, su uno sperone di roccia che sfiora gli 850 metri, si staglia Civita di Boiano. È l'antica acropoli della cittadina, un piccolo borgo fortificato e ormai quasi del tutto spopolato. Da quassù si apre una vista spettacolare, che va dalle vette del Matese alla piana di Boiano. L'antica capitale sannita di Bovianum è famosa per le sue delizie gastronomiche, ma anche per alcune piccole grandi storie di artigiani, unici nel loro genere, come il liutaio innovatore Camillo Perrella.
1: I miei strumenti sono un tentativo di fusione del mondo degli archi con quello della chitarra classica, per cui ho introdotto nell'anima della chitarra una serie di elementi dal mondo degli archi che vanno dalla tastiera staccata, per cui la tavola resta libera di vibrare, normalmente nella chitarra classica la tastiera è incollata sulla tavola. L'introduzione delle anime consente di equalizzare lo strumento, cambiando gli equilibri interni alla tavola, ne cambi le tensioni, cambia il modo di vibrare, hai la possibilità di andarti a cercare una configurazione ottimale e rendere più efficiente lo strumento. Altro elemento che ho introdotto dagli archi sempre è la tavola scavata o il fondo scavato. C'è molto legno, ma c'è anche tanta altra roba. Io lo chiamo guscio. È un fatto in legno e carbonio per dargli solidità. E avvolge lo strumento in maniera, ha la funzione un po' che negli archi hanno nel violino, alla mentoniera e la spalliera, che impediscono al corpo di fare da sordina, di toccare la tavola e il fondo e frenarli. È la stessa cosa sostanzialmente. A 14 anni frequentavo casa di un amico appassionato di liuteria. Lì mi è nata la passione. Poi intorno ai 20 anni ho iniziato a costruire. Ho tentato di entrare anche nella scuola di liuteria di Cremona, sia nell'83 che nell'84. Poi dei risultati ottenuti sono contento. Per quanto concerne magari il mercato, è stato piuttosto un problema il fatto di mettersi a fare cose particolari.
0: Questo, invece, è il suono dello sfrigolio del pane appena sfornato. Peccato non poter trasmetterne anche la fragranza per TV. È così che entriamo in un panificio di Boiano, dove sei generazioni si sono tramandate di padre in figlio tecniche e tradizioni che affondano le radici all'inizio del secolo scorso. Non aveva ancora 20 anni Stefano, quando papà, per un problema di salute poi risolto, gli chiese di prendere in mano le redini dell'azienda. Stefano a malincuore abbandonò l'accademia di pasticceria

0: a Torino e tornò a Boiano, trasformando quella occasione nella più grande opportunità della sua vita: mettere in pratica tutto quello che aveva imparato, tecniche nuove, uso di materie prime locali, di prodotti 100% naturali e di solo lievito madre. La panificazione è rimasta un punto fermo, ma sapeva che poteva dare il meglio di sé nell'arte pasticcera. Una scelta che lo ha portato in vetta alle classifiche dei più importanti concorsi internazionali, fino al premio come miglior croissant d'Europa.
1: È bello, mi fa piacere perché c'è tanta tecnica in questi prodotti e tanta precisione. E quindi, per come sono io, sono una persona molto organizzata, precisa e mi piace lavorare questi prodotti che hanno bisogno un po' più di precisione tecnica, come le baguette e la viennoiserie. Diciamo che mi è andata bene, cioè la carriera che poi ho fatto qui, sono soddisfatto di quello che ho fatto, insomma, anche di essere rimasto nel mio paese.
0: Il suo fiore all'occhiello, quello che lo ha fatto notare e apprezzare nel mondo dei lievitati, è il panettone. Poco importa se è un dolce tipicamente natalizio ed è nato a Milano. Oggi il panettone si produce quasi tutto l'anno ed è un terreno di confronto fra i migliori pasticceri di tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia. Lievito madre, farina, zucchero, miele e cannella, agrumi e bacche di vaniglia, uova, burro e cioccolato sono gli ingredienti classici. Ma quello che rende speciale il panettone più richiesto è la pera rosciola candita, un'antica varietà di Boiano, un tempo conservata sotto aceto come condimento invernale.
1: Il segreto per un ottimo panettone è sicuramente la passione. E lo studio perché c'è tanto studio e ricerca dietro un dolce così complesso di tante ore di lavoro dove basta un particolare che ti cambia tutto. La ricetta non è fondamentale, ma è lo studio e il bilanciamento dietro la ricetta. Io non faccio solo prodotti francesi, anzi, cerco sempre di ispirarmi ai prodotti del passato, della tradizione. Ho sempre cercato di portare il Molise, cerco di esportare dove posso, sia il mio paese che proprio la regione in sé, in tutto il mondo.

Le fasi più importanti della lavorazione sono le lievitazioni, due per il lievito madre e due per gli impasti, che vanno da un minimo di 4 a un massimo di 18 ore.

Seguono la cottura, il raffreddamento a testa in giù e 8 giorni di riposo prima che il panettone possa essere aperto e consumato.

0: Arroccato lungo la costa di una montagna, a 750 metri di quota, San Polo Matese è un piccolo paesino con meno di 500 abitanti lungo l'alto corso del Biferno. Nel 1805 un grave terremoto lo distrusse, ma il paese si ricostruì sfruttando le mura del castello abbandonato. Dal 1982 è diventato celebre per il suo eccezionale presepe vivente.
1: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di

0: Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria.
1: Le luci si accendono ogni 26 e 27 dicembre per celebrare la venuta del Messia.
2: Egli sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio.
1: Più di 140 sampolesi prendono parte alle scene di questo evento unico, preparato per interi mesi.
3: Oh, che gioia vederti, bambina mia, che gioia!
1: I vicoli e le piazzette diventano una piccola Betlemme, dove si celebrano anche gli antichi mestieri, al suono delle tipiche zampogne matesine. Il cuore del presepe si trova nella parte più alta del paese, la stalla con Gesù, Maria, Giuseppe, i re magi e gli animali. È una grande occasione di festa e spiritualità, ma soprattutto di condivisione, che unisce profondamente l'intera comunità.
4: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa,

Potrebbe essere proprio questo senso di appartenenza che è al contempo rispetto della tradizione ed apertura al nuovo, la chiave di volta per il futuro del Molise e di tutte le terre dimenticate, tutte da riscoprire e soprattutto da ripopolare.

0: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre. Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Benvenuti a Filo Rosso.
2: Fra poco faremo il punto.
1: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
3: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21:15 su Rai 3.
4: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
5: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.

0: quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20 e 35, Rai 3.
2: Pubblicità.
3: Prino ha una grande penisola. Il sostegno lombare si adatta alla schiena. E allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 1.299 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
4: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Volta Renemul Gel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Volta Renemul Gel, quattro effetti in un prodotto.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
10: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
12: Non scegliere solo il prezzo, più sicuro.

0: Purezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Fai la scelta giusta.
2: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
11: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
12: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia.

0: Piacenza un corriere stroncato da un malore durante una consegna. Era il suo ultimo giorno di contratto. L'Istat disegna il futuro della società italiana. Entro il 2050 le coppie senza figli supereranno quelle che li hanno e nel 2080 avremo 13 milioni di residenti in meno. Leo Messi lascia la nazionale argentina, lettera commovente sui social, non ho più nulla da dare, dopo la morte di papà ne sono ancora più convinto. L'ultimo match, la finale persa ai mondiali contro la Spagna 1-0. Buonasera dal TG3. Nelle ore in cui il governo interviene nuovamente sulla gestione dei migranti sono anche i dossier economici a restare in primo piano. Si lavora a interventi mirati a sostegno di famiglie e imprese a pochi giorni dalla scadenza dell'ultima proroga del taglio delle accise. Confronto aperto nella maggioranza mentre le opposizioni restano critiche. Allora andiamo a Palazzo Chigi in diretta da Mario Franco Cao.
1: Sono ore di confronto e di riunioni telefoniche tra i leader della maggioranza in vista proprio dei prossimi provvedimenti, oltre alla legge elettorale sulla quale restano tanti punti di divergenza, quindi ancora da risolvere e affrontare per la coalizione di governo. Poi c'è soprattutto il problema del prezzo dei carburanti e questo lo accennavi a pochi giorni dalla scadenza dell'ultima proroga del taglio delle accise. Ma anche qui è tutto da decidere, le modalità, dove, come intervenire, poi soprattutto le coperture finanziarie ancora da trovare. Il governo pensa, si sta andando almeno questa direzione, verso un contributo a carico delle aziende petrolifere, così come avvenne per le banche. E le opposizioni rilanciano gli attacchi all'esecutivo proprio sul caro vita, dopo i dati degli ultimi rincari che confermano come si stia sempre più erodendo il potere d'acquisto delle famiglie. Allora i servizi di Mina Polizzi e poi Giorgia Rombolà.
2: Il conflitto in Iran torna a surriscaldarsi e subito le quotazioni dell'energia si impennano. Il gas supera quota 70 euro al megawattora e il petrolio rivede il livello critico dei 91 dollari al barile. Movimenti che rischiano di interrompere subito la mini tregua ai distributori di carburante. Oggi i prezzi erano rimasti stabili, ma sempre a livelli record. In città, al self-service, il gasolio costa 2,13 euro al litro, la benzina quasi 2,02 euro. Prezzi che dunque però ora appaiono già destinati a risalire nei prossimi giorni. E al ritorno dalle ferie, secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori, tra carburanti, bollette, alimentari, trasporti e scuola, si profila una vera e propria stangata d'autunno, con una spesa extra che in media potrebbe superare i 600 euro a famiglia. Rincari che colpiscono consumatori già messi a dura prova negli ultimi anni dall'inflazione galoppante che ha eroso profondamente i redditi disponibili. Rispetto a 5 anni fa, la spesa tipo di una famiglia è arrivata a costare quasi il 30% in più, con picchi per prodotti di largo consumo come il caffè più 51%, l'olio più 47% e le verdure.
3: Si riparte domani, ma l'estate non è bastata a sciogliere i nodi dei principali dossier, dall'economia alla legge elettorale. La novità potrebbe riguardare il ballottaggio per assegnare il premio di maggioranza, ipotesi che piace ad alcuni meloniani di peso come la Russa e forzisti in un'ottica anti-Vannacci, che infatti parla di mossa dettata dalla paura. Contrari leghisti divisi dagli alleati anche sui temi economici, a cominciare dagli extra profitti che vorrebbero tassare, ipotesi scartata dai forzisti.
4: L'obiettivo è quello di ridurre il peso sulle famiglie e sulle imprese, però con obiettivi mirati dal 5 di settembre, e lo faremo con il sostegno delle compagnie petrolifere, senza imporre tasse, perché tasse su extra profitti significa spaventare i mercati.
3: Durissime le opposizioni, il carrello della spesa vola e Meloni pensa solo a come mantenere il potere, l'accusa del PD.
5: Caro vita fuori controllo, il caffè oltre il 50% di aumento, patate oltre il 44%, 2,50 euro al litro per benzina e gasolio. E la Presidente del Consiglio di cosa si preoccupa? Di festeggiare 4 anni di governo e di riscrivere la legge elettorale per far restare la destra a Palazzo Chigi.
3: Il governo ignora i problemi degli italiani, attacca Conte, sono troppo impegnati con i preparativi della loro festa a Bari e a rimanere imbullonati al potere. Il governo cambia la legge elettorale a ogni sondaggio su Vannacci, sottolinea Italia Viva, mentre gli italiani sono costretti a lasciare il cibo sugli scaffali.
1: E poi continua il braccio di ferro con la Spagna sull'immigrazione, una giornata che ha visto Medici Senza Frontiere soccorrere in mare altre 18 persone, 11 erano minori non accompagnati, e a Ceuta

0: altri disordini con la polizia che è stata costretta a usare proiettili di gomma. L'Italia proroga per altre 2 settimane la sospensione degli accordi di Schengen, ritenuta dal governo necessaria proprio perché a Ceuta, nell'exclave in Marocco, restano ancora migliaia di persone e ci sarebbero ancora rischi per la sicurezza e di infiltrazioni anche terroristiche. Ma d'altro canto Madrid ribatte, confermando a sua volta per 2 settimane le contromisure. Allora i servizi di Giusy Sansone e poi Gerardo Vitali Rosati.
1: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
2: Una proroga necessaria, spiega il ministro Piantedosi, che per la prima volta da settimane cerca di sborsare i toni con la Spagna. Ma resta il tema dell'opportunità politica. Meloni vuole dimostrarsi ferma nel contrasto all'immigrazione clandestina in una fase in cui Vannacci spinge per erodere il consenso che la maggioranza non è disposta a cedere. È una partita che si gioca tutta fra gli alleati di governo, divisi su molti dossier, ma che sui migranti vogliono ostentare compattezza, rivendicando ciascuno il proprio contributo.
3: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
2: La Lega manda a Ceuta un inviato speciale, il sottosegretario Morelli, che documenta sui social la crisi dell'exclave, quasi a blindare il loro cavallo di battaglia elettorale. Dure le critiche del PD, che fa di nuovo appello alla solidarietà europea e torna a condannare quella che definisce una buffonata anti-Sanchez. L'arrivo in poche ore a Ceuta di migliaia di migranti fu il risultato di false informazioni sui social network, attaccano da AWS.
4: Oggi Pedro Sanchez lo conferma e accusa esplicitamente reti israeliane e Russia. Per questo la decisione del governo di proseguire col blocco di Schengen è cinica e propagandistica. Meloni è complice di queste menzogne.
2: Pura propaganda, sferzano i 5 Stelle. È un governo di incapaci che ci fa zimbello d'Europa.
5: Negli aeroporti e nei porti spagnoli i controlli continueranno perché arriva dall'Italia. La decisione di Madrid segue a ruota l'annuncio del Viminale di prorogare la sospensione del trattato di Schengen. Risposta: i viaggiatori partiti dal nostro paese dovranno avere i documenti alla mano per altri 15 giorni. E a tenere alta la tensione sono anche le ultime dichiarazioni del premier Sanchez.
6: In Lampedusa, per esempio, Spagna accogió migrantes que llegaron.
5: A Lampedusa la Spagna ha accolto i migranti che erano sbarcati. L'Europa deve essere solidale. Il leader socialista esclude un coinvolgimento del Marocco nella crisi di Ceuta. A scatenare l'arrivo di massa, dice, notizie false rilanciate da mafie e reti criminali legate alla Russia e a Israele, che avrebbero agito in sinergia con l'internazionale dell'ultradestra. Immediata la reazione di Mosca, nessuna responsabilità. Più dura la risposta di Israele. Sanchez mente spudoratamente, scrive il ministro degli esteri, questo non distoglierà l'attenzione dai suoi fallimenti. Nell'enclave oggi la polizia ha sparato proiettili di gomma per sedare gli scontri tra migranti dopo che un gruppo aveva cercato di saltare la lunga fila per entrare in un centro di accoglienza. Una situazione sempre più rovente, sia per i 5.000 rimasti bloccati in condizioni critiche a Ceuta, sia per gli abitanti che nell'ultima manifestazione hanno sfogato così la loro rabbia, dando alle fiamme tutto quello che hanno trovato sulla spiaggia dove sono accampati da settimane in centinaia.
7: Resta ricoverato all'ospedale dell'Avana l'ex parlamentare 5 Stelle Alessandro Di Battista, colto nei giorni scorsi da un grave malore. In mattinata è arrivata a Cuba l'equipe del Gemelli che affiancherà i medici del posto. Le sue condizioni restano, secondo quanto trapela da ambienti vicini all'ex deputato, restano stabili, ma non gli consentirebbero il trasporto in volo per l'Italia. E non vi è ancora alcuna certezza sulla diagnosi, fanno sapere dalla sua associazione. E a parlare apertamente della malattia che lo ha colpito è l'ex ministro Franceschini, che in una lunga intervista racconta della diagnosi di Parkinson ricevuta alcuni anni fa, una patologia per la quale la gestione delle terapie varia ancora molto da regione a regione. Seguiamo Elisa D'Alto.
8: Una botta tremenda, così Dario Franceschini ricorda il momento in cui ha ricevuto la diagnosi di Parkinson nel 2020. Ne parla in questa lunga intervista al Corriere per aiutare altri malati a uscire dalla penombra, quella di una malattia che spinge molti a nascondersi per vergogna. Sono circa 300.000 le persone in Italia a soffrirne, un numero, secondo gli esperti, destinato a raddoppiare nel 2050. Il Parkinson richiede un approccio olistico che include farmaci ma anche fisioterapia. terapia, logopedia, supporto psicologico. Eppure la gestione in Italia è a macchia di leopardo. Sono solo 8 le regioni ad avere un protocollo di cura standardizzato. Nelle altre tutto è demandato alle ASL o ai singoli ospedali.
9: Qual è il risultato? Che alla fine la regione di residenza e il reddito familiare condizionano quelli che sono i tempi della diagnosi, l'accesso alla riabilitazione e la possibilità ovviamente a mantenere più a lungo possibile l'autonomia.
8: L'Istituto Superiore di Sanità sta lavorando alle prime linee di indirizzo nazionali, passo fondamentale per un protocollo di cura standard.
9: Se ciascuna regione va per conto suo, è ovvio che sono i contesti locali a condizionare l'esigibilità di un diritto fondamentale piuttosto che quelle che sono le necessità del paziente. E questo in un paese democratico non è assolutamente accettabile.
7: Le notizie dall'estero: torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese di pausa riprendono gli attacchi incrociati. Colpiremo duramente, rilancia Trump. Gianmarco Sicuro.
10: È di 3 morti il bilancio dell'attacco statunitense sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz. Un attacco limitato e preciso, dichiara il comando centrale americano, intenzionato a mettere fuori uso questa base strategica per il controllo del traffico marittimo. Immediata la risposta militare iraniana, con lancio di missili in direzione delle basi statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi Uniti, missili neutralizzati dagli intercettori Patriot, anche se i Pasdaran parlano di danni infrastrutturali. Le due parti in conflitto si trovano d'accordo invece nello smentire il presidente statunitense Trump, che sui social dichiara: l'isola di Karg viene fatta a pezzi col contributo video dell'intelligenza artificiale, notizia non confermata dal Pentagono, che parla del solo raid sull'Iraq. Lo stretto di Hormuz resta al centro della contesa, con la propaganda che lavora da entrambe le parti. Una petroliera ha urtato delle mine, annuncia Teheran. Nessuna nave è rimasta danneggiata, smentisce Washington. A tendere una mano verso la controparte è ancora una volta il presidente iraniano Pezeshkian. Siamo impegnati a raggiungere un accordo, dice dal Kirghizistan, dove partecipa a un vertice con Cina, India e Russia. L'Iran ci implora per arrivare a un'intesa, la risposta di Trump, mentre il segretario al tesoro Bessent dal G20 in North Carolina aggiunge: insieme porremo fine a 47 anni di regime.
7: E si continua a combattere anche sull'altro fronte di guerra, quello tra Russia e Ucraina. Siamo impegnati per porre fine al conflitto, dichiara oggi Putin, che ha incontrato il cinese Xi. Allora, per gli aggiornamenti andiamo a Mosca dalla corrispondente Liana Mistretta.
11: Sì, intanto abbiamo visto che al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan è anche arrivato il presidente iraniano Pezeshkian, che incontrerà Putin proprio domani in questo vertice di un'organizzazione che fa in qualche modo da contraltare alle organizzazioni occidentali. Intanto oggi Putin però ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e il Cremlino ha fatto sapere che il tema della guerra in Ucraina è stato affrontato solo marginalmente, e anche degli altri dossier internazionali si è parlato brevemente, perché più che altro i colloqui sono stati incentrati sulla cooperazione bilaterale. Di Ucraina invece si è parlato con il premier indiano Narendra Modi, che ha lanciato un grosso monito a Putin, perché Modi ha detto: l'India sostiene ogni iniziativa di pace per mettere fine al conflitto in Ucraina, ogni giorno di guerra è un passo indietro dell'umanità. Putin ha risposto a Modi dicendo che la Russia si sta muovendo per mettere fine alla guerra. Anche il Cremlino dice di essere aperto a una soluzione negoziale che possa chiudere il conflitto, ma intanto sul campo la guerra continua. Linea a voi.
7: E noi torniamo a parlare della sparatoria al rave party in Svizzera, costata la vita a una giovane italiana. Fermato nella notte il presunto responsabile, l'inviata Romana Fabrizi.
12: È stato fermato poco prima dell'una di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. La notizia poi comunicata in giornata. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però, il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera. Una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
7: Rientriamo in Italia, ancora vittime sul lavoro. A Piacenza un corriere è morto, stroncato da un malore durante una consegna in provincia di Varese. A perdere la vita un muratore schiacciato da una struttura in cemento. L'inviato Iari Pilati.
13: Pesa quintali. Per togliere questo cassone in cemento hanno dovuto aspettare una gru. Ci sono volute 6 ore per liberare il corpo di Alessandro Vezzoli, bresciano, 55 anni, 30 di lavoro in cantiere, padre di 2 figli. Sulle palazzine in costruzione tutto attorno, i colleghi guardavano in silenzio.
14: Quanto pare non c'era, non era spinottato bene, non lo so, si è staccato. Abbiamo visto correre gli altri operai di qua e poi ci hanno detto che si è fatto male un ragazzo, poi non so.
13: Tecnicamente stava disarmando, cioè togliendo i supporti provvisori a quel cassone. In un cantiere in regola, quello di Origgio, tra Milano e Varese, ispezionato anche a fine luglio dai sindacati, Vezzoli era però in fondo alla catena dei subappalti, assunto da una ditta 3 gradini sotto quella del committente.
15: Subappalto, subappalto, subappalto, chi fa lavoro, cioè risorse sono sempre meno.
16: Cioè dobbiamo uscire dalla logica, entrare nell'ottica che la sicurezza non è più un costo, ma è un salvavita.
13: 90 km più a sud, a Piacenza, nelle stesse ore moriva Pasquale Andriotta, 42 anni, ultimo giorno di contratto a tempo determinato per una ditta di trasporti che lavora in appalto per BRT, un malore, forse un infarto, con i 30 gradi di fine estate.
17: Il ragazzo in questione faceva anche 3-4 giri di consegna al giorno, domani può capitare a chiunque.
18: Ti continuano a caricare fin quando il furgone esplode, uno stress continuo che purtroppo può portare anche a delle gravissime conseguenze.
7: 3 persone sono state trovate senza vita in un appartamento a nord-est di Roma, padre, madre e la figlia disabile. Non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Jacopo Cecconi.
19: C'è un velo pietoso a coprire ciascuno dei 3 corpi mentre li portano via e il velo pietoso sembra anche uno stato d'animo per chi conosceva questa famiglia distrutta.
20: Mi aspettavano questa bimba, per loro era, non lo so, un pezzo d'oro, che li vedevi, cioè, li incontravi pure per strada, andavano a fare le passeggiate con questa bimba piccola.
19: Non rispondevano più ai parenti. Questi, allarmati, hanno chiamato il 112. Quando alle 13.30 i vigili del fuoco sono arrivati per aprire questa villetta in zona Pietralata, hanno scoperto l'orrore. Lui, 42 anni, lei, 41, la loro figlia di 5 anni con gravi problemi di disabilità dalla nascita, perfino il cane Teo, tutti morti in camera, uccisi con colpi di arma da fuoco. La pistola regolarmente detenuta è stata trovata lì. L'ipotesi principale, supportata da scritti e autografi trovati in casa, è l'omicidio suicidio, forse compiuto ore o giorni prima. Nel vuoto agostano nessuno sembra aver sentito gli spari.
21: Io abito a ste casette qua, tutto dall'altra parte.
19: E non avete sentito niente?
21: No, no, mai, mai.
19: Lui, dicono i vicini, lavorava nel campo dell'informatica, spesso in smart working. Lei aveva dovuto smettere dopo la nascita della piccola. Le indagini dei carabinieri accerteranno chi abbia deciso di mettere fine a tutto e se ci sia stato un disperato accordo su questo.
7: 3 agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per 1 anno dopo quanto emerso dall'inchiesta della Procura di Roma sulle presunte torture nel carcere minorile di Casal del Marmo a danno di 12 giovani detenuti. Francesca Sancinna.
2: Calci, pugni, insulti, un ragazzo che sarebbe stato costretto a spogliarsi, minacciato e ferito con una forbice ai testicoli, dichiarazioni false di alcuni agenti su aggressioni subite da parte di detenuti. Dalla fotografia scattata dalla Procura di Roma, che indaga su quanto sarebbe accaduto tra le mura dell'Istituto Penale per i Minorenni, Casal del Marmo, alla periferia nord-ovest di Roma, ora arriva l'ordinanza del GIP che sospende per 1 anno dal servizio 3 agenti. Torture, scrive nero su bianco il magistrato, torture e violenze che sarebbero avvenute su 12 ragazzi detenuti, quasi tutti stranieri, senza fissa dimora, ragazzi socialmente fragili, in istituti sovraffollati dove per chiedere condizioni di detenzione migliori
0: Sempre più spesso si ricorre alla rivolta, come è accaduto proprio qui a Casal del Marmo 2 anni fa.
1: Ci sono delle responsabilità politiche, delle responsabilità istituzionali che vanno affrontate. Antigone sono anni che sta lanciando l'allarme sullo stato di degrado della nostra giustizia minorile, su come questi ragazzi vengono trattati. Speriamo si apra una discussione parlamentare su questo.
0: Già nel luglio 2025 avevamo presentato un esposto, spiegano ancora da Antigone. L'associazione aveva

0: segnalato gli episodi anche al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, che a sua volta aveva presentato due denunce per far luce sulla vicenda.
1: Dopo l'alluvione che ha causato quasi 1000 vittime accertate, in Nepal si continua a lavorare alla ricerca di migliaia di dispersi e resta l'allarme per il rischio di un'epidemia. Vediamo con Alvise Losi.
2: Il tempo del dolore, per chi può permetterselo, chi ha un corpo da piangere, cui donare l'ultimo gesto d'amore, la dignità di un rito funebre. Ma sono ancora centinaia e centinaia i corpi cui dare un nome. Adesso vige l'urgenza di seppellire per evitare epidemie. La polizia chiede di non consumare pesci pescati nei fiumi, contaminati dai cadaveri. Serviranno settimane per restituire un'identità dopo gli esami del DNA. Persino riavere un corpo è una speranza in un Nepal che conta ormai quasi 1000 vittime, ma più di 4000 dispersi. Il fango a coprire tutto, a concedere quasi nulla indietro, su quanti corpi non si potrà piangere. Priorità ai vivi, o a chi potrebbe esserlo, è incessante il lavoro dei soccorritori, anche con esplosioni controllate, per raggiungere più di 900 operai intrappolati in diversi impianti idroelettrici del paese, il loro destino non ancora segnato. Ho perso tutta la mia famiglia, racconta questa giovane donna, accolta in un monastero a Kathmandu, diventato rifugio per chi ha ancora una vita, e spesso solo quella. Altre vite sono in salvo. Dawadi è un preside, ha interrotto le lezioni e fatto correre su per la montagna più di 900 studenti appena prima che arrivasse l'ondata di fango e detriti. Gli stessi su cui ora sorgono strade improvvisate per attraversare villaggi dove rimangono pochi scheletri di cemento. Chi può, continua a scavare, a recuperare il poco che resta.
1: E continuano le ricerche nel Grand Canyon in Arizona. Vediamo le immagini dove piogge torrenziali hanno travolto ieri un'intera area turistica, causando due morti e costringendo decine di persone alla fuga, almeno 15 dispersi. Torrenti d'acqua hanno spazzato via ponti, trascinato massi e detriti nel fiume che attraversa il Grand Canyon, fra le mete turistiche più popolari degli Stati Uniti. E da noi è invece ancora emergenza incendi al sud, soprattutto in Sicilia, dove ettari di territorio sono andati in fumo dopo giorni di violenti roghi spinti dallo scirocco. Massimo Veneziani.
3: Ho visto famiglie piangere, case distrutte, animali purtroppo ahimè che non ce la facevano perché erano presi dalle fiamme, persone che personalmente conosco piangere perché erano ustionate. Cose che rimarranno soltanto, che non ti potrai mai togliere.
4: Giorni dopo la grande paura, il cielo di Ciminna, nel palermitano, torna finalmente ad essere libero dal fumo. Il fuoco è stato spento.
5: Ci siamo anche un po' spaventati perché non sapevamo anche come fare, come muoverci, perché il vento, c'era scirocco, 42 gradi, insomma è stato un inferno vero e proprio.
4: Più di 800 interventi, tutte le province dell'isola a combattere contro il fuoco spinto dal forte vento di scirocco e l'ombra del dolo.
6: Scendiamo di qua.
4: Davvero difficile l'ultimo fine settimana in Sicilia. Brucia ancora la Sardegna con il fuoco che colpisce il Nuorese, mentre inizia a respirare ossigeno senza fumo oggi l'Ogliastra.
7: Quello che è successo qua ad Arzana ha preoccupato per tutti, perché ha lambito le case.
4: Qui sono finiti in cenere 300 ettari di bosco e macchia mediterranea.
8: Ci ha circondato l'incendio e quindi mi sono trovato senza luce, senza acqua.
9: Le nostre olive
5: hanno bruciato,
9: polverizzate.
4: Ora, tra cenere e fumo, si cerca la motivazione per ripartire.
1: Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati, che avevano depositato nei giorni scorsi un'istanza di attenuazione della pena per i loro assistiti. E ora cambiamo argomento. In Emilia-Romagna la scuola ha riaperto oggi, una sperimentazione della regione che riguarda 8.000 alunni della primaria, non lezioni classiche, ma un aiuto offerto alle famiglie. Ce ne parla Gabriele Carletti.
10: Buongiorno Emma, aspetta un attimo.
6: spiego!
4: Ci si ritrova prima in Emilia-Romagna. Da oggi la scuola primaria riapre in 42 comuni. Lo zaino è quello d'ordinanza e le attività, più da centro estivo, teatro, sport, laboratori, aiuto compiti. In classe, educatori, associazioni che a metà settembre lasceranno il testimone agli insegnanti. Una sperimentazione su base volontaria, gratuita. Una scuola non scuola. 8.000 i bimbi coinvolti, felici, quasi quanto i genitori.
10: Ho portato mio figlio.

0: figlio che ha finito la terza elementare, per noi fondamentale perché non abbiamo nonni, lavoriamo tutti e due a tempo pieno.
1: Una finestra tra le vacanze e il rientro in classe che di norma impone grandi acrobazie.
2: Aiutini, amici, babysitter, resto io, resti tu. I primi 15 giorni di settembre sono i più antipatici.
1: Un rifugio climatico per i bimbi, un sollievo economico per i genitori.
3: Saremo andati in un centro estivo a pagamento, come abbiamo fatto comunque tutta l'estate.
1: Una sperimentazione, assicurano qui, che dal prossimo anno sarà strutturale in tutti i comuni. Un modo per dire alle famiglie che noi ci siamo, rivendica la regione. L'ipotesi poi è di estendere l'orario al pomeriggio. Per ora gli alunni escono alle 13, ma è già un primo passo.
4: No, la bimba l'ha presa molto bene, anche perché poi sapeva di essere comunque con le amichette e di conseguenza molto contenta.
5: L'Italia si spopola nel 2080. Secondo le previsioni dell'Istat ci saranno 13 milioni di persone in meno. Le famiglie senza figli supereranno le coppie che li hanno entro il 2050. Luca Patrignani.
6: Pochi, anziani e soli. È un panorama gelido quello che emerge dalle previsioni dell'Istat sul futuro della società italiana. Il paese si svuoterà. Da circa 59 milioni attuali, i residenti in Italia caleranno a 55 milioni nel 2050 e addirittura a poco meno di 46 milioni nel 2080. È come se sparisse nel nulla quasi la popolazione della Lombardia e della Toscana messe insieme. Neppure i flussi di migranti basteranno a compensare il deficit di nascite. Le famiglie composte da una coppia con figli scenderanno dal 28% al 21% nell'arco di 25 anni. Le coppie senza figli invece aumenteranno fino al sorpasso. Nel 2050 arriveranno al 21,4% del totale.
7: Chi vuol fare figli deve essere anche adeguatamente sostenuto, in particolare le donne nel mercato del lavoro. Non basta un bonus una tantum.
6: Ci saranno sempre più persone sole. Ora sono il 37,5% del totale, arriveranno al 42% nel 2050 e si tratterà soprattutto di anziani. L'età media salirà fin sopra 52 anni nel 2080 e la quota di ultra sessantenni aumenterà sempre di più.
7: Noi siamo un paese tra i più vecchi, tra i paesi sviluppati e che invece ha le politiche per la non autosufficienza e più carenti, che ancora largamente si affida alla capacità delle famiglie di far fronte ai bisogni delle persone anziane molto fragili.
5: Parliamo di calcio. Leo Messi annuncia il ritiro definitivo dalla nazionale argentina. Ho sempre dato tutto per questa maglia, scrive in un post il campione parlando di decisione sofferta. Paolo Piras.
8: Ho dato tutto me stesso, non ho più nulla da offrire. Sono due paginette di saluto scritte a penna dopo la finale persa, trascritte solo oggi sui social, ma la sostanza dell'addio di Messi alla nazionale argentina è tutta lì. L'identità, concetto spesso abusato nel calcio latino e non solo, può essere una cosa seria. E la maglia albiceleste è stata per Lionel Messi una seconda pelle, a volte la più facile a ferirsi. Lo spiega il video che lo stesso Messi ha pubblicato insieme alle sue parole. Lui, che da molti è ritenuto il più grande in attività, con l'Argentina ha inseguito la gloria mondiale spargendo sudore e lacrime a lungo invano. Le coppe e lo spettacolo assoluto col Barcellona, onori e ingaggi da re, tutto nella testa di Leo sembrava vano senza la coppa da riportare a casa. Beffato dalla Germania, beffato dalla Francia, incoronato 4 anni fa nel Qatar, fermato di nuovo sulla soglia quest'anno, troppo solo contro la Spagna, uno sforzo ha scritto oltre il mio stesso limite. Subito dopo aveva scritto di getto l'addio doloroso su fogli di agenda che però erano rimasti in tasca. Poi, pochi giorni fa, a Leo è morto il padre, Jorge, ombra familiare su tutti i suoi trionfi e i fogli sono diventati il post ufficiale del ritiro. Il rintocco del tempo è suonato nella vita prima ancora che nel calcio. Dove ancora Messi giocherà? Per poco, avverte, ha un contratto con Miami, ma a 39 anni l'addio è cominciato. Il sottofondo del video è una canzone ben nota in Argentina, Brindis si intitola. Il bambino che sognava di essere Messi brinda a se stesso per quei giorni che verranno, dice la canzone, e perché i giorni se ne vanno.
5: E ora Venezia, che si prepara alla Mostra del Cinema. Da mercoledì l'apertura del concorso con la Palma d'Oro alla carriera George Clooney e Inc., primo film in gara firmato da Danny Boyle. L'inviata Luciana Parisi.
9: Il potere dei media in Inc. di Danny Boyle, quello economico e tecnologico nel documentario su Elon Musk, il potere militare israeliano in NASA.
10: Il modo migliore per prendere posizione proprio nel selezionare questi film e nel proporre l'attenzione del pubblico.
11: Possiamo semplicemente tenere un profilo basso.

0: Controlla oggi il racconto della realtà, la propaganda di Stato, i social, Murdoch o Musk e il giornalismo, ancora qualcosa da dire? Sembra questo il filone principale di questa mostra, ma non l'unico.
1: Oh, io grido, perché chi grida gran dolore sente.
0: Il cinema italiano, salvo eccezioni, affronta le guerre nelle coppie e in famiglia, con toni drammatici, comici e horror. Nanni Moretti torna in concorso dopo 37 anni, con Succederà questa notte, una storia d'amore. Il leone alla carriera George Clooney inaugura il tappeto rosso su cui sfileranno molti divi, ma gli studios rimangono alla larga da Venezia come da Cannes per non esporre alle critiche i film prima dell'uscita in sala.
2: Certamente questo ha aperto altre possibilità, cioè di lasciare più spazio alle produzioni indipendenti americane e non americane, dove ci sono invece delle cose interessantissime.
0: Una sola donna nel concorso principale, in contrasto con la composizione della giuria, presieduta dall'attrice, regista e sceneggiatrice Maggie Gyllenhaal.
3: I Maneskin tra gli ospiti internazionali del prossimo Festival di Sanremo, ci stiamo lavorando, fa sapere il direttore artistico Stefano De Martino, ed è attesa per la reunion della band. Seguiamo Enza e Mira Festa.
4: Loro non sanno di che parlo.
5: Sarebbero pronti a tornare sul palco dell'Ariston le voci sulla reunion dei Maneskin proprio al Festival di Sanremo, targato De Martino, si fanno sempre più pressanti. Sarebbe un ritorno a 4 anni dall'ultima esibizione. A lanciare la notizia è il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, con una intervista al direttore artistico e conduttore della kermessa, che fa sapere: ci sto lavorando, mi piacerebbe molto.
6: Sono i Maneskin!
5: Sarebbe un colpaccio il ritorno della band che nel 2021 vinse Sanremo, uscendo trionfante anche dall'Eurovision Song Contest. Vittoria che ha lanciato Damiano, Victoria, Thomas e Ethan a livello internazionale, trasformandoli in delle vere e proprie rock star. All'attivo 3 album e una tournée nel 2023, a cui è seguita una lunga pausa, diventata un disco da solista per Damiano David, un album con grandi artisti come Tom Morello, anche per Thomas Raggi, e una carriera da DJ super gettonata per Victoria, mentre tutti si chiedevano quando sarebbero tornati insieme. Ora l'attesa sembra stia per finire.
7: Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No.
3: Lasciamo ora la linea ai telegiornali regionali. L'informazione del TG3 torna a mezzanotte con Linea Notte. Grazie per averci seguito, l'augurio di una buona serata.

0: Prino ha una grande penisola. Il sostegno lombare si adatta alla schiena. E allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo solo questa settimana a soli 1299 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
1: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
2: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso. La collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.
3: Benvenuto al Super Pilota!
4: Ciao Alex!
3: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
8: Ah!
7: Più 835 euro.
8: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
9: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Pensa!

0: Alzaci.
1: Oh, ti muovi?
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
3: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
4: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Spegni rapidamente il bruciore di stomaco e blocca

0: acqua.
1: L'acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche.
2: Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
3: Nuovo Busco IBS.
4: Mal di pancia frequente.
5: Ehi! Hey.
4: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
9: Era fuori?
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.

0: Piantedosi a Napoli per l'emergenza bradisismo, serve un intervento sistematico per i campi flegrei, dice il ministro. I comitati in piazza, risposte subito. Gragnano resta in carcere Francesca Buonopane, la donna ha provocato la morte di sua mamma tentando di incendiare la casa. Cantieri ed eventi e caos a rientro dalle ferie a Napoli, automobilisti bloccati, lungomare e riviera di Chiaia, ma non solo, il traffico paralizza la città. Nella valle telesina, via la vendemmia, i viticoltori rassicurano contro la speculazione e nonostante la crisi del settore, il prodotto è di grande qualità. Processo al Napoli ad Allegri dopo la sconfitta contro il Como, squadra troppo bassa in balia del possesso palla dei lariani. Ora serve cambiare rotta per le sfide contro Inter e Arsenal. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Apriamo con il bradisismo. È stata una giornata impegnativa per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi oggi in Prefettura Napoli per ascoltare le richieste degli amministratori locali dell'area e dei comitati. Questi ultimi hanno manifestato in piazza Plebiscito. I dettagli con Francesca Ghidini.
1: Cinque documenti con le richieste di modifica al decreto sono stati consegnati al ministro dell'Interno Piantedosi, in prefettura sindaci dell'area flegrea, governatore e rappresentanti dei comitati. Tra gli emendamenti proposti, contributo forfettario per permettere agli sfollati il rientro veloce nelle case che hanno subito danni lievi, l'estensione dei finanziamenti anche alle abitazioni con piccole difformità che non incidano sulla stabilità degli edifici. Non si Siamo all'anno zero, ha spiegato Piantedosi, favorevole a una legge speciale anche in tempi brevi.
2: Qualche cosa che possa individuare attraverso una legge speciale quello che sia una modalità di gestire in maniera permanente quello che la specificità, la tipicità della zona dei campi flegrei.
1: Legge speciale per uscire dalla logica dell'emergenza, fa sapere il presidente della regione Fico. Legge speciale con procedure definite che aiutino gli amministratori ad agire in modo tempestivo, rilanciano il sindaco di Napoli e gli altri primi cittadini.
3: I campi flegrei hanno necessità di avere delle leggi e delle norme chiare, ma soprattutto abbiamo necessità di dare risposte immediate, soprattutto dal punto di vista alloggiativo, alle persone.
4: Non possiamo attendere i tempi parlamentari, bisogna agire subito.
5: Non avete nessun voto, da nessuno!
1: Davanti alla prefettura, presidio dei comitati.
6: Dateci un fondo, una cosa, io voglio tornare a casa mia, voglio tornare a casa mia.
0: Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli per arrivare all'assassino di Raffaele Feltra, il boss della Camorra, ucciso ieri sera in località Zappino di Pimonte, ai piedi dei Monti Lattari. L'uomo, pregiudicato e costituitosi nel 2019, dopo una lunga carriera delinquenziale tra estorsioni, armi e traffico di droga, è stato ucciso da colpi di fucile che hanno infranto il parabrezza della sua auto. E restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha quindi respinto la richiesta degli avvocati che avevano chiesto i domiciliari per i loro assistiti. E resta in carcere anche la 53enne che venerdì scorso a Gragnano ha provocato la morte di sua madre tentando di incendiare casa. Volevo solo bruciare l'appartamento, ma non uccidere mamma, ha dichiarato la donna nel corso dell'interrogatorio.

0: Gianluca De Martino.
1: Resta in carcere Francesca Buonopane, la 53enne che venerdì a Gragnano ha tentato di incendiare la casa, provocando la morte di sua madre Gena Totaro. Nei suoi confronti resta l'accusa di omicidio volontario, come formulata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che non crede alla sua confessione parziale. «Volevo solo bruciare l'appartamento, ma non uccidere mamma», ha dichiarato la donna nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Secondigliano. Ma i rilievi tecnici e la testimonianza del passante che ha provato a spegnere le fiamme smentiscono questa versione. Perché Gena Totaro poteva essere salvata dopo che aveva perso i sensi di fronte alla fiammata della bombola di gas. La figlia avrebbe potuto trascinarla lontano, prendendola per i piedi, invece non lo ha fatto. Per questo motivo il GIP ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla procura. Il legale della 53enne ha chiesto una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere. I funerali di Gena Totaro saranno celebrati mercoledì.
0: Cambiamo argomento, difficile rientro dalle ferie per i napoletani. La città è un cantiere a cielo aperto. Vediamo gli imbuti dove il traffico è peggiore nel servizio di Vittorio Marotta.
2: 1 ora e 50 minuti per fare 2 chilometri. Scandaloso!
3: Esagerato. Anche con la chiusura di Via De Pretis è un inferno. Siamo da un'ora nel traffico bloccato.
4: Incredibile, una cosa proprio orrenda stamattina.
5: Non il mio rientro per gli automobilisti napoletani, rimasti a lungo imbottigliati nel traffico, dove c'è chi si arrangia come può. Colpa dei cantieri, ma non solo, a Piazza Municipio procede l'allestimento del Bufala Fest.
6: Piazza Municipio fino al 9 settembre, chiuso al traffico veicolare, il tratto che da via Vittorio Emanuele III porta a via Acton, costeggiando il Maschio Angioino.
5: Alla riviera di Chiaia i lavori per la tranvia San Giovanni San Nazaro, obiettivo la riapertura entro il 20 settembre, quando l'arteria sarà fondamentale per accogliere le automobili, vista la chiusura di via Caracciolo, dove sarà allestito il villaggio per le regate preliminari dell'America's Cup. Si cerca di anticipare la fine dei lavori di qualche giorno per evitare il congestionamento per la riapertura delle scuole. Sul lungomare continua lo slalom tra i cantieri, obiettivo concludere entro fine novembre. La situazione in città rischia di rimanere critica ancora per qualche settimana. Lavori da Ponticelli a Soccavo, passando per la sanità. Più articolata la situazione a Piazzale Tecchio, dove ci sarà l'ampliamento del deposito per calare i nuovi treni della linea 6. Un cantiere complesso che farà compagnia agli automobilisti ancora a lungo.
0: Un grosso incendio è scoppiato nell'area PIP di Airola, in provincia di Benevento, oggi pomeriggio. Devastato dalle fiamme un sito di stoccaggio rifiuti. Gli aggiornamenti con Ivan Palumbo.
7: Il colore rosso vivo delle fiamme viene sovrastato dal nero del fumo, una colonna tossica che si eleva rapidamente dallo stabilimento sottostante e spaventa tutta la Valle Caudina. A bruciare nel primo pomeriggio intorno alle 14 un sito di stoccaggio di rifiuti sotto sequestro di proprietà della Eco Energy in via Carracciano, nell'area industriale di Airola, in provincia di Benevento. L'incendio ha poi coinvolto un secondo capannone attualmente attivo appartenente ad un'altra azienda. Nessun ferito, ci vorranno ore per spegnere il rogo. In azione 30 unità dei vigili del fuoco, 3 squadre più 5 automezzi. Sul posto anche i tecnici dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Sarà installata una centralina anche nel centro abitato per monitorare la qualità dell'aria. Il sindaco ha invitato inizialmente i cittadini a lasciare le abitazioni, in una successiva ordinanza a tenere porte e finestre chiuse, così come hanno fatto altre amministrazioni dei comuni limitrofi, da Arpaia a Paulisi, ma anche Montesarchio, circa 10 km a nord-est la direzione del vento. La matrice del vasto incendio è ancora ignota, non si esclude la pista dolosa. La Eco Energy, proprietaria dello stabilimento sotto sequestro, è stata coinvolta in più inchieste giudiziarie già in passato, l'ultima lo scorso maggio. L'operazione Erebus della direzione distrettuale antimafia di Bari aveva documentato 126 episodi di sversamento illecito tra Puglia e Campania.
0: Voltiamo pagina, via la vendemmia nella Valle Telesina, i viticoltori sicuri sulla grande qualità del vino ma avvertono, occhio alla speculazione. L'inviato, Rino Genovese.
8: Guardate la qualità di quest'uva, bellissima. Siamo nella Valle Telesina, il vero polmone vitivinicolo campano ed è da qualche giorno iniziata la vendemmia. E si prospetta una vendemmia di altissimo livello. Dovrebbe registrarsi una grande soddisfazione da parte dei produttori. E invece sono tantissime le preoccupazioni. Perché?
9: La qualità è alta, ma già verso la fine della primavera si iniziano a registrare le solite voci che fanno nascere

0: crescere una grande preoccupazione per i viticoltori, che è quella che le cantine sono piene, che il mercato va lento, che tende a far svalutare il proprio prodotto. Tutto questo si traduce in una sola parola: speculazione.
1: Ma sicuri che si tratta proprio di speculazione? Perché siamo di fronte ad una crisi innegabile del comparto vitivinicolo, una crisi strutturale di livello mondiale.
0: Sì, è indubbio che c'è una crisi a livello mondiale del comparto vitivinicolo, ma la cosa strana è che le cantine sono piene già a primavera, ma quando il prezzo delle uve scende, lo spazio nelle cantine miracolosamente esce un'altra volta.
1: E come ne si esce da questo circolo vizioso?
0: Ma intanto ognuno dovrebbe fare la propria parte, i viticoltori con la qualità, il consorzio promuovendo e valorizzando le nostre denominazioni, le amministrazioni rendendo un territorio bello ed accogliente, e poi non è detto che le aziende vitivinicole debbano solo produrre uva, si può portare in queste magnifiche terre anche l'enoturismo.
1: In sintesi, lei è ottimista o pessimista?
0: Io sono realista, vorrei che il prezzo delle uve e del vino venga determinato dall'incontro della domanda e dell'offerta e non dalla paura.
2: La riqualificazione del borgo di Vairano Patenora nel Casertano, percorsi turistici e spettacoli per dare voce agli artisti di domani. Enzo Calise.
3: Il borgo medievale di Vairano Patenora, un borgo che quest'estate è stato animato da decine di eventi.
4: Le due manifestazioni clou del borgo di Vairano Patenora sono state prima la festa medievale ad inizio d'agosto, con la partecipazione di un circa 4.000 persone su due giornate, e l'ultima che ha chiuso l'estate veranese con l'opera al borgo.
3: Quest'anno in scena la Butterfly.
4: Con la compagnia di pomeriggio musicale, tutti i professionisti provenienti dal San Carlo, e con il patrocinio della Fondazione Luciano Pavarotti. E siamo contentissimi di questa manifestazione perché sposa una cultura bellissima che è quella del melodramma italiano con il nostro patrimonio artistico e culturale che è il borgo, radice del comune di Vairano.
5: Abbiamo costruito una realtà di livello che seleziona queste meravigliose voci giovanili che poi le facciamo debuttare. Questo è il senso e la mission.
6: È un borgo bellissimo dove poter fare l'opera e siamo alla quarta edizione, io ho fatto le regie di quattro opere, è un'ottima officina, io dico, per il lancio dei giovanissimi cantanti.
3: Un cartellone di eventi che fa parte di un progetto più ampio, l'intera riqualificazione del borgo.
4: Esatto, abbiamo in campo un progetto che è molto ambizioso e tutti questi eventi sono fatti per accendere i riflettori sul nostro borgo e per dargli visibilità.
2: Siamo giunti al momento dell'ospite. Oggi, questa sera, è venuto a trovarci il professor Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale Campano. Buonasera, buonasera. Carrino. L'aerospazio è un settore sempre in evoluzione e di grande innovazione. Recentemente Leonardo ha deciso di mantenere all'interno del gruppo la sua divisione aerostrutture. Quali sono le ricadute per la Campania anche in termini di occupazione?
7: Beh, sono ricadute importantissime perché non solo mantengono un'occupazione che è molto importante in Campania, la filiera aerospaziale è la filiera che assicura più occupazione in Campania, ma anche perché rilancia questa ricchezza della Campania in termini di sistema industriale, sistema della ricerca, giovani laureati, e li proietta verso un progetto comune di grande rilevanza e innovazione.
2: Senta, a proposito di questo, è il progetto Windrunner che mette insieme industria, ricerca e territorio.
7: Sì, Windrunner è un esempio importantissimo e potrebbe essere veramente un impegno importante perché ci pone nuove sfide tecnologiche che noi siamo in grado di affrontare, soprattutto in partenariato con la Puglia, che rappresenta l'altra regione con la quale noi collaboriamo moltissimo. Ma se non fosse il Windrunner, comunque noi abbiamo bisogno di dispiegare questa forza della Campania in campo aerospaziale verso un nuovo importante progetto di aeronautica civile.
2: Quanti sono gli occupati nel settore?
7: Allora, secondo gli studi, sono all'incirca 12.000 i diretti, però deve tener conto che si moltiplica per 4,2 per tener conto degli indiretti e degli indotti. Quindi parliamo di circa 50.000 persone che vivono di aerospazio in Campania. Ma non è solo questo, perché le tecnologie e le innovazioni sviluppate in campo aerospaziale poi vanno ad arricchire tanti altri settori manifatturieri della Campania.
2: Bene, perfetto. Ringraziamo il professor Carrino, lo invitiamo a restare con noi. Cambiamo argomento alla Certosa di San Giacomo, la kermesse dedicata al jazz sull'isola di Capri. Federico Marconi.
8: La bellezza dell'Isola Azzurra.

0: E la raffinatezza del jazz, una coppia che si forma ormai da 16 anni con Jazz in Capri e che quest'anno si è aperta con una novità, una banda marciante, la Dixie Street Band, che prima in mezzo al mare e poi per le vie dell'isola ha fatto sentire gli astanti a New Orleans. Tanti gli ospiti alla Certosa di San Giacomo per la kermesse che quest'anno omaggerà anche un figlio illustre dell'isola, Peppino di Capri, scomparso a inizio luglio. Ad aprire la manifestazione il maestro Enrico Pieranunzi con un set dedicato a Ennio Morricone.
1: Direi la bellezza che si unisce alla bellezza. Capri è un posto unico al mondo, lo dicevo prima al pubblico, e la musica di Morricone è unica al mondo.
0: Per il secondo appuntamento in Certosa, direttamente da Filadelfia, Dennis King, accompagnata dal trio di Elio Coppola, direttore artistico del festival.
2: Un connubio quello tra il Capri e il jazz sempre più consolidato, speriamo in tante altre edizioni con tantissimi artisti sempre di livello internazionale.
0: Il festival è promosso e organizzato dalla città di Capri in collaborazione con i musei e parchi archeologici dell'isola e la Commissione Cultura dell'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud.
3: Siamo onorati che Jazz in Capri faccia parte di questo cortocircuito sud prima edizione, che è un movimento culturale che ha l'ambizione di unire e quindi di fare una narrazione unica delle tradizioni, dei festival, della cultura di tutte le regioni del Mezzogiorno.
4: Si è conclusa la 20ª edizione del premio Botteghe d'Autore, la rassegna dedicata alla musica italiana di qualità, festival che ogni anno si tiene ad Albanella nel Salernitano. Un progetto di ricerca musicale, valorizzazione dei giovani talenti e promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici come l'olio d'oliva. Insieme ai riconoscimenti ai giovani protagonisti è stato consegnato il premio alla carriera al cantautore romano Niccolò Fabi. Siamo giunti ora allo sport con il calcio, il giorno dopo la caduta contro il Como è tempo di analizzare cosa è andato male in casa Napoli. Il punto ce lo fa Piero Vitiello.
5: È vero che eravamo un po' bassi, abbiamo sofferto un po' al loro possesso palla, però si può sicuramente migliorare, si deve migliorare questo aspetto come anche altri.
6: Dalla sua posizione per così dire privilegiata, Alex Meret li ha visti bene i giocatori del Como, a ridosso e spesso anche dentro l'area del Napoli, soprattutto in un primo tempo in cui, al di là della fiammata di Højlund e di qualche occasione sprecata, la squadra di Allegri ha preferito aspettare come fatto a Genova, ma stavolta pagando dazio alla qualità dei lariani e agli errori imperdonabili dei singoli.
5: Due leggerezze che ci sono costate caro, potevamo gestire meglio subito dopo il pareggio perché comunque l'avevamo ripresa il momento e rimanere un po' più solidi e compatti, però dobbiamo rimboccarci le maniche subito perché arriva un'altra grande sfida e dobbiamo essere pronti.
6: Inter a San Siro sabato pomeriggio, poi quattro giorni dopo al Maradona, l'Arsenal campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa. Eccole le prossime due sfide, da interpretare come test di crescita per il Napoli allegriano, se non fosse che i punti in palio sono già pesanti, soprattutto quelli in campionato, che se agli azzurri dovesse andar male diventerebbero 6 di ritardo dall'Inter dopo sole 3 giornate. Come un anno fa, ma a parti invertite. Chivu riuscì a risollevare i futuri campioni d'Italia. Allegri dovrebbe inventarsi qualcosa, rivedendo magari anche qualche scelta di formazione. Lang titolare al posto di Alisson e Vergara in panchina 95 minuti hanno lasciato perplessi.
4: E si parlerà anche del Napoli questa sera su Rai 2 al processo del lunedì. Vediamo l'anteprima con Marco Mazzocchi.
7: Ok, qualche attenuante c'era, il caldo, l'umidità, la condizione atletica di alcuni giocatori precaria, il Como, che in questo momento sembra davvero più forte del Napoli. Ma insomma, il Napoli di ieri è stato un bruttissimo Napoli dal punto di vista tecnico, dal punto di vista atletico e dal punto di vista anche della cazzimma, che sicuramente non mancava al Napoli di Antonio Conte, sembra mancare al Napoli ancora giovane sotto un certo aspetto di Massimiliano Allegri. Giovane sotto un certo aspetto, perché ieri la media d'età del Napoli era 29 anni contro i 25 del Como. 4 anni non sono pochi. Il Napoli non si è svecchiato e sul mercato ha fatto pressoché poco o nulla. Ad Antonio Conte certamente non sarebbe stato bene, a Max Allegri, allenatore aziendalista per antonomasia, evidentemente sì. Ma questo mercato è un mercato sufficiente a far sì che il Napoli, due scudetti negli ultimi 4 anni, nell'anno del centenario, possa essere un Napoli competitivo? Comincio ad avere qualche dubbio. Vi aspetto questa sera 23:35 su Rai 2 col processo del lunedì.
4: La Capri-Napoli, storica maratona del golf in programma sabato 5 settembre, ha avuto un bellissimo prologo, una spedizione amatoriale con i colori del Circolo Canottieri Napoli ha preso

0: Via dalle banchine del Molo Siglio con rotta su Capri. In mare, soci corsisti della sezione canottaggio, quella che stava a cuore a Davide Tizzano più di ogni altra, uniti per sostenere Paolo Scimonetti nella sfida con se stesso per percorrere a nuoto l'intero periplo dell'Isola Azzurra in senso orario, ben 16 chilometri. Un'impresa sportiva umana rapportata alla nostra vita quotidiana di sacrificio e di impegno, dedicata a tutti coloro che amano lo sport. Queste le parole di Scimonetti. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buona serata.
1: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di nebbie o foschie dense durante la notte. Sull'Appennino campano locali piogge o rovesci tra mattino e pomeriggio, che lasceranno spazio ad ampie aperture. Sul Salernitano isolati piovaschi nelle ore centrali saranno seguiti da un deciso miglioramento, nebbie in banchi nottetempo. Le temperature risulteranno stabili o in leggero aumento nei valori massimi, in lieve diminuzione nei valori minimi.

0: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
1: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
0: Ah, però.
1: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
2: Ah, però.
0: E con la UEFA Champions League.
3: Ah, però.
0: Ah, e giga illimitati.
3: Ah, però.
4: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, però.
0: Per voi questo è altro.
5: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
6: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
7: Negroni, la tua buona stella.

0: Buono, buono, buono!
1: È buono! Bonduelli, il buono che ci piace, per accontentare tutti, ma proprio tutti.
2: Ci sono giorni che corrono veloci. Il fascicolo sanitario elettronico rende più semplice gestire ricette, prenotazioni e referti in sicurezza. Dare il consenso alla consultazione permette a chi ti cura di trovare ciò che serve quando serve. Accedi con CIE o SPID e scopri i servizi attivi. Fascicolo sanitario elettronico. Con te per la tua salute.
3: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
5: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
7: Oh, ti muovi?
8: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
9: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

0: Origin, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Sempre esistono creature eroiche. Tra queste non esito a collocare un'oscura casalinga che ha accettato per un esperimento, a pagamento, di stare senza televisione per un mese. Vi spiego come. Ha firmato con noi un contratto, dopodiché le abbiamo inviato dei tecnici che le hanno sigillato l'apparecchio e hanno provveduto a staccare l'antenna dal tetto della villetta, isolando la sua casa da ogni possibile contatto con le immagini della televisione.
2: Buonasera dal TG3. E dunque la Rai ha deciso Sigfrido Ranucci via da Report.
3: Ma perché? Tieni il telecomando.
4: Oh, già.
5: Ora non vorrei che ce ne mandano uno peggio di Ranucci. E Dio, non è facilissimo, ma lo potrebbero trovare. Quindi io rimango.
6: Per lei è meglio Ranucci.
5: No. Se dovessi fare io, non te lo dico perché poi se no dice contro la sta. Report va cambiato, non eliminato. Perché non è possibile che le inchieste di Report solo per l'1,5% dei casi hanno riguardato il partito di sinistra più grosso. L'1,5%. Quindi non mi interessa se al posto di uno ne mettono un altro. Va considerato il giornalismo d'inchiesta non un modo per fare politica di attacco contro qualcuno.
7: L'uso che Biagi, mi si chiama per l'altro, Santoro, ma l'altro, sfruttarsi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti è un uso criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga.
8: Supponiamo che ci sia una trasmissione in mano a questo galantuomo di Ranucci che con una serie
9: che è vittima, che non ha nessun niente a che fare con l'inchiesta.
8: Sì, con questa vittima, con una serie di amicizie di criminali, di fior di criminali e similari, che con un possibile interesse personale per la politica, così come era organizzata dal signore. Beh, certo, perché se quando arriva poi all'Associazione Nazionale dei Magistrati gli fanno la ola, è difficile poi perdere quelle cause di diffamazione, senza dubbio.
10: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
11: No, chiusi di guardare qua, eh? No,
12: azzurro. Il pomeriggio è troppo azzurro.

0: te.
1: Io penso che il lavoro che noi dovremmo fare è ribadire che il report non è Ranucci e che non si vuole colpire soltanto Ranucci, ma attraverso l'attacco a Ranucci si vuole smontare l'unica trasmissione giornalistica che della RAI, del servizio pubblico, dalla parte dei cittadini, che sta sul fiato, sul collo alla

0: Intanto ieri scintille tra la Premier e il presidente del PD Bonaccini, che aveva dichiarato che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. La replica di Meloni è netta: gli italiani ci votano perché hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze della politica della sinistra. Polemica sorprendente, commenta l'ex governatore, frase estrapolata: parlavo di un problema della sinistra che non riesce più ad essere popolare.
1: I padroni vinceranno sempre! E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza!
2: Ma la fabbrica è mica nostra!
1: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
3: Noi!

0: Tornatecisi, ma per occuparla! Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa! Fate capire ai padroni, alla città, al governo! Che lì è la vostra vita! E la vostra morte!
1: Bentornati a 4 di sera weekend. Prima di iniziare con i tanti argomenti che abbiamo da raccontarvi, vogliamo mandare un abbraccio ad Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle. Io scusatemi, sento un rientro se me lo chiudete in studio perché è una cosa importante, viene da sotto.
2: È una cosa bellissima.
3: Allora,
4: il voto al
1: ragazzi,
4: primo e al
1: scusate,
4: secondo Trump, il voto per la Brexit.
1: Io non posso partire parlando di Alessandro Di Battista,
4: Germania,
1: mezzo morto,
4: destra,
1: con la sigla palla
4: in quello in Italia,
1: cioè,
4: a Meloni,
1: scusatemi,
4: prima
1: ma,
4: a Salvini, oggi forse
1: dai,
4: a Vannacci.
1: Cioè,
4: è un voto che vede
1: cioè,
4: in maniera maggioritaria
1: di quello,
4: il voto di chi ha poco...
5: Abbiamo trasmesso la terza puntata del romanzo sceneggiato La capanna dello zio Tom. I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno domani alle ore 8:30 con Telescuola. Signore e signori, vi auguriamo una buona notte.
6: Ho avuto oggi pomeriggio la notizia che non sarò più il conduttore di Report, però porterò avanti, condurrò una battaglia più importante, quella più importante della mia vita, ma quella forse più importante da combattere in questo momento, che è la battaglia per la libertà di stampa, la battaglia per il coraggio, per ribellarsi ad una governance mostruosa del paese, che colpisce in maniera vigliacca chi ha la libertà di stampa nel cuore, chi vuole difendere i diritti dei più deboli.
7: Ai ai ai, il solito vizietto della sinistra. Stavolta Bonaccini, uomo di punta del PD, dice che per la Lega e per la destra in Italia e nel mondo votano le persone meno istruite. Ecco, io ho conosciuto tante persone che con la licenza media hanno costruito imperi e altre persone che con tante lauree li hanno distrutti. Chi pesa, chi giudica, chi valuta un uomo solo in base al titolo di studio è davvero uno sciocco.
8: Certo, non ho mai visto un ragazzo così.
9: Non mi posso più dire così.
8: Non sa niente.
10: Ecco fatto!
9: Ma non capisco.
11: Ma e che cos'è?
10: È l'espressione...
11: Algebrica.
10: Algebrica, quella che ha detto lei.
11: E ce la vuoi spiegare?
10: Certo che ve la spiego. Allora, più melo meno, più vengo meno. Per non venir più meno, non me lo meno più, o per lo meno, me lo meno.

Queste parole provengono dal figlio di una operaia e di un camionista e da una persona che si è a malapena diplomata per poi passare a fare per tutta la vita il politicante. Ecco, noi invece, che siamo la feccia, la sporca dozzina, i figli di nessuno, andiamo orgogliosamente fieri del voto di tutti i lavoratori, operai, pescatori, agricoltori e artigiani e di tutte quelle persone che con le proprie mani sanno costruire quel futuro che molti intellettuali, ma soprattutto i politicanti come questo signore, non sanno neanche immaginare.

Io credo che questo sia un progetto per distruggere il report, ci sono riusciti perché Mollicone ha ringraziato tutti quei giornalisti del gruppo Angelucci e quelle piattaforme che hanno rilanciato quei contenuti e perché hanno, le sue parole hanno

sollevato dei cunei d'ombra. Ma che sono i cunei d'ombra? Scusa, diciamo. Io non lo capisco, ma sono stati funzionali a gettare una ombra sui miei comportamenti con articoli falsi.